0: Sono le 2:59.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.

0: Sono le 3 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 4 e 0 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

Come sei bella, più bella stasera, Mariu. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà. Oggi ti so.

che una bella e maliarda sirena sei tu. So che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu, ma che importa se il mondo si burla di me? Meglio nel gorgo profondo, ma sempre con te.

0: Indovina Story.
1: Sono le 4 e 28 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Everybody.

0: c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
1: Ottimo! Guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
0: Visto! Ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
1: Senti, chiudiamo la chiamata. Ci vediamo subito da Cifadda.
0: Eh sì, scegliamo Cifadda. Il brico 100% Sardegna.
1: Cifadda. Migliorare la casa. Migliora la vita.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di, ai 6:04 di a Mengiano, ai 4:04 di a Postibrangio e ai 10:04 di a Sunotti. E su domenico a mezzo di puro, in sa radiolina.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.

0: La prima domenica di ottobre si è rivelata estremamente impegnativa sul fronte della lotta al fuoco, giornata da clima ancora estivo e soprattutto un vento tesissimo che ha complicato non poco l'azione dell'apparato antincendio, paura soprattutto per il rogo più grosso che si è sviluppato nelle campagne fra Pabillonis e Mogoro. La forestale, coordinata da Fenoso, è intervenuta con 3 elicotteri e numerose squadre a terra. Alimentate dallo scirocco sempre più forte, le fiamme si sono presto estese attraversando le campagne fra Pabillonis e le frazioni di Zeppara e Morimenta, in un'area in cui sono presenti case sparse e aziende agricole e zootecniche. È stato necessario rafforzare l'intervento di spegnimento dall'alto con l'invio sul posto di un elicottero dell'esercito e 2 Canadair che hanno utilizzato il golfo di Oristano per rifornirsi d'acqua fra un lancio e l'altro. La priorità anche per le squadre a terra di vigili del fuoco e protezione civile è stata quella di mettere in sicurezza le persone e le loro aziende. Un ulteriore incendio si è sviluppato nella costa centro-occidentale dell'isola, in territorio di Arbos, località Torre dei Corsari. Anche qui si è reso necessario l'intervento di un mezzo aereo per avere ragione delle fiamme. In mattinata il primo allarme era scattato in Planargio, a Suni, per un rogo nei pressi del nuraghes in Mammaro, domato anche qui grazie all'intervento di un elicottero decollato da Bosa. Sul fronte del fuoco sarà allerta ancora per qualche giorno. A metà della nuova settimana è atteso, finalmente, un sensibile calo delle temperature che dovrebbero tornare entro le medie del periodo.
1: Prima un'aggressione fuori dal centro di Monastiro, un angelino pestato all'esterno della struttura, pare da un gruppo di ragazzi del Cagliaritano. Portato al CAS dagli amici è partita subito la richiesta dei soccorsi, ma durante l'attesa dell'ambulanza il caos. Animi surriscaldati, sarebbe partita una sassaiola contro il corpo di guardia con danneggiamenti alle auto dei vigilanti. Non solo, sarebbe stata sfondata una porta, quella della direzione, scaraventati a terra alcuni computer. È sempre più incandescente la situazione all'interno del CAS di Monastir. Quest'ultimo episodio si è verificato la scorsa notte, poche ore fa in sostanza. Avevamo chiesto denuncia a Flavio Tuzzi, segretario generale nazionale del sindacato di polizia ANIP Italia Sicura, non una presenza statica davanti al centro, ma un dispositivo mobile capace di presidiare diversi comuni dell'area, garantire deterrenza, intercettare le situazioni di tensione. Oggi abbiamo la dimostrazione, dice ancora, di quanto fosse necessario. Il territorio non può essere lasciato scoperto per poi intervenire quando la situazione è già degenerata. Questa conclude la conseguenza di una pianificazione priva di visione prospettica dell'ordine pubblico.
2: Un risveglio surreale per Carbonia dopo la maxi rissa avvenuta ieri tra 2 gruppi di stranieri in via Dalmazia. Secondo le prime ricostruzioni, l'origine dello scontro sarebbe da ricercare in un primo litigio avvenuto 2 giorni fa in un bar, con un giovane di etnia rom che sarebbe stato minacciato con un coltello. Così ieri il regolamento di conti, con una spedizione punitiva organizzata ai danni del responsabile, un giovane marocchino accompagnato da un connazionale. La colluttazione non si è fermata con l'arrivo dei carabinieri, aggrediti a loro volta dagli stranieri per liberare i compagni già immobilizzati, di cui l'utilizzo dei taser in dotazione e poi 6 arresti per rissa aggravata, resistenza e violenza pubblico ufficiale. Responsabili ora affidati alle autorità giudiziarie di Cagliari in attesa del giudizio per direttissima. Uno dei giovani è anche stato accompagnato in pronto soccorso in condizioni non gravi, probabilmente per una coltellata. Nella via non si placa il senso di incredulità, mentre il comune ha diramato una nota per ringraziare il lavoro svolto dalle forze dell'ordine e programmato un incontro con prefetto e questore per affrontare nuovamente la questione sicurezza in città.
3: Riteniamo che bisogna pensare subito a un nuovo modello di continuità territoriale, mettere in campo le risorse idonee e necessarie per far sì che la continuità e il diritto alla mobilità dei sardi venga garantito sempre. È indispensabile risolvere le criticità sulle rotte verso Milano e le incertezze che abbiamo oggi sullo scalo di Alghero.
4: Continuità territoriale fragile nell'isola, basta infatti un aumento della domanda e trovare un biglietto da Cagliari per Milano diventa un'impresa. Sulla tratta per Linate, oggi e domani, per esempio, voli al completo e passeggeri in lista d'attesa. Qualcosa si trova sul portale Ryanair, ma a prezzi molto più alti rispetto alle tariffe calmierate. Oltre 370 euro solo andata, tradotto, chi ha un'urgenza per salute, lavoro o famiglia deve aspettare.
3: Un modello che prevede monopoli e soprattutto le gare a massimo ribasso, che non sono sicuramente idonee per il servizio che deve essere espletato anche in momenti critici come questo col caro carburante.
4: Disagi anche per chi nell'isola deve tornare. Oggi da Linate a Cagliari è quasi tutto esaurito e l'incertezza riguarda anche il nord-ovest. Sull'Alghero Linate, affidata a ITA in proroga fino al 24 ottobre, dal 25 non è ancora possibile prenotare. Su Roma invece le frequenze sono già state ridotte dall'inizio del mese.
3: Noi pensiamo che il diritto alla mobilità è un diritto costituzionale e serva ed è sicuramente necessario per i sardi e per l'economia della nostra isola.
5: Niente in contrario per la realizzazione delle grandi opere, ma noi abbiamo necessità di risposte nell'immediato e non fra 20 anni.
6: Immagini di repertorio. Nel vasto territorio che va da San Teodoro a Siniscola, passando per Budoni, Posada e Torpè, infatti, da qualche giorno è scattato lo stop alle irrigazioni. Diga Maccheronis ridotta ai minimi termini e, come sempre, i primi divieti sono per agricoltori e allevatori.
7: Purtroppo sì, è mancata la programmazione, i nostri produttori hanno seminato, per cui si corre il rischio di andare a compromettere l'intera stagione. Questo è gravissimo perché l'acqua nel bacino c'era, probabilmente serviva una programmazione e la consapevolezza che saremmo andati incontro ad un altro periodo siccitoso e a dei consumi che purtroppo quest'estate sono aumentati esponenzialmente.
6: Non piove da tempo, risorsa agli sgoccioli, situazione tutt'altro che nuova. 2 anni fa il comparto agricolo subì danni gravissimi. Da oltre 20 anni i temi sono sempre gli stessi, le associazioni non possono che rilanciarli.
5: Completare i lavori di sovrazzo della diga di Maccherones, che ci consentirebbero di invasare qualcosa come 4 milioni e mezzo di metri cubi, intervenendo direttamente sulle perdite che in questo momento sfiorano il 45%. Il terzo intervento è quello di utilizzare la risorsa idrica con maggiore oculatezza.
7: Contingentare in primis gli sprechi e le perdite e, perché no, andare a considerare anche la costruzione anche di un ulteriore invaso, purché però non ci siano dei tempi certi, non tempi biblici, sono una soluzione, insomma, un deterrente che possa risolvere in maniera definitiva una situazione che ormai è ciclica.
8: Un'operazione di cui non se ne vedono molte in Italia e quindi siamo tutti molto fieri.
9: Dopo 7 lunghi anni ha finalmente lasciato la Sardegna ed è ripartita verso Atene. Era il dicembre 2019 quando la Lira arrivò nel porto di Olbia dopo 3 giorni alla deriva nel Tirreno. Da allora la nave era rimasta ferma all'Isola Bianca, accanto alla base dei rimorchiatori.
8: Un'operazione del genere ha tantissime complicazioni normative che consentono di tutelare al massimo l'ambiente.
9: La nave, battente bandiera panamense nel 2019 e oggi della Tanzania, affronta di nuovo il mare.
8: Per un marinaio vedere una nave che muore lentamente arrugginendosi in banchina è una ferita al cuore. Le navi devono stare in mare, devono navigare, devono tornare a solcare le onde.
9: La conclusione della lunga vicenda del mercantile è uno dei risultati della gestione del comandante D'Agostino. Questo mese il direttore marittimo Nord Sardegna lascerà l'incarico con il passaggio di consegne.
10: Per tutto il cluster marittimo in ascolto sul canale 12 dalla Guardia Costiera, grazie ancora a tutti quanti, senza il vostro aiuto non ci saremmo mai riusciti. Grazie e buon vento a tutti.
11: Grande partecipazione a Sestu per la 20ª edizione del Festival delle Proloco, la rassegna che ogni anno porta a San Gimignano il meglio delle tradizioni della Sardegna. Tra gli stand, presi d'assalto dal pubblico, i sapori dell'isola con i piatti tipici preparati dalle Proloco, provenienti da diversi territori, ma anche l'artigianato e gli antichi mestieri, raccontati attraverso laboratori e dimostrazioni.
12: Appuntamento che non a caso si svolge nel luogo più amato dai sestesi, che è San Gimignano. Qui si tiene la festa più importante, il fatto che la Proloco abbia deciso di fare qui, ormai siamo al ventennale, questa bellissima manifestazione è un elemento importantissimo per Sestu ma anche per tutta la Sardegna, perché ormai l'iniziativa è diventata veramente un riferimento per tutta la Sardegna e noi siamo molto orgogliosi di questo.
13: 20 anni di Proloco a questo livello qua tutti gli anni non è poco. Abbiamo il Maloredus, abbiamo la carne, diciamo la pecora a cappotto, abbiamo Sagrava in umido, il maiale e la birra.
11: Una festa della cultura e dell'identità sarda che si intreccia con la fede e la devozione a San Gimignano nel suggestivo scenario del santuario degli antichi loggiati che da anni fanno da cornice alla manifestazione.
14: Sconfitta al debutto casalingo per la Dinamo Banco di Sardegna, Montecatini vince per 72-71 al termine di una gara che Sassari ha compromesso nel primo tempo, arrivando a toccare anche il meno 23. La reazione nella ripresa non è bastata, hanno pesato le assenze, a quelle storiche nel settore esterni si è aggiunta quella del capitano Brooks, fermato dall'influenza, ma la Dinamo è stata troppo morbida nell'approccio alla gara e in difesa, specie sul perimetro. Montecatini ha approfittato degli spazi con tiri aperti e percentuali monster. 16 a 18 nel primo quarto, 31 a 47 all'intervallo lungo. Sassari rilanciata dalla zona, da un atteggiamento più deciso, dalla vena di Nzè, grande Rismaia Romando e spinta dal pubblico, ha recuperato andando sotto di 2, 67 a 69. Montecatini nel finale però è stata più lucida, trovando canestri e rimbalzi giusti per soppare il ritorno dei sassaresi. I migliori realizzatori della Dinamo sono stati Grande, autore di 18 punti, Aromando con 17, Zè con 16 e Risma con 13.
15: Mi porto via la reazione che ha avuto la squadra e poi dopo cerchiamo nel frattempo di recuperare altri giocatori, condizioni e continuare a crescere su quelle che sono le nostre cose.
16: Un finale incredibile a Rally Italia Sardegna. Solberg ed Edmonds vincono la gara, ma un errore a poche centinaia di metri dal traguardo della Power Stage consegna il titolo mondiale ad Evans, da anni in attesa di festeggiare il primo titolo iridato della propria carriera. È Alghero ad ospitare le premiazioni di uno degli appuntamenti di maggior prestigio internazionale per tutto l'automobilismo italiano, gli occhi del mondo sportivo puntati sull'isola.
17: Si è deciso il mondiale all'ultima curva, stava festeggiando un team e a 300 metri improvvisamente, quando prima l'ingegnere piangeva perché aveva bucato Evans, hanno festeggiato, quindi il rally è imprevedibile, la Sardegna è meravigliosa. Abbiamo visto un muro di gente in ogni angolo, con ogni mezzo.
16: Quattro giornate spettacolari, domenica quella conclusiva, prima delle prove speciali Osilo Tergue e Sassari Argentiera. Un passaggio nel salotto buono della città al mattino per la terza volta e l'Italia con la Sardegna ad ospitare l'atto conclusivo della FIA World Rally Championship.
18: Una gara entusiasmante fino alla fine, tantissimo pubblico, non ce l'aspettavamo così tanto, siamo chiaramente contenti.
16: L'evento sportivo si conclude così, con il tradizionale tuffo nelle acque del porto, la banchina dogana del team Toyota, in attesa di sapere che cosa accadrà l'anno prossimo.
17: Il governatore si è impegnato davvero tanto e ha fatto il massimo, devo dire, è stata carinissima, ha parlato con tutti, ha messo veramente il cuore oltre l'ostacolo, devo dire, quindi ha fatto più di quello che doveva.

Nel momento dell'esplosione della pandemia di Covid-19, l'ogliastrina Manuela Mameli ha registrato nella sua casa di Triei un brano di Antonio Pani dal titolo Rosa Galana, accompagnandosi alla chitarra.

0: Era l'intensa interpretazione di Rosa Galana da parte di Manuela Mameli da una registrazione domestica del marzo del 2020.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Beppe Dettori, chitarra e voce, e Raul Moretti, arpa, sul palco di Fremmos a Monteleone Roccadoria nel giugno del 2020, propongono una loro personale lettura di una classica corsicana.

0: Altri popolari motivi della tradizione sono stati rielaborati dal duo in un originale lavoro, Incanto rituale, omaggio a Maria Carta, nel quale si può ascoltare anche questa corsicana.
1: Nel 1992 i Tazenda si esibirono al Festival di Sanremo con il brano che stiamo per ascoltare, Pizzinno senza guerra.

0: Era Pizzinnos in sa guerra, il brano con alcuni versi firmati da Fabrizio De André ed eseguito da Ita Zenda al Festival di Sanremo nel 1992.
1: Il cantante Luca Tirocca, originario di Putifigari, ha ripreso il brano Remember When di Alan Jackson, adattandovi un nuovo testo scritto da Michele Pio Ledda. È così nata La tua storia è la mia, che celebra un amore che cresce dalla dolcezza dell'infanzia all'intimità della vecchiaia.

0: casa te.
1: C'erano anche Davide Guiso e Francesca Lai, che hanno suonato, arrangiato e cantato insieme a Luca Tilocca in questo Che vuoi che sia, tra le più recenti produzioni del cantante nato a Genova, ma con origini di Putifigari.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
5: Turris de Ferru è il titolo del brano che il cantatore Tonio Pani, in collaborazione con il rapper Sensei, ha voluto dedicare alla questione della transizione energetica in Sardegna. Un momento di riflessione con dedica speciale al paesaggio, alla storia e all'ambiente dell'isola.

0: Energia rinnovabile sì, sfregio del territorio no. Nella canzone di Tonio Pani e Sensei, l'appello a non riempire l'isola di pale eoliche. Il video che accompagna il brano porta la firma del regista Andrea Fenu.
1: Manuel Pia è un cantautore virtuoso della chitarra e polistrumentista con una lunga attività concertistica e didattica alle spalle. Discograficamente ha esordito nel 2012 e uno dei suoi ultimi lavori più compiuti è il CD Eocene del 2020. Qui si cimenta in un motivo popolarissimo della tradizione sarda.

0: Era la versione di No Poto Reposare resa da Manuel Pia in occasione di una sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2025.
1: Vanni Chessa e Antonio De Martis sono le guide dei Zenia, formazione ittirese che ha tentato di dare un respiro persino orchestrale a motivi ispirati alla tradizione, inserendo anche strumenti come il violino, il flauto e il contrabbasso. Qui esegue dei Muttetus a Bogheriu.

C'erano il flauto traverso di Antonio De Martis e la voce di Vanni Chessa a dominare questo motivo tradizionale eseguito da Izzy.

0: Da su Leandro abbiamo ascoltato Mama, You're My Beautiful Life.
1: Sa radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Un coloratissimo film d'animazione corre dal brano Inconfondibile Stella, scritto da Tore Fazzi per i suoi collage. È il brano che apre la serie di 9 tracce contenute nel loro album di quell'anno, Inconfondibile.

0: diretto da Angelo Luca Bianchino, il film d'animazione che corredava il brano Inconfondibile Stella dei Collage, ancora guidati dai fratelli Tore e Piero Fazzi.
1: Dall'incontro sul palco di due artisti popolarissimi nell'isola emerge questa versione di Deus ti salvet Maria, protagonisti ai cori le voci di Maria Giovanna Cherchi e Giuliano Marongiu.
0: Era la particolare versione dell'Ave Maria proposta dal vivo da Maria Giovanna Cherchi e Giuliano Marongiu.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
3: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
4: Stai già pensando alla casa nuova?
3: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
4: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
3: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
4: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
3: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
6: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
7: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
8: 33 anni di giustizia negata.
9: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
8: Una sconvolgente storia vera.
10: Lo so che si dichiara innocente. Io sono innocente.
8: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
11: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
12: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 10 e 11 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rilastil. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
13: L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
14: Nella prossima uscita parleremo di intolleranza al lattosio.

0: La prima domenica di ottobre si è rivelata estremamente impegnativa sul fronte della lotta al fuoco, giornata da clima ancora estivo e soprattutto un vento tesissimo che ha complicato non poco l'azione dell'apparato antincendio, paura soprattutto per il rogo più grosso che si è sviluppato nelle campagne fra Pabillonis e Mogoro. La forestale, coordinata da Fenoso, è intervenuta con 3 elicotteri e numerose squadre a terra. Alimentate dallo scirocco sempre più forte, le fiamme si sono presto estese attraversando le campagne fra Pabillonis e le frazioni di Zeppara e Morimenta, in un'area in cui sono presenti case sparse e aziende agricole e zootecniche. È stato necessario rafforzare l'intervento di spegnimento dall'alto con l'invio sul posto di un elicottero dell'esercito e 2 Canadair che hanno utilizzato il golfo di Oristano per rifornirsi d'acqua fra un lancio e l'altro. La priorità anche per le squadre a terra di vigile del fuoco e protezione civile è stata quella di mettere in sicurezza le persone e le loro aziende. Un ulteriore incendio si è sviluppato nella costa centro-occidentale dell'isola, in territorio di Arbos, località Torre dei Corsari. Anche qui si è reso necessario l'intervento di un mezzo aereo per avere ragione delle fiamme. In mattinata il primo allarme era scattato in Planargio, a Suni, per un rogo nei pressi del Nuraghes in Mammaro, domato anche qui grazie all'intervento di un elicottero decollato da Bosa. Sul fronte del fuoco sarà allerta ancora per qualche giorno. A metà della nuova settimana è atteso, finalmente, un sensibile calo delle temperature che dovrebbero tornare entro le medie del periodo.
1: Prima un'aggressione fuori dal centro di Monastir, un angelino pestato all'esterno della struttura, pare da un gruppo di ragazzi del Cagliaritano. Portato al CAS dagli amici è partita subito la richiesta dei soccorsi, ma durante l'attesa dell'ambulanza il caos. Animi surriscaldati, sarebbe partita una sassaiola contro il corpo di guardia con danneggiamenti alle auto dei vigilanti. Non solo, sarebbe stata sfondata una porta, quella della direzione, scaraventati a terra alcuni computer. È sempre più incandescente la situazione all'interno del CAS di Monastir. Quest'ultimo episodio si è verificato la scorsa notte, poche ore fa in sostanza. Avevamo chiesto denuncia a Flavio Tuzzi, segretario generale nazionale del sindacato di polizia ANIP Italia Sicura, non una presenza statica davanti al centro, ma un dispositivo mobile capace di presidiare diversi comuni dell'area e garantire deterrenza, intercettare le situazioni di tensione. Oggi abbiamo la dimostrazione, dice ancora, di quanto fosse necessario. Il territorio non può essere lasciato scoperto per poi intervenire quando la situazione è già degenerata. Questa conclude la conseguenza di una pianificazione priva di visione prospettica dell'ordine pubblico.
2: Un risveglio surreale per Carbonia dopo la maxi rissa avvenuta ieri tra 2 gruppi di stranieri in via Dalmazia. Secondo le prime ricostruzioni, l'origine dello scontro sarebbe da ricercare in un primo litigio avvenuto 2 giorni fa in un bar, con un giovane di etnia rom che sarebbe stato minacciato con un coltello. Così ieri il regolamento di conti, con una spedizione punitiva organizzata ai danni del responsabile, un giovane marocchino accompagnato da un connazionale. La colluttazione non si è fermata con l'arrivo dei carabinieri, aggrediti a loro volta dagli stranieri per liberare i compagni già immobilizzati, di cui l'utilizzo dei taser in dotazione e poi 6 arresti per rissa aggravata, resistenza e violenza pubblico ufficiale. Responsabili ora affidati alle autorità giudiziarie di Cagliari in attesa del giudizio per direttissima. Uno dei giovani è anche stato accompagnato in pronto soccorso in condizioni non gravi, probabilmente per una coltellata. Nella via non si placa il senso di incredulità, mentre il comune ha diramato una nota per ringraziare il lavoro svolto dalle forze dell'ordine e programmato un incontro con prefetto e questore per affrontare nuovamente la questione sicurezza in città.
3: Riteniamo che bisogna pensare subito a un nuovo modello di continuità territoriale, mettere in campo le risorse idonee e necessarie per far sì che la continuità e il diritto alla mobilità dei sardi venga garantito sempre. È indispensabile risolvere le criticità sulle rotte verso Milano e le incertezze che abbiamo oggi sullo scalo di Alghero.
4: Continuità territoriale fragile nell'isola, basta infatti un aumento della domanda e trovare un biglietto da Cagliari per Milano diventa un'impresa. Sulla tratta per Linate, oggi e domani, per esempio, voli al completo e passeggeri in lista d'attesa. Qualcosa si trova sul portale Ryanair, ma a prezzi molto più alti rispetto alle tariffe calmierate. Oltre 370 euro solo andata, tradotto, chi ha un'urgenza per salute, lavoro o famiglia deve aspettare.
3: Un modello che prevede monopoli e soprattutto le gare a massimo ribasso, che non sono sicuramente idonee per il servizio che deve essere espletato anche in momenti critici come questo col caro carburante.
4: Disagi anche per chi nell'isola deve tornare. Oggi da Linate a Cagliari è quasi tutto esaurito e l'incertezza riguarda anche il nord-ovest sull'Alghero Linate, affidata a ITA in proroga fino al 24 ottobre. Dal 25 non è ancora possibile prenotare. Su Roma invece le frequenze sono già state ridotte dall'inizio del mese.
3: Noi pensiamo che il diritto alla mobilità è un diritto costituzionale e serva ed è sicuramente necessario per i sardi e per l'economia della nostra isola.
5: Niente in contrario per la realizzazione delle grandi opere, ma noi abbiamo necessità di risposte nell'immediato e non fra 20 anni.
6: Immagini di repertorio. Nel vasto territorio che va da San Teodoro a Siniscola, passando per Budoni, Posada e Torpè, infatti, da qualche giorno è scattato lo stop alle irrigazioni. Diga Maccheronis ridotta ai minimi termini e, come sempre, i primi divieti sono per agricoltori e allevatori.
7: Purtroppo sì, è mancata la programmazione, i nostri produttori hanno seminato, per cui si corre il rischio di andare a compromettere l'intera stagione. Questo è gravissimo perché l'acqua nel bacino c'era, probabilmente serviva una programmazione e la consapevolezza che saremmo andati incontro ad un altro periodo siccitoso e a dei consumi che purtroppo quest'estate sono aumentati esponenzialmente.
6: Non piove da tempo, risorsa agli sgoccioli, situazione tutt'altro che nuova. 2 anni fa il comparto agricolo subì danni gravissimi. Da oltre 20 anni i temi sono sempre gli stessi, le associazioni non possono che rilanciarli.
5: Completare i lavori di sovrazzo della diga di Maccherones, che ci consentirebbero di invasare qualcosa come 4 milioni e mezzo di metri cubi, intervenendo direttamente sulle perdite che in questo momento sfiorano il 45%. Il terzo intervento è quello di utilizzare la risorsa idrica con maggiore oculatezza.
7: Contingentare in primis gli sprechi e le perdite e, perché no, andare a considerare anche la costruzione anche di un ulteriore invaso, purché però non ci siano dei tempi certi, non tempi biblici. Se non una soluzione, insomma, un deterrente che possa risolvere in maniera definitiva una situazione che ormai è ciclica.
8: Un'operazione di cui non se ne vedono molte in Italia e quindi siamo tutti molto fieri.
9: Dopo 7 lunghi anni ha finalmente lasciato la Sardegna ed è ripartita verso Atene. Era il dicembre 2019 quando la Lira arrivò nel porto di Olbia dopo 3 giorni alla deriva nel Tirreno. Da allora la nave era rimasta ferma all'Isola Bianca accanto alla base dei rimorchiatori.
8: Un'operazione del genere ha tantissime complicazioni normative che consentono di tutelare al massimo l'ambiente.
9: La nave, battente bandiera panamense nel 2019 e oggi della Tanzania, affronta di nuovo il mare.
8: Per un marinaio vedere una nave che muore lentamente arrugginendosi in banchina è una ferita al cuore. Le navi devono stare in mare, devono navigare, devono tornare a solcare le onde.
9: La conclusione della lunga vicenda del mercantile è uno dei risultati della gestione del comandante D'Agostino. Questo mese il direttore marittimo Nord Sardegna lascerà l'incarico con il passaggio di consegne.
10: Per tutto il cluster marittimo in ascolto sul canale 12 dalla Guardia Costiera, grazie ancora a tutti quanti, senza il vostro aiuto non ci saremmo mai riusciti. Grazie e buon vento a tutti.
11: Grande partecipazione a Sestu per la 20ª edizione del Festival delle Pro Loco, la rassegna che ogni anno porta a San Gemiliano il meglio delle tradizioni della Sardegna. Tra gli stand, presi d'assalto dal pubblico, i sapori dell'isola con i piatti tipici preparati dalle Pro Loco, provenienti da diversi territori, ma anche l'artigianato e gli antichi mestieri, raccontati attraverso laboratori e dimostrazioni.
12: Appuntamento che non a caso si svolge nel luogo più amato dai sestesi, che è San Gemiliano. Qui si tiene la festa più importante, il fatto che la Pro Loco abbia deciso di fare qui, ormai siamo al ventennale, questa bellissima manifestazione è un elemento importantissimo per Sestu ma anche per tutta la Sardegna, perché ormai l'iniziativa è diventata veramente un riferimento per tutta la Sardegna e noi siamo molto orgogliosi di questo.
13: 20 anni di Pro Loco a questo livello qua tutti gli anni non è poco. Abbiamo il Maloredus, abbiamo la carne, diciamo la pecora a cappotto, abbiamo Sagrava in umido, il maiale e la birra.
11: Una festa della cultura e dell'identità sarda che si intreccia con la fede e la devozione a San Gemiliano nel suggestivo scenario del santuario degli antichi loggiati che da anni fanno da cornice alla manifestazione.
14: Sconfitta al debutto casalingo per la Dinamo Banco di Sardegna, Montecatini vince per 72-71 al termine di una gara che Sassari ha compromesso nel primo tempo, arrivando a toccare anche il meno 23. La reazione nella ripresa non è bastata, hanno pesato le assenze, a quelle storiche nel settore esterni si è aggiunta quella del capitano Brooks, fermato dall'influenza, ma la Dinamo è stata troppo morbida nell'approccio alla gara e in difesa, specie sul perimetro. Montecatini ha approfittato degli spazi con tiri aperti e percentuali monster. 16-18 nel primo quarto, 31-47 all'intervallo lungo. Sassari rilanciata dalla zona, da un atteggiamento più deciso, dalla vena di Nzè, grande Rismaia Romando e spinta dal pubblico, ha recuperato andando sotto di 2, 67-69. Montecatini nel finale però è stata più lucida, trovando canestri e rimbalzi giusti per stoppare il ritorno dei sassaresi. I migliori realizzatori della Dinamo sono stati Grande, autore di 18 punti, Aromando con 17, Zè con 16 e Risma con 13.
15: Mi porto via la reazione che ha avuto la squadra e poi dopo cerchiamo nel frattempo di recuperare altri giocatori, condizioni e continuare a crescere su quelle che sono le nostre cose.
16: Finale incredibile a Rally Italia Sardegna. Solberg ed Edmonds vincono la gara, ma un errore a poche centinaia di metri dal traguardo della Power Stage consegna il titolo mondiale ad Evans, da anni in attesa di festeggiare il primo titolo iridato della propria carriera. E Alghero ad ospitare le premiazioni di uno degli appuntamenti di maggior prestigio internazionale per tutto l'automobilismo italiano, gli occhi del mondo sportivo puntati sull'isola.
17: Si è deciso il mondiale all'ultima curva, stava festeggiando un team e a 300 metri improvvisamente, quando prima l'ingegnere piangeva perché aveva bucato Evans, hanno festeggiato, quindi il rally è imprevedibile, la Sardegna è meravigliosa. Abbiamo visto un muro di gente in ogni angolo, con ogni mezzo.
16: Quattro giornate spettacolari, domenica quella conclusiva, prima delle prove speciali Osilo-Tergu e Sassari-Argentiera. Un passaggio nel salotto buono della città al mattino per la terza volta e l'Italia con la Sardegna ad ospitare l'atto conclusivo della FIA World Rally Championship.
18: Una gara entusiasmante fino alla fine, tantissimo pubblico, non ce l'aspettavamo così tanto, siamo chiaramente contenti.
16: L'evento sportivo si conclude così, con il tradizionale tuffo nelle acque del porto, la banchina dogana del team Toyota, in attesa di sapere che cosa accadrà l'anno prossimo.
17: Il governatore si è impegnato davvero tanto e ha fatto il massimo, devo dire, è stata carinissima, ha parlato con tutti, ha messo veramente il cuore oltre l'ostacolo, devo dire, quindi ha fatto più di quello che doveva.

0: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
1: 33 anni di giustizia negata.
2: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
1: Una sconvolgente storia vera.
2: Lo so che si dichiara innocente.
3: Io sono innocente.
1: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 5 al 10 ottobre potrai acquistare in offerta gli straccetti di bovino di origine sarda a 1,69 euro letto e le cosce di pollo a 49 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
7: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.
8: Come

Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:34.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 5 al 10 ottobre non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il latte Arborea UHT da 250 ml a 65 centesimi, il pane per tramezzino Roberto con olio Evo da 250 grammi a 1,50 euro e le prugne monodose Once Sunsweet da 200 grammi a 3,99 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
5: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
6: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
5: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, 1 litro, 4,39 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
2: Pan. Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
4: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna all'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.

0: vita. Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:00.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
1: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
1: Radiolina, Radio Notizie.
6: Prima edizione della GR in Radiolina, buongiorno e buon lunedì 5 ottobre da Lele Casini e dalla redazione in apertura del nostro GR. Come di consueto andiamo a dare uno sguardo all'apertura dell'Unione Sarda che trovate oggi in edicole sulla Unione Digita, dedicato alla politica regionale con il siluro di Beppe Grillo contro la giunta Todde nel giorno in cui si celebra l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco. I suoi principi ha ispirato il Movimento 5 Stelle, fondato nel 2009, invece in Sardegna, grazie alla legge poltronificio, tra i nominati c'è chi guadagna di più di un senatore, si mira all'arricchimento. La replica, mosso da rabbia e livore, percepiva 300.000 euro l'anno. Invece su unionesarda.it l'apertura è dedicata alla sanità, i ritardi sui lavori dell'ospedale Businco di Cagliari, la denuncia dei sindacati, il ritardo intollerabile, il cantiere va commissariato, completamento previsto a dicembre, ma è tutto in alto mare, USB attacca l'opera e ancora uno scheletro di cemento, a pagare sono pazienti e lavoratori. Domenica di fuoco nell'isola con diversi roghi che hanno impegnato anche i mezzi aerei della flotta nazionale antincendio. Due di questi sono stati impiegati per domare le fiamme nelle campagne di Pavillonis e verso Guspini. Allerta anche la Torre dei Corsari, dove le fiamme sospinte da forte vento di scirocco sono partite a ridosso della costa, e fiamme anche a Calasetta. E poi l'emergenza, centro accoglienza ai migranti a Monastir, prima l'aggressione, un giovane migrante nei parcheggi di un centro commerciale a San Sperate, poi la rivolta con lanci di sassi, uffici distrutti, sale la tensione al centro di accoglienza di Monastir, allarmi i sindacati, sindaci, intervenga lo Stato. E poi alcuni appuntamenti, due nello specifico a Cagliari per la giornata di oggi. Alle 17 alla Fondazione Sardegna il primo incontro del ciclo Conoscere l'Ucraina, storia, propaganda e guerra. E invece al Centro Culturale La Vetreria di Pirri alle 18:30 per Entula, Carolina Bello presenta il suo libro Il resto del mondo rima. Pagina sportiva, il calcio, secondo giorno di riposo per i giocatori del Cagliari dopo la vittoria a Madrid del trofeo Vallecas contro il Raio. Domani il primo allenamento settimanale nel mirino, la Juventus che domenica verrà ospitata la Domus da verificare le condizioni di Kevin Carlos, ancora assenti i nazionali. In Serie C altro pareggio della Torres, che a Campobasso si accontenta di un 1-1 che consente alla squadra di Greco di rimanere in zona playoff. In Serie D netta vittoria per 5-1 a Budoni per il Monastir, che si conferma al secondo posto in classifica. Vince in trasferta anche l'Ossese, mentre il Latte Dolce vince la sua prima gara nel derby contro la Cos. Chiudiamo col basket, perde la Dinamo l'esordio alla Palaserra di Migni nel campionato di A2, Montecatini passa per 81-72 con i sassaresi costretti a rincorrere per tutta la gara. In A2 femminile tutte sconfitte le sarde, Virtus Cagliari, Mercedes Alghero, Cuscagliari e San Salvatore Selardus. Era l'ultima notizia, fra poco su Radio Rina Caffè Corretto con Francesca Figus, le news tornano fra un'ora.
7: Il 15, il 16 e il 17 ottobre col premio Andrea Parodi la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bunker, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Mehri e Roberto Taufik, e il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre caviche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
10: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
11: 33 anni di giustizia negata.
12: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
11: Una sconvolgente storia vera.
12: Lo so che si dichiara innocente.
13: Io sono innocente.
11: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
14: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
15: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
16: Buongiorno dalla redazione.
17: Apriamo con gli esteri. Flavio Bolsonaro batte Lula da Silva al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40° presidente del Brasile. Il candidato trumpiano ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45,03%. E la Spagna potrebbe andare alle elezioni politiche anticipate. Il premier Pedro Sanchez starebbe valutando di annunciare già oggi il ritorno alle urne dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa.
18: Una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. Ieri visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev sotto le bombe russe. L'Ucraina ha detto ha bisogno di tutto il nostro sostegno.
17: La premier Giorgia Meloni rivendica la linea seguita dal governo e interviene sul ruolo della centro nello scenario politico italiano. Lo fa con un videomessaggio al convegno di San Vincent, il partito italiano dalla DC a Berlusconi e Meloni, organizzato da Gianfranco Rotondi. Sentiamo.
19: Quando all'orizzonte ci sono le elezioni politiche si torna a parlare di centro, di spazi da occupare, di nuovi contenitori politici, ma io credo che il centro non sia un luogo dove stare a metà strada. È una cultura fatta di famiglia, lavoro, libertà, senso dello Stato, e noi quella cultura l'abbiamo messa al centro dell'azione di governo.
18: La cronaca, un quarantenne con precedenti per reato contro il patrimonio è morto dopo aver accusato un malore negli uffici delle volanti della questura di Catania, dove era stato condotto dopo essere stato fermato a conclusione di un inseguimento. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta sull'accaduto e disposto l'autopsia.
17: Oltre 40.000 provvedimenti di sfratto emessi dai giudici in un anno, circa 3 su 4 per morosità o altra causa. E il quadro ricostruito dall'ufficio studi solo affitti sui dati nazionali, che torna d'attualità mentre in Italia e in Europa il confronto sulle politiche abitative si concentra sulla difficoltà delle famiglie. Le richieste di esecuzione sono aumentate di circa il 10%, ma gli sfratti effettivamente eseguiti sono rimasti sostanzialmente stabili.
18: Il calcio in chiusura all'Italia di Roberto Mancini non vuole fermarsi. Dopo il bel pareggio di Parigi contro la Francia, ora per gli azzurri l'obiettivo è un nuovo successo contro la Turchia questa sera a Bologna. Il CT conferma che cambierà qualcosa nella formazione vista con la Francia. Fischio di inizio alle 20.45, alle 18.15 invece a Pescara l'incontro decisivo per l'Under 21 del CT Silvio Baldini, impegnato nel gruppo E delle qualificazioni agli europei con la Polonia nello scontro diretto per il primo posto. I polacchi all'andata si imposero per 2-1 e vantano così 3 punti di vantaggio in classifica.
17: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Lunedì 5 ottobre, buongiorno a tutti, io sono Francesca Figus, Fabio Leoni insieme a me in regia per questa lunga mattina. La frase del giorno: Ettore Manfredini, nonostante fosse appena morto, la mattina del 21 febbraio 2017 ebbe la netta sensazione di svegliarsi. E Marcello Fois, vincitore sabato a Venezia del premio Campiello, l'immensa distrazione per Einaudi è il titolo di questo romanzo fortissimo, ne parleremo durante il corso della mattina. E adesso il consueto giro del mondo, apriamo con la pagina internazionale. Gli occhi di Oriente e Occidente sono puntati sul Sud America. In Brasile l'esito delle elezioni presidenziali apre la strada a un accesissimo ballottaggio, l'appuntamento è per il 25 ottobre, la sfida decisiva sarà tra Bolsonaro e Lula. Al momento Bolsonaro si attesta in vantaggio con il 47% dei voti contro il 45% del leader della sinistra. Restiamo all'estero, è massima allerta in Medio Oriente, l'Iran ha confermato il blocco dello stretto di Hormuz, si registrano intanto le dimissioni del ministro del petrolio di Teheran. E ci spostiamo in Europa, in Spagna si fa sempre più concreta l'ipotesi di elezioni anticipate, il governo di Pedro Sanchez è infatti andato in minoranza dopo la bocciatura dei decreti legge sulle politiche abitative. Sono migliaia e migliaia agli spagnoli in piazza. La politica interna, apprensione nelle ultime ore per le condizioni di salute del ministro degli esteri Antonio Tajani, colpito da un malore dovuto, si è scoperto poi, uno sbalzo di pressione durante un evento pubblico marino. La Farnesina ha rassicurato tutti e nel frattempo la premier Giorgia Meloni rivendica l'identità dell'esecutivo e dichiara: il centro non è stare a metà, ma è una cultura che abbiamo messo nell'azione di governo. La cronaca per chiudere: oltre 25.000 fedeli si sono radunati ad Assisi per l'ottavo centenario di San Francesco ieri 4 ottobre, presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nel suo discorso ha lanciato un forte appello globale per la pace. Intanto paura a Cortina d'Ampezzo, dove una frana, una imponente frana, si è staccata dalla parete nord della Tofana. Nessun coinvolgimento, nessun ferito, nessun morto per fortuna. E allora, Fabio Leoni, prima di passare all'analisi delle notizie del giorno dalla Unione Sarda, oggi in edicola, noi svegliamoci un po' con la grande musica di Radiolina. Abbiamo Serenamente, Giulia Bresch.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, 1 litro, 4,39 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
4: 33 anni di giustizia negata.
5: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
4: Una sconvolgente storia vera.
6: Lo so che si dichiara innocente.
7: Io sono innocente.
4: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
8: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.

0: Caffè Corretto.
1: Ancora insieme in diretta dagli studi di Piazza L'Unione Sarda a Cagliari per questo caldo e lungo Caffè Corretto. Staremo insieme sino alle 9:30. Allora, siluro di Grillo contro la Giunta è il grande titolo di apertura dell'Unione Sarda oggi in edicola. Proviamo insieme a ricostruire quello che sta succedendo, perché una vera e propria tempesta politica quella che si sta battendo in queste ore sul Movimento 5 Stelle nel giorno del suo 17° anniversario. Non c'è spazio per i festeggiamenti, a dominare la scena è lo scontro totale, ormai privo di mediazioni, tra il fondatore Beppe Grillo e l'attuale corso del partito. L'ultimo terreno di scontro è proprio la nostra Sardegna, dove la giunta della pentastellata Alessandra Todd è finita nel mirino del garante. La miccia è stata accesa, come spesso accade, dalle pagine del blog di Beppe Grillo, con un tempismo tutt'altro che casuale. Nel giorno del compleanno del movimento, il fondatore ha sferrato un attacco durissimo contro i 5 Stelle sardi. Al centro delle accuse c'è la cosiddetta legge poltronificio, una norma del 2021 nata sotto la precedente giunta di centrodestra e allora duramente osteggiata proprio dal Movimento 5 Stelle. Secondo Grillo, l'attuale amministrazione Todde avrebbe ceduto alle lusinghe del potere utilizzando quella stessa legge per distribuire incarichi a pioggia al suo staff, consulenze esterne e nomine fiduciarie. Il garante parla apertamente di stipendi d'oro che toccherebbero i 10.000 euro al mese, accusando i vertici sardi di aver tradito lo spirito originario del movimento, quel francescanesimo politico fatto di rigore, tetti e compensi che ne aveva decretato il successo delle origini. La replica di Cagliari ovviamente non si è fatta attendere. È stata di una durezza senza precedenti. In una nota ufficiale, la delegazione del Movimento 5 Stelle Sardegna ha respinto ogni accusa, parlando di ricostruzioni basate su informazioni false dettate unicamente dalla rabbia e dal livore di Grillo. I pentastellati sardi precisano che alcune delle figure citate nel post del fondatore non collaborano più con la regione da mesi, difendono poi la trasparenza delle decisioni prese, spiegando che i contratti in questione non sono regalie ma posizioni tecniche necessarie, tra le altre cose, a garantire la complessa gestione e rendicontazione dei fondi europei del PNRR. Tutto quello che succederà nelle prossime ore, perché questa è una polemica che non è assolutamente destinata a spegnersi, tutto quello che succederà lo troverete sul nostro sito unionesarda.it, l'informazione 24 ore su 24, sempre precisa e puntuale del nostro gruppo editoriale. E naturalmente nel corso della trasmissione vi terrò aggiornati. E allora torniamo invece a parlare di musica. Fabio Leoni, Sienna Spyro, pensate, ha 25 anni e ha venduto 25 milioni di dischi. Fabio, uno per ogni anno di vita, chissà quando ne compirà 50. Musica, Sienna Spyro, Radiolina.

Sienna Spiro, mi sono un attimo distratta perché stavo contando le pagine del nostro informatore sportivo oggi in edicola.

chiodo fisso perché finalmente si entra nella settimana che porta la partita con la Juventus dopo questa maxi sosta per le nazionali, 3 settimane senza campionato, veramente sembra quasi di essere d'estate, no? Quando un po' ti stai un po' disintossicando, ma la

0: Borbudoni, insomma, e poi ancora l'eccellenza, la promozione, tutti i campionati fino, fino agli sport vari, no? Poi tutto qua raccontiamo anche il basket, raccontiamo la pallavolo, raccontiamo chiaramente anche gli avvenimenti internazionali come la Formula 1, come il MotoGP, insomma, di tutte e di più nelle nostre 22 pagine, come li hai detto.
1: Fabiano Gaggini, grazie. Sei aggiornamenti grazie sulla nazionale, sui nostri Romano e Maldini. Ci sentiamo, ci ricolleghiamo qua in diretta Caffè Corretto. Buona colazione anche a te, segnale orario.
2: Radiolina Caffè Corretto.

0: Sono le 8:30.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, oggi alle 14:30 con Lele Casini, su Radiolina.
4: La mia creatività aveva bisogno di una direzione. Grazie all'FSE Plus, i miei progetti oggi prendono vita sul mercato.
5: Volevo lavorare in uno studio professionale per trasformare la mia passione per gli animali in lavoro. A 32 anni l'ho fatto e non ero sola.
6: Il Fondo Sociale Europeo Plus mi ha dato l'opportunità di continuare a lavorare nella mia terra.
7: Storie di occupazione, crescita e futuro che si realizzano. FSE Plus. Scopri di più su sardegnaprogrammazione.it.

0: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Oh no, stanno tornando le zanzare.
2: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
2: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
4: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 5 al 10 ottobre non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il latte Arborea UHT da 250 ml a 65 centesimi, il pane per tramezzino Roberto con olio Evo da 250 grammi a 1,50 euro e le prugne monodose Once Sunsweet da 200 grammi a 3,99 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
5: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
6: Nella prossima uscita parleremo di intolleranza al lattosio.

0: Caffè Corretto.
1: Sono tutte donne queste Cats Eye, musiciste con base a Los Angeles, ma non, la cantante è nata in Svizzera, però ha anche i nonni italiani, c'è un po' del nostro paese, Animal.

Allora, oggi 5 ottobre tutto il mondo celebra la giornata degli insegnanti, appuntamento istituito dall'UNESCO nel 1994. Non si tratta di una semplice ricorrenza sul calendario, ma di un momento, o almeno così dovrebbe, di profonda riflessione sul pilastro fondamentale della nostra società, cioè la scuola. Quest'anno il focus è chiaro: rimettere al centro la dignità e la valorizzazione della professione di docente. Gli insegnanti di oggi si trovano ad affrontare sfide epocali, dal supporto psicologico alle nuove generazioni fino all'integrazione e all'intelligenza artificiale nella didattica. Eppure, a fronte di crescenti responsabilità, soprattutto i docenti italiani continuano a fare i conti con stipendi sotto la media europea e con il cronico problema del precariato. Celebrare questa giornata significa quindi andare oltre quelli che sono i ringraziamenti formali e di rito, investendo risorse concrete per garantire a chi educa i nostri figli la stabilità e il riconoscimento che merita. E allora, questa giornata mondiale degli insegnanti ci dà l'occasione per lanciare la domanda del giorno: qual è stato il professore che nel bene e nel male ha cambiato la vostra vita? 340 87 15 015. Io ho già lanciato la domanda nei giorni scorsi sui miei canali social e le risposte che sono arrivate sono davvero tante. Allora ne leggiamo insieme qualcuna. Michele Fode: la mia professoressa di italiano del liceo a Nuoro, in un momento in cui volevo mollare tutto per andare a lavorare, mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: tu vali per fermarti qui. Mi ha iscritto lei all'università e oggi sono un ingegnere. E ancora Giuliana Pudu Macomeri: il mitico prof di filosofia delle superiori non ci insegnava solo i libri, ci insegnava a pensare con la nostra testa. Mi ha fatto capire che il fatto di vivere in un piccolo paese della Sardegna profonda non era un limite, ma una ricchezza da raccontare. Allora, Giuliana, mi fai venire in mente quello che è stato il mio professore di storia e filosofia al liceo Siotto, Bruno Terlizzo, che ci ha lasciato pochi giorni fa, ma tutti noi che siamo stati suoi studenti lo ricorderemo per sempre. Continuiamo. Il professore di chimica delle superiori, Mariangela Piras, firma questo messaggio: per 5 anni, questo è negativo invece, per 5 anni ha fatto preferenze evidenti, ignorando completamente chi faceva più fatica, ha spento ogni mio interesse per le materie scientifiche che erano il mio sogno. Ancora Mariella Loci: nel male, un assistente di giurisprudenza a Sassari, al secondo anno mi ha umiliato pubblicamente all'esame urlandomi contro perché ero andata in ansia, ho avuto attacchi di panico per mesi e alla fine ho abbandonato gli studi, non lo perdonerò mai. Federica Usai da Cagliari: il professore di matematica del triennio era severissimo, lo odiavamo tutti all'università davanti ai primi esami di analisi, ho capito però che quel rigore mi ha salvato la vita, grazie per non avermi mai regalato niente. Ancora Lucrezia Loci da Oristano: la professoressa di matematica delle medie davanti a tutta la classe mi disse: tu sei negata, non capirai mai nulla, vai a zappare. Ho passato tutta la vita a credere di essere stupida, rinunciando a fare l'università. Io spero, Fabio, che non esistano più professori, che questi non siano nostri ascoltatori un po' adulti. Spero che non esistano più professori del genere. Chiudo con un medico che ci scrive: non si firma. Un noto docente di medicina a Cagliari bocciava l'80% delle persone solo per sadismo ed ego. Mi ha bloccato la carriera universitaria per 2 anni interi, portandomi a un passo dalla depressione. Oggi sono un medico, lavoro con grande fatica e con grande passione all'ospedale Brozzo. E allora noi abbiamo una grande coppia da ascoltare, da ballare insieme: Guè e Maracanã.

0: si registreranno sul versante occidentale. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.
1: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
2: Caffè corretto.
3: Ancora insieme 8:47 in diretta dagli studi di Piazza L'Unione Sarda Cagliari. Ho aperto la puntata citando Marcello Fois, fresco vincitore del premio Campiello. L'incipit di questo romanzo mi piace particolarmente. Ettore Manfredini, nonostante fosse appena morto, la mattina del 21 febbraio 2017, bella netta sensazione di svegliarsi. Inizia così il romanzo dello scrittore nuorese che torna alla saga familiare, questa volta ci porta in un'Emilia mitica ma concretissima, fatta di campi, allevamenti, industrie e infinite pianure. Per un istante lungo quasi 300 pagine, Ettore ripercorre i momenti decisivi, le grandi gioie e grandi dolori della sua stirpe e finalmente vede tutti come sono davvero. I Manfredini hanno trasformato un semplice povero mattatoio in un impero con l'accanimento di chi ha conosciuto la miseria e l'astuzia di chi ha capito come uscirne, dipingendo l'affresco di una dinastia del Novecento fondata sulla carne e sulla menzogna. Marcello Fois ci regala un romanzo semplicemente maestoso, perché vivere forse non è nient'altro che un'immensa distrazione dal morire. Allora, in questa settimana che inizia, l'immensa distrazione in libreria per Einaudi di Marcello Fois è il romanzo da avere. Mentre Fabio Leoni continua a chiamare il nostro grande scrittore, che io, Fabio, ho sentito ieri sera, e bisogna dire che Marcello sta correndo da un'intervista all'altra, però per Radiolina ha fatto un'eccezione. Marcello, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno, grazie per essere qua con noi. Sono le 8:48, quindi ti chiediamo scusa per questa sveglia, ma ti ringraziamo per bere il nostro caffè corretto insieme. Allora, Marcello Fois, l'applauso più grande di tutta la Sardegna.
4: Grazie.
3: E così hai riportato il Campiello nella nostra isola con un romanzo maestoso.
4: Guarda, ti sento piuttosto male in questo momento perché sono reduce da un momento di grandi festeggiamenti.
3: Certo. Il momento di grandi festeggiamenti.
4: Mi sento lontana, com'è?
3: Proviamo, Fabio, a sollevare magari, un po' il volume. Il momento di grandi festeggiamenti.
4: Oh, grazie.
3: Che bello. Allora, il momento di grandi festeggiamenti, Marcello Fois è assolutamente meritato, meritatissimo. Ho raccontato la trama velocemente, queste 300 pagine di saga familiare. Partiamo, Marcello, però, dai ringraziamenti. E sono quelli che ci hanno commosso in modo particolare. Ringraziamenti a due donne che non ci sono più, però sono sempre con noi.
4: Ma sai, appunto, il concetto di esserci o non esserci dipende molto da cosa, come dire, da come ci si è fusi in vita. E quindi per me ci sono. Io le consulto, mi rispondono qualche volta. Qualche volta discutiamo, ma vabbè.
3: E queste grandi donne sono naturalmente Michela Murgia, che poi sull'Unione Sarda oggi in edicola definisci giustamente una delle più grandi intellettuali e pensatrici del nostro, nostro paese.
4: Credo che ormai, voglio dire, si possa fare un bilancio. Certo. Quindi insomma, dei morti si parla per fare i bilanci tendenzialmente, per capire che tipo di impronta hanno lasciato e quant'altro, piuttosto che parlarne male per scioccare.

0: per questioni più o meno risibili. E quindi no, Michela, adesso comunque la si pensi, è stata davvero una delle più importanti, come dire, intellettuali antagoniste di questo posto, cioè una che era in grado anche di percepire l'impopolarità, cioè di accettarla, cosa che invece è piuttosto complicato. Adesso siamo
1: oggi è sempre più complicato, certo.
0: Agli intellettuali a salotto, sì, quelli sì, che insomma sono giusti per il momento, ma invece
1: che cercano il plauso, no? O il cuore sui social.
0: Gli intellettuali devono essere un pochino
1: contro,
0: sempre fuori posto, sì, per essere giusti. E quindi quando sono troppo a posto vuol dire che non sono troppo intellettuali, non so se.
1: Perché devono sempre crearci quel mal di testa che ci fa pensare.
0: E poi Daniela.
1: E l'altra, la nostra Daniela Zedda, Marcello, dico nostra.
0: Lo sai che io le conoscevo abbastanza bene.
1: Lo so.
0: Contemporaneamente avevano molte cose in comune, erano molto diverse, però avevano molte cose in comune. Questa autonomia meravigliosa, questa capacità di base, cioè davvero Daniela era una che sapeva mezz'ora prima quello che tu capivi dopo, vedeva quello che tu non vedevi, avevi davanti agli occhi, insomma.
1: E infatti per questo è stata una delle più grandi fotografie.
0: E devo dirti che, come dire, l'assenza di Daniela per me è stato un problema anche pratico, perché era l'unica con cui io fossi tranquillo a fare le fotografie. Io sono un disastro. Quindi con Daniele invece stavo bene, e tutte le volte che adesso faccio le fotografie con qualcun altro penso sempre a lei. Lei dice: basta, tu devi obbedisci e vedrai che vengono fuori bene. Non ti opporre e tutto funziona. Ecco, quindi belle. Sono delle bellissime persone morte troppo giovani, stupidamente e ingiustamente, perché questa vita è davvero uno schifo ingiusta.
1: Lo sai, Marcello,
0: lascia
1: che uno
0: sopravvivere dei mostri, sì, e invece sì, ci porta via, sì, delle persone preziose.
1: Uno degli ultimi ricordi che io ho di Daniela è con te all'Antico Caffè, che è il bar storico,
0: sì,
1: nel cuore di Cagliari, sotto la casa bellissima che è di Daniela. E io il ricordo di voi due insieme seduti al tavolino del caffè. Sì,
0: ma
1: e stavate
0: perché
1: chiacchierando fitto, ci siamo mandati
0: le
1: baci.
0: Le mie case cagliaritane, tra virgolette, erano sempre o da Daniela o da Maria Antonietta Mongiu. Io ho questi due appartamenti, diciamo, queste due grandi ospitatrici, quindi quando con Daniela avveniva più spesso, chiaramente, perché andavamo in giro, perché ogni volta se arrivavo a Cagliari per lei era perché semplicemente bisognava lavorare veramente a testa bassa, ed è un'altra cosa che Daniela sapeva fare, mamma, fino alla fine, devo dire.
1: A Maria Antonietta Mongiu, che ci segue ogni mattina, diamo il nostro buongiorno. Buongiorno, buongiorno professoressa. Allora, Marcello, ti racconto anche invece un'altra cosa di sabato notte, perché quando al Palazzo del Cinema, Lido di Venezia, sei stato proclamato vincitore del premio Campiello, qua in redazione eravamo anche con Riccardo Spignesi, che è il figlio di Daniela, e si è commosso molto, non si aspettava questa dedica. È stato un momento che abbiamo vissuto noi qui, molto personale e di grande gioia. L'abbiamo vissuto col sorriso, quindi questo è stato
0: mi fa molto
1: un grande
0: piacere
1: regalo,
0: e sono molto molto contento, come dire, di provare a aiutare le persone a capire che gli affetti sopravvivono, che i progetti fatti insieme sopravvivono e così via. Cioè la morte è un'altra cosa, capite? La morte è non poter decidere, la morte è essere sterminati senza una ragione e così via.
1: E la scrittura, questo senso di infinito, ce lo regala. Cosa succede adesso dopo la vittoria al Campiello?
0: Ah, non lo so proprio, guarda, te lo dico. Io spero che Guarda,
1: ma senti, tu hai sempre detto io sono un esordiente, mi sento sempre uno, ma
0: totalmente,
1: adesso, ma tu ora totalmente puoi dire che sei finalmente arrivato.
0: Sì, guarda, sai che spero di no, spero di no. Mm-hmm. Credo che a me questa condizione di ridimensionamento mi abbia sempre fatto molto bene e mi abbia impedito di credere di aver finito, di essere arrivato da qualche parte. Sento che ho ancora un sacco di cose da fare e che devo ancora debuttare in un sacco di faccende, quindi è questo. Spero di sì. Ecco, io credo che il Campiello semplicemente abbia allargato un pochino il numero di persone che mi conoscono, che mi conosceranno, che leggeranno i miei libri e così via. Cioè è un gradino importante, anche da un punto di vista quantitativo, che serve, ve lo dico. Però devo dire che io sono stato uno scrittore molto fortunato, ha intercettato i suoi lettori, i suoi lettori gli hanno voluto molto bene, insomma.
1: Perché sei uno scrittore bravo, sei uno scrittore che ci fa battere il cuore. Questo,
0: grazie.
1: La fortuna, no, forse la fortuna la lasciamo anche agli sciocchi, la bravura la lasciamo invece a Marcello Fois. Senti, c'è una cosa che mi è piaciuta particolarmente, che hai su cui hai ragionato dopo la vittoria, cioè il tema dell'istruzione, la mancanza di istruzione che ci porta nell'abisso. Oggi è la giornata mondiale degli insegnanti, l'abbiamo raccontato prima, istruirsi e leggere bene è un atto di civiltà, più leggiamo più saremo civili in questo paese.
0: Ah, se non c'è dubbio, più leggiamo più saremo civili, meno useremo le mani sostanzialmente. Quando ci sono le parole non ci si picchia, perché come dire, il dibattito, la discussione è faccia a faccia, ecco. Scattano i colpi, scattano i pugni nella afasia, quando ti manca, quando sei sopraffatto da qualcuno che ne sa più di te. E questo non vuol dire che quello ne deve sapere di meno, vuol dire che tu ne devi sapere di più. Questa condizione odierna è terribile, cioè io guarda, non hai idea di quanta gente si offende per le parole, sì. Capisci? Ora, sì. Io quando ero ragazzo una parola che non capivo era un universo da esplorare, oggi se tu dici qualcosa un pochino fuori dalle righe si offendono, dicono ma perché, cioè, capisci, è proprio un'attitudine diversa che dipende dalla situazione disperata in cui si trova l'istituzione scolastica in questo paese.
1: Più parole abbiamo e meno ci fregheranno le parole altrui.
0: Esatto, e meno ci fregheranno le parole altrui e meno avremo bisogno livorosamente di combattere, capisci? Ci basterà discutere, ci basterà dichiarare le nostre ragioni, specificare un punto di vista e così via. Siamo però purtroppo in una situazione in cui tutte queste faccende si sono molto molto molto debilitate. Quindi
1: e le parole
0: un grande lavoro,
1: meravigliose, un grande lavoro. Sono quelle di Marcello Fois, da leggere assolutamente, L'immensa distrazione, solo l'ultimo premiatissimo romanzo da Einaudi. Ma io, Marcello, io ti ho letto tutto, io qualsiasi cosa tu hai pubblicato io l'ho letta, è quello che chiedo anche al nostro pubblico. Marcello Fois, grazie per questo caffè,
0: grazie
1: corretto,
0: a voi, grazie
1: questa,
0: insomma,
1: mattina
0: ti ringrazio per questa, come dire, tenere

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: Sono le 9:04.
3: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
4: Stai già pensando alla casa nuova?
3: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
4: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
3: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
4: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
3: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Il senatore di destra Flavio Bolsonaro ha ottenuto a sorpresa il primo posto davanti al presidente Lula da Silva nelle elezioni alla presidenza del Brasile. La sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, dato che nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta. In un risultato che ha smentito le proiezioni dei sondaggi, quali davano Lula in vantaggio, Flavio Bolsonaro ha conquistato il 47% dei voti contro il 45% del presidente uscente. Se Bolsonaro dovesse trionfare nel voto del 25 ottobre, la principale potenza latinoamericana si unirebbe alla marcata svolta a destra che ha caratterizzato le recenti elezioni nella regione, una tendenza sostenuta dal presidente statunitense Donald Trump.
5: La premier Giorgia Meloni ha avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Nel corso del colloquio i due leader hanno discusso degli sviluppi regionali, della libertà di navigazione, delle prospettive dei mercati dell'energia, anche alla luce delle recenti decisioni in ambito G7. La conversazione ha anche permesso un esame della cooperazione bilaterale e del comune impegno a rafforzarla, così fa sapere Palazzo Chigi in una nota.
6: Nuove minacce e intimidazioni al Quarticciolo a Roma contro Don Coluccia, il prete sotto scorta, conosciuto per le sue lotte contro le mafie e contro la droga, che nella serata di sabato 3 ottobre è stato vittima di un'aggressione che ha portato al fermo di 3 cittadini tunisini. Da troppo tempo ormai la situazione fuori controllo, sparatorie e ferimenti anche in pieno giorno. Basta violenza, basta disperazione, l'appello di Don Coluccia.
5: Il copilota omanita intendeva fare schiantare il volo Fly Dubai sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Lo riporta Channel 12 rivelando altri dettagli emersi negli interrogatori del presunto attentatore Hamam al-Hammami in corso negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre dalle indagini è emerso che al-Hammami era già atterrato all'aeroporto Ben Gurion più volte, sempre nell'ambito del suo lavoro con Fly Dubai, e progettava da mesi l'attentato.
6: Il Partito Verde Britannico ha votato a favore di una mozione che definisce il sionismo come una forma di razzismo, suscitando dure reazioni da parte di 3 organizzazioni ebraiche e britanniche, del Partito Laburista e del governo israeliano. Il Ministero degli Esteri israeliano ha annunciato una contromisura, vietato l'ingresso in Israele al leader dei Verdi Zach Polanski. Secondo la mozione, il sionismo dovrebbe essere trattato come qualsiasi altra forma di razzismo e il partito sostiene la creazione di un unico Stato democratico palestinese sull'intera Palestina storica.
5: Addio alle case fantasma. L'Agenzia delle Entrate sta inviando o ha già inviato circa 20.000 lettere di conformità ai proprietari di immobili non dichiarati al catasto, scovati grazie all'intelligenza artificiale e alle ultime tecnologie che incrociano foto aeree e mappe catastali. Lo scopo è uno: portare i contribuenti a dichiarare l'esistenza di fabbricati non presenti nei registri.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio, la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
1: Radiolina.

0: Nuova edizione del GR di Radiolina. Ancora buongiorno da Lele Casina al microfono. La cronaca in apertura con un blitz antidroga ieri dei carabinieri della compagnia di Quarto Sant'Elena. Durante un controllo del territorio hanno fermato un quarantenne e è stato trovato in possesso di 13 dosi di cocaina pronte per la vendita, oltre a diverse centinaia di euro in contanti, probabilmente provento dello spaccio. Nel successivo controllo domiciliare è rinvenuto oltre mezzo chilo di droga tra hashish, marijuana e ancora cocaina. L'uomo in casa aveva anche cartucce per fucile e un manufatto contenente tra i 100 e i 200 grammi di polvere esplosiva. E poi andiamo sull'apertura dell'Unione Sarda dedicata alla politica, il siluro di Grillo contro la giunta regionale sarda nel giorno in cui si celebra l'ottavo centenario della morte di San Francesco. I suoi principi è ispirato il Movimento 5 Stelle, fondato nel 2009 invece in Sardegna grazie alla legge poltronificio. Tra i nominati c'è chi guadagna più di un senatore e si mira all'arricchimento. La replica, mosso da rabbia e livore, percepiva 300.000 euro all'anno. Domenica di fuoco nell'isola con diversi roghi che hanno impegnato anche i mezzi aerei della flotta nazionale antincendio. Due di questi sono stati impiegati per domare le fiamme nelle campagne di Pabillonis verso Guspini. Allerta anche a Torre dei Corsari e a Calasetta. E poi l'emergenza nel centro accoglienza dei migranti a Monassi. Prima l'aggressione a un giovane migrante nei parcheggi di un centro commerciale, poi la rivolta con lanci di sassi e uffici distrutti. Sale la tensione a Monassi, l'allarme dei sindacati e poi i sindaci che chiedono di un intervento dello Stato. Scendono i prezzi medi dei carburanti nell'isola. L'ultimo report del Ministero di questa mattina fa registrare una diminuzione sia per il diesel che della benzina. Il diesel a 2,255 euro al litro, la benzina a 2,056 euro al litro. Scende anche il GPL servito. Questa sera a Cagliari alle 17 Fondazione di Sardegna, il primo incontro del ciclo Conoscere l'Ucraina, storia, propaganda e guerra. Sempre a Cagliari, però alla vetreria di Pirri, alle 18.30 per Entula, Carolina Bello presenta il suo libro Il resto del mondo rima. Lo sport, il calcio, secondo giorno di riposo per i giocatori delle Cagliari dopo la vittoria a Madrid contro il Rayo Vallecano. Domani il primo allenamento settimanale nel Milano, la Juventus, che domenica verrà ospitata alla Domus da verificare le condizioni di Kevin Carlos. In 16 altro pareggio della Torres, che a campo basso si accontenta dell'1-1 che consente alla squadra di Greco di rimanere in zona playoff. In Serie D, netta vittoria per 5-1 a Budoni per il Monastir, che si conferma al secondo posto in classifica. Vince in trasferta anche l'Ossese, mentre il Latte Dolce vince la sua prima gara nel derby contro la cosa. E chiudiamo col basket. Perde la Dinamo l'esordio al Palasserra di Migni nel campionato di A2. Montecatini passa per 81-72 con i sassaresi costretti a rincorrere per tutta la gara in A2 femminile, tutte sconfitte per le sarde Virtus Cagliari, Merce del Ghero, Cuscagliari e San Salvatore Selagius. Era l'ultima notizia, a più tardi. I
1: want it to be free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
2: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
1: Globo Sport.
2: E intanto scopri i nuovi arrivi.
1: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
3: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
4: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
5: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda, leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: caffè corretto.
1: 9:13 minuti, quando ci sono io alla conduzione, ormai lo sapete che questi sono i momenti del blocco dedicati a un ospite particolare, a un argomento che ci porteremo poi dietro per tutta la settimana. E allora, oggi noi parliamo di cucina, ma lo facciamo in un modo non convenzionale, perché non siamo tutti bravissimi, non siamo tutti esperti, non siamo tutti dei grandi chef ai fornelli, ma lo facciamo insieme a una grande amica di Radiolina, Alessia Lupo, che tutti voi conoscete e siete tanti, 190.000, la conoscete sui social come Mamma Che Piatti.
2: Buongiorno, buongiorno Francesca e buongiorno a tutti.
1: Allora Alessia, tu starai con noi tutta la settimana, insomma, poi forse venerdì ci farai anche una sorpresa. Tutta la settimana insieme. Perché? Perché tu sì, sei bravissima. Sui tuoi social racconti la cucina in un modo che a me piace tanto. Però riesci ad andare oltre le ricette, perché le tue non sono solo le ricette di piatti, ma sono piccole ricette di vita.
2: Esatto, perché sulla mia pagina racconto, è vero, ricette dolci e salate da preparare durante tutta la settimana, salva pranzo, salva cena, salva merende e colazioni per i bambini. Sono però ricette anche per tutti perché? Perché io sono celiaca e quindi sono ricette poi dedicate anche agli intolleranti, ma anche a chi poi fondamentalmente non ha tutti quegli strumenti professionali a casa come la planetaria, anzi spesso condivido ricette che non hanno bisogno nemmeno della bilancia, oppure qualche anche trucchetto poi per salvare tempo, denaro e quindi ottimizzare poi i nostri pasti.
1: E allora è quello che io e te tutta questa settimana cercheremo di fare insieme con i nostri 5 minuti con Mamma Che Piatti. Di che cosa ci parli oggi?
2: Allora, io oggi volevo portarvi un trucchetto semplicissimo che da quando l'ho scoperto mi fa salvare tantissimi limoni. Perché? Perché noi spesso, mi capita molto spesso di leggere nelle ricette o comunque creare delle ricette che hanno bisogno del succo di metà limone. Ecco, spesso noi tagliamo a metà il limone, sì, e la metà che avanza la lasciamo in frigo e lì rimane finché poi non si rinsecchisce.
1: Presente.
2: Poi dopo la dobbiamo buttare nel cestino. Ecco, Francesca, a te e a tutti gli amici che ci stanno ascoltando un trucchetto per salvare tutto il limone, perché basta prendere uno stuzzicadenti, uno spiedino di legno oppure un coltello molto molto affilato e punzecchiare proprio, ok? Un'estremità del limone, che è quella opposta al picciolo, sì, ok? Lo punzecchiamo per 1-2 centimetri e poi lo spremiamo. Però c'è un altro trucchetto nel trucchetto, perché se noi prima facciamo rotolare il limone su una superficie, con il palmo della mano facciamo un po' di pressione, le fibre all'interno, la polpa all'interno si ammorbidirà, quindi uscirà ancora più succo, e questo quindi ci consente di conservare il limone e non aprirlo a metà e quindi non farlo seccare e usare soltanto il succo che ci serve,
1: lasciando poi l'agrume in frigo.
2: Esatto.
1: Mamma che piatti, ma mamma che trucchi, Alessia.
2: Un trucchettino utilissimo, tra l'altro, proprio a proposito di limoni, io domani vi vorrei dare, e qua è uno spoiler super, una ricetta, veramente si chiama, è una torta magica al limone, proprio che ci consente di utilizzare il limone, di utilizzare la scorza, ma di usare anche un ingrediente che è re del riciclo, che è la ricotta. Anzi, il suo nome è proprio ricotta, proprio perché proviene da una lavorazione precedente, appunto quella della preparazione del formaggio.
1: Che
2: e
1: allora,
2: quindi vi ho dato uno spoiler.
1: Spoiler, perché domani alle 9:12 dovete assolutamente essere qui con me su Radiolina Caffè Corretto insieme alla nostra Alessia Lupo, Mamma Che Piatti, per una lunga settimana golosa. Che sia dolce o salata, sarà golosissima. Alessia, grazie. Resta con noi, ci ascoltiamo
2: grazie
1: insieme. Qualcosa per te di Ligabue. Buona giornata.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
2: 33 anni di giustizia negata.
3: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
2: Una sconvolgente storia vera.
4: Lo so che si dichiara innocente.
5: Io sono innocente.
2: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Orocash. Quotazioni trasparenti e pagamento subito in contanti. Entro i limiti di legge. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Orocash è anche Comprogento. Uno per tutti.
8: Tutti per Orocash.
9: In edicola con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato alle truffe digitali. Casi reali, approfondimenti e consigli pratici per riconoscere i segnali d'allarme e sapere come difendersi. Venerdì 9 ottobre, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
0: Radiolina. Caffè Corretto.
1: Taylor Swift ha venduto 200 milioni di dischi, ma questo forse lo sapete. Quello che non sapete è che il trisavolo della pop star Carmine Carlo Antonio Baldi era originario di Castelnuovo Cilento, un piccolo borgo in provincia di Salerno. Taylor Swift dal cuore italiano, qua a Radiolina.

0: E adesso per l'ultimo blocco di Caffè Corretto le chiacchiere stanno a zero perché abbiamo Chico Fresu dalla redazione di unionesarda.it, la nostra informazione precisa, puntuale e le tue grandi inchieste.
1: Sì. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. No, ci è venuta un'idea che è stata ispirata da quanto sta succedendo in Spagna, perché il Premier Sanchez, l'ha annunciato poco fa, ha indetto elezioni anticipate e il governo è caduto su dei decreti, alcuni decreti che erano stati emanati, non approvati dal Parlamento, per la gestione dei prezzi delle case. Nei giorni scorsi ci sono state gigantesche manifestazioni.
0: Migliaia e migliaia di spagnoli.
1: Sono 500.000 secondo gli organizzatori, 70.000 secondo la questura. Le questure spagnole evidentemente non dimezzano, decimano il numero di partecipanti.
0: Però comunque, parliamo sempre di migliaia di uomini e di donne in piazza. Gente, forse una cosa che noi italiani abbiamo dimenticato.
1: Non facciamo da un po' per tematiche di questo, sì, di questo tipo. È successo che tutto è partito dalla vicenda di una donna, anziana, disabile, che si è vista moltiplicare l'affitto fino a 5 volte perché l'immobile nel quale viveva è stato acquisito da una grande società immobiliare che non ha esitato ovviamente a cercare di liberare gli spazi per fare per aumentare il reddito, e da lì si è innescata quella che è stata la scintilla, si è partito un incendio gigantesco perché la gente dice: noi non riusciamo più a vivere in una casa, non riusciamo a permetterci una casa né in affitto né tantomeno acquistandola. Certo. Allora abbiamo detto, vabbè, a Cagliari quindi com'è la situazione? Partiamo da un presupposto: in Italia c'è una filosofia diversa rispetto alla casa, nel senso che c'è la tendenza a comprare le case, quindi si ereditano e si tramandano di generazione in generazione, mentre nel resto d'Europa la questione della proprietà è meno rilevante. Però anche noi dobbiamo trovare un posto dove vivere, e siamo andati a vedere a Cagliari cosa succede, perché è la città nella quale ha sede la nostra redazione, per esempio. Andiamo a vedere che a Pirri, quindi non stiamo parlando del centro, comunque Pirri, certo, che è una zona dove c'è stata, certo, una bolla immobiliare importante, per un bilocale si arriva a pagare 780 euro al mese, secondo piano, senza ascensore, 780 euro al mese, che però non possono essere pagati per tutto l'anno. Perché? Perché c'è l'altra gabbola, c'è l'altra fregatura, cioè si parla di affitto stagionale a Pirri, quindi non nel centro storico, non alla Marina, non a Stampace, stiamo parlando di una zona periferica, per quanto bella. Io sono per il Granducato indipendente di Pirri, non certo turistica, però c'è l'affitto stagionale, quindi se uno vuole prendere casa, una famiglia, dovrebbe farlo solamente da ottobre a maggio, perché da giugno deve sbaraccare, perché devono arrivare i turisti, perché ci sono gli affitti che magari il proprietario legittimamente vuole realizzare di più e va avanti con gli affitti, diciamo.

0: non ho niente da mettermi.
1: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
0: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
1: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
0: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
2: Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
3: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: In edicola con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato alle truffe digitali. Casi reali, approfondimenti e consigli pratici per riconoscere i segnali d'allarme e sapere come difendersi. Venerdì 9 ottobre, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
1: 33 anni di giustizia negata.
2: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
1: Una sconvolgente storia vera.
3: Lo so che si dichiara innocente.
4: Io sono innocente.
1: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna l'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
7: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
8: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
9: Radiolina, meteo.
10: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un lunedì inizialmente stabile, in prevalenza assolato sulla Sardegna. Segnaliamo poi nella seconda parte del giorno dei fenomeni sulla costa orientale, con qualche locale goccia di pioggia anche nelle aree interne. Il contesto climatico si manterrà piuttosto mite, con temperature gradevoli comprese fra i 25 e i 31 gradi. Valori più elevati si registreranno sul versante occidentale. Tutti i dettagli in merito sulla di Trebi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: La Spagna va al voto, come in molti avevano previsto il premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre, dopo che ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, mentre nel paese continuano le manifestazioni contro il caro affitti e

0: contro la speculazione immobiliare.
1: In Brasile il senatore di destra Flavio Bolsonaro ha ottenuto a sorpresa il primo posto davanti al presidente Luiz Inácio Lula da Silva nelle elezioni alla presidenza. La sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, dato che nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta. In un risultato che ha smentito le proiezioni dei sondaggi, i quali davano Lula in vantaggio, Flavio Bolsonaro ha conquistato il 47% dei voti contro il 45% del presidente uscente.
0: È stato rintracciato dai carabinieri l'uomo che ieri sera alla periferia di Bisceglie nel nord barese ha travolto e ucciso una donna di 79 anni che stava raggiungendo una villa sulla strada tra Bisceglie e Corato nella zona Santa Croce. Si tratta di una cinquantenne che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso, che è stato sottoposto al test per verificare se avesse bevuto o assunto stupefacenti. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti ed è possibile che nelle prossime ore venga emesso un provvedimento cautelare nei suoi confronti.
1: Scoperto dalla Guardia di Finanza un trasporto illecito di 300 testuggini e di 77 pappagalli, si tratta di un sequestro tra i più rilevanti di specie protette. Il responsabile, un cittadino maltese, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Ragusa per i reati di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze e per reati previsti dall'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.
0: Scade oggi la riduzione di 6,1 centesimi al litro sulle accise del gasolio. Il taglio fiscale sarà sostituito dal meccanismo delle accise mobili, già indicato dal governo come strumento per contenere eventuali aumenti dei prezzi alla pompa. Stiamo lavorando affinché la scontistica significativa sui carburanti che hanno realizzato le compagnie petrolifere in Italia sia prorogata nel tempo, ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy Urso a Rai News 24.
1: Il calcio in chiusura nel suo momento peggiore da quando ECT della Turchia Vincenzo Montella si prepara a sfidare l'Italia questa sera alle 20.45 nella quarta gara di Nations League dopo la pesante sconfitta nell'andata di Bursa 4-1 per gli azzurri. L'aeroplanino è però fiducioso sulla possibilità di fare bella figura contro gli azzurri. Sentiamolo.
2: Noi vogliamo vincere, vogliamo competere, vogliamo confrontarci anche a questo livello. Per gran parte delle tre partite, eccetto il primo tempo con l'Italia, insomma, sono state abbastanza equilibrate nonostante noi fossimo per la prima volta a questo livello, e quindi è tutta esperienza che stiamo facendo per tutti, no? Anche per l'ambiente, perché non si è abituati a fare 4 partite in 11 giorni a questo livello, è un dato di fatto.
0: E con le parole di Montella è tutto, a più tardi.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Buon lunedì e ben ritrovati ancora dalla redazione. Lele Casina al microfono per le notizie che arrivano dalla nostra isola. In apertura il focus dell'Unione dedicato alla politica regionale, le consulenze in regione, lo scontro tra Grillo e Todde sulla legge poltronificio. L'ex garante del Movimento 5 Stelle nell'isola pensano al profitto, traditi i principi ispiratori di San Francesco d'Assisi, la difesa del movimento, il fondatore mosso dal Livore. E poi ci sono due temi che riguardano sempre la politica regionale. Innanzitutto la manovra caccia le coperture, c'è l'ombra della legge elettorale, a Roma rebus della maggioranza come finanziare il taglio delle tasse, margini di deficit strettissimi e poi la richiesta di Confindustria a ridurre le bollette. Poi c'è il caso delle presidenze delle commissioni, contenzioni in maggioranza, oggi il vertice dopo il caso dei franchi tiratori, capigruppo e segretari riuniti per trovare la quadra. Carburanti scendono, i prezzi medi nell'isola. L'ultimo report del Ministero di questa mattina fa registrare una diminuzione sia per il diesel che della benzina. Il diesel 2,255 euro al litro, la benzina 2,056 euro al litro. Scende anche il GPL servito. Un blitz antidroga ieri dei carabinieri della compagnia di Quarto Sant'Elena, durante un controllo del territorio, hanno fermato un quarantenne dell'Interl che è stato trovato in possesso di 13 dosi di cocaina pronte per la rivendita, oltre a diverse centinaia di euro in contanti, probabilmente provento dello spaccio. Nel successivo controllo domiciliare rinvenuto oltre mezzo chilo di droga tra hashish, marijuana e la stessa cocaina. L'uomo in casa aveva anche cartucce illegalmente detenute per un fucile e un manufatto contenente tra i 100 e i 200 grammi di polvere esplosiva. Incidente stradale questa mattina sulla statale 195 all'inizio della quattro corsie in direzione Cagliari. Nello scontro tra un'auto e un camion non ci sarebbero stati feriti, ma gravi disagi al traffico anche a causa dei lavori di manutenzione della strada. Due appuntamenti per oggi su Radio Linea: alle 14.30 la nuova puntata di Vuole la Linea, la mezz'ora di terapia per i tifosi del Cagliari; alle 18.30 anche su Video Linea l'informatore sportivo tra sci e promozione con Alberto Maso. E a proposito di sport e di calcio, secondo giorno di riposo per i giocatori del Cagliari dopo la vittoria a Madrid contro il Rayo Vallecano. Domani il primo allenamento settimanale nel mirino la Juventus, che domenica verrà ospitata alla Domus, da verificare le condizioni di Kevin Carlos. In Serie C, altro pareggio della Torre, che a Campobasso si è accontentata dell'1-1 che consente alla squadra di Greco di rimanere in zona playoff. Disordini fuori dallo stadio tra tifosi. In Serie D, netta vittoria per 5-1 a Budoni del Monastir, che si conferma al secondo posto in classifica. Vince in trasferta anche l'Ossese, mentre il Latte Dolce vince la sua prima gara nel derby contro la Cos. E chiudiamo con l'hockey su prato femminile: vittoria delle campionesse d'Italia dell'Ansicora nel derby della seconda giornata di A1 Elite, 3-0 alla Ferrini Cagliari, con la doppietta di Musci e la rete iniziale di Buzzato. Le ansicorine sono in testa alla classifica a punteggio pieno con Lazio Milano. Nella prossima giornata Butterfly Roma Ansicora e Lorenzoni Ferrini. È tutto per adesso, a più tardi.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
8: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
7: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
8: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
7: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
9: In Sardegna, Globo e a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanieda, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi, così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
14: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
15: Parliamo su Radio Lina della scuola Sapiens Diplomati Online e lo facciamo con Valerio Porretta, responsabile proprio della scuola Sapiens Diplomati Online. Ben trovato Valerio.
16: Ciao Giuseppe, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
15: Allora, iniziamo raccontando di cosa si occupa la scuola Sapiens Diplomati Online.
16: Allora, la Scuola Sapiens è una scuola online che consente il recupero degli anni scolastici appunto online per la scuola superiore. Quindi chi non ha ancora il diploma di scuola superiore può conseguirlo con noi, con la nostra Scuola Sapiens.
15: Ecco, come si studia però nella Scuola Sapiens?
16: Scuola Sapiens è una scuola al 100% digitale. Che significa? Si studia tramite video lezioni, dispense ed esercizi di autovalutazione. Lo studente ha poi a disposizione la nostra piattaforma digitale per studiare H24, quindi la mattina, il pomeriggio o la sera, 24 ore su 24. Scuola Sapiens nasce per chi lavora e per offrire la massima flessibilità agli studenti che ancora non sono riusciti a diplomarsi e che sono impegnati nel lavoro, nello sport o nella loro vita familiare.
15: Ecco, quindi possiamo dire una scuola praticamente per tutti, però cerchiamo di tracciare anche una sorta di identikit. Chi sono gli studenti di Scuola Sapiens?
16: Allora Giuseppe, nella nostra scuola studiano tanti ragazzi che sono stati bocciati l'anno scorso e che iscrivendosi ora con noi hanno la possibilità di recuperare la bocciatura dell'anno scorso e di fare 2 anni in 1. Poi ci sono tanti studenti che invece hanno paura di essere bocciati durante l'anno e non vogliono rischiare la bocciatura nella loro scuola di appartenenza. Possono iscriversi con noi per salvare l'anno. Infine ci sono tantissimi adulti di 30, 40, 50 anni che per mille motivi non sono riusciti ancora a diplomarsi, ma vorrebbero farlo comunque in età adulta anche per fare dei concorsi interni all'interno della loro stessa azienda.
15: Ok, quindi anche insomma per la propria vita professionale. Invece, Valerio, quali sono i costi per recuperare gli anni scolastici?
16: Allora Giuseppe, noi abbiamo dei prezzi molto popolari rispetto al settore del recupero degli anni scolastici e attualmente stiamo facendo un'offerta formativa valida fino al 17 di ottobre e per chi deve recuperare anche due anni scolastici lo può fare in 13 rate, la prima rata di 370 euro e poi 12 comode rate da 94 euro al mese. Lo studente si iscrive ora, inizia a studiare da subito, può recuperare l'anno ma ci paga in più di un anno, in 13 mesi. Per chi aderisce a questa offerta poi e ci scrive che proviene a nome di Radiolina ha uno sconto extra di 100 euro sull'offerta formativa e quindi le 12 rate da 94 euro si abbassano ulteriormente. È fondamentale però che gli ascoltatori interessati menzionino fin da subito Radiolina.
15: Ma è vero che offrite anche una garanzia se viene bocciati nella scuola Sapiens?
16: Assolutamente sì Giuseppe, noi siamo specializzati nel recupero degli anni scolastici e siamo sicuri del nostro servizio, ma se mai si dovesse essere bocciati per qualsiasi motivo, riprepariamo gratuitamente lo studente finché non si diploma, perché lo studente che si iscrive con noi dal punto di vista economico non rischia nulla. Un'altra bella notizia è per chi si iscrive ora, in due anni si possono recuperare fino a quattro anni scolastici. Due anni in questo anno scolastico, 2026-2027, e gli altri due anni in quello successivo, 2027-2028.
15: Valerio, ricordiamo i contatti di Scuola Sapiens.
16: Per contattarci, compila il nostro form sul nostro sito www.scuolasapiens.com. Ripeto, www.scuolasapiens.com.
15: Perfetto, noi ringraziamo Valerio, responsabile della Scuola Sapiens Diplomati Online. Grazie, alla prossima.
16: Grazie a te Giuseppe, un saluto a tutto lo staff di Radiolina, da Scuola Sapiens Diplomati Online. Buona giornata.
17: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Macchina Storia.
1: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
2: 33 anni di giustizia negata.
3: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
2: Una sconvolgente storia vera.
3: Non so che si dichiara innocente.
4: Io sono innocente.
2: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Divina Story. Sono le 10 e 31 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine.

0: design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
6: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
7: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
6: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
7: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
6: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
8: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predaniel. Ad Olbia, zona aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
10: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Mehri e Roberto Taufik e il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
2: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
3: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
2: Tac!
4: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
5: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
4: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentità.it.
7: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna l'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
8: In edicola con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato alle truffe digitali. Casi reali, approfondimenti e consigli pratici per riconoscere i segnali d'allarme e sapere come difendersi. Venerdì 9 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Radiolina Meteo.
10: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un lunedì inizialmente stabile, in prevalenza assolato sulla Sardegna. Segnaliamo poi nella seconda parte del giorno dei fenomeni sulla costa orientale, con qualche locale goccia di pioggia anche nelle aree interne. Il contesto climatico si manterrà piuttosto mite, con temperature gradevoli comprese fra i 25 e i 31 gradi. Valori più elevati si registreranno sul versante occidentale. Tutti i dettagli in merito sulla di Trebi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70 Radiolina Storia.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Cifadda,
2: migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In Spagna il presidente del governo Pedro Sánchez ha annunciato con una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa a Madrid che il 29 novembre si terranno le elezioni anticipate. Una scelta dettata anche dalle tante proteste degli ultimi giorni, ma soprattutto dopo un fine settimana dettato da numerose consultazioni con i membri del suo governo, dirigenti del partito e soci di altre formazioni politiche. Sánchez dunque ha deciso di sciogliere la Cortes con 9 mesi d'anticipo rispetto alla fine della sua legislatura.
6: Secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. La Russia ha lanciato 205 droni contro l'Ucraina durante un attacco iniziato nella serata di domenica e proseguito nella notte. Secondo il bilancio preliminare diffuso dall'aeronautica militare ucraina, 172 velivoli senza pilota sono stati abbattuti o neutralizzati dalle difese di Kiev.
5: Intanto la Casa Bianca sta monitorando le notizie relative a un sospetto caso di peste nella regione russa di Irkutsk e alle misure di quarantena adottate dalle autorità locali. Al centro della vicenda c'è Daria Scipilova, 28 anni, impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste. Secondo i media locali, il 25 settembre avrebbe accidentalmente rotto una provetta contenente l'agente patogeno della peste polmonare. Ricoverata pochi giorni dopo per una grave polmonite, la donna è morta nella notte tra il 1 e il 2 ottobre.
6: In Italia, per la cronaca, un uomo in bicicletta è morto dopo essere stato investito da un'auto questa mattina a Cerro Maggiore, nel Milanese. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 in via San Clemente all'altezza di un sottopasso. Secondo le prime informazioni, il ciclista è stato travolto da un'autovettura. L'uomo è morto prima che fosse possibile trasportarlo in ospedale. La vittima non è stata ancora identificata e i carabinieri della compagnia di Legnano sono al lavoro per risalire alla sua identità.
5: Addio alle case fantasma. L'Agenzia delle Entrate sta inviando circa 20.000 lettere di conformità ai proprietari di mobili non dichiarati al catasto, scovate grazie all'intelligenza artificiale e alle ultime tecnologie che incrociano foto aeree e mappe catastali. Lo scopo è uno: portare i contribuenti a dichiarare l'esistenza di fabbricati non presenti nei registri.
6: Il calcio in chiusura, conto alla rovescia per la sfida di Nations League tra Italia e Turchia. Gli azzurri scendono in campo alle 20.45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna contro la formazione di Vincenzo Montella. Ieri in conferenza stampa Mancini ha parlato anche di formazione, rivelando che cambierà qualcosa rispetto alla partita pareggiata con la Francia. Al fianco del tecnico è intervenuto anche Nicolò Barella, che non vuole polemiche sui pochi minuti giocati con la maglia della nazionale. Sentiamo.
7: Una cosa importante, il gruppo, questa si chiama nazionale italiana. Nicolò Barella è un giocatore della nazionale italiana, non è il capo, non è niente, quindi se c'è da giocare gioco, se c'è da rimanere col gruppo e fare una trasferta la faccio, se c'è da rimanere a Coverciano rimango, non c'è nessun tipo di polemica.
5: E con le parole di Barella è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Ancora ben ritrovati dalla redazione. La politica regionale in apertura con lo scontro Grillo-Todde sulle consulenze in regione, sulla legge poltronificio. L'ex garante del Movimento 5 Stelle nell'isola pensano al profitto, traditi i principi ispiratori di San Francesco d'Assisi. La difesa del movimento, il fondatore mosso dal Livore. Poi ci sono due temi a tenere banco per quanto riguarda la politica regionale: la manovra con la caccia alle coperture, c'è l'ombra della legge elettorale, margini di deficit strettissimi, l'appello di Confindustria a ridurre le bollette. Poi c'è anche la quadra sulle presidenze delle commissioni, tensioni in maggioranza, oggi il vertice dopo il caso dei franchi tiratori, convocati capigruppo e segretari riuniti appunto per trovare la quadra. E poi carburanti, scendono i prezzi medi sull'isola, l'ultimo report di questa mattina del Ministero fa registrare una diminuzione sia per il diesel che per la benzina. Il diesel a 2,255 euro al litro, la benzina a 2,056 euro al litro. Scende anche il GPL servito. E poi un controllo antidroga ieri dei carabinieri della compagnia di Quarto Sant'Elena. Durante un controllo del territorio hanno fermato un quarantenne dell'Interland che è stato trovato in possesso di 13 dosi di cocaina pronte per la vendita, oltre diverse centinaia di euro in contanti, probabilmente provento dello spaccio. Nel successivo controllo domiciliare è stato rinvenuto oltre mezzo chilo di droga, oltre alla cocaina anche hashish e marijuana. L'uomo in casa aveva anche cartucce per fucile illegalmente detenute e un manufatto contenente tra i 100 e i 200 grammi di polvere esplosiva. Sono stati identificati circa 60 tifosi della Torres che ieri a Campobasso, prima della partita, si sono avvicinati al settore degli ultra di casa in segno di provocazione e durante la gara hanno pesantemente danneggiato i bagni del settore ospiti. Durante la partita, una volta identificati, sono stati controllati i loro mezzi, rimanendo una quarantina di bastoni camuffati da aste per le bandiere. I tifosi sono stati deferiti all'autorità giudiziaria che potrà emettere nei loro confronti dei DASPO. Incidente stradale questa mattina sulla statale 195 all'inizio della quattro corsie in direzione Cagliari, nello scontro tra un'auto e un camion. Non ci sarebbero stati feriti, ma gravi disagi al traffico anche a causa dei lavori di manutenzione della strada. Due appuntamenti per oggi su Radiolina: alle 14.30 la nuova puntata di A voi la linea, la mezz'ora di terapia di tifosi del Cagliari, alle 18.30 anche su Videolina l'informatore sportivo tra C e promozione con Alberto Maso. Il focus di questa sera è sulla Serie D con Ossese e Monastir. E poi l'hockey su prato femminile, vittoria delle campionesse d'Italia dell'Ansicona nel derby della seconda giornata di A1 Elite 3-0 alla Ferrini Cagliari. Le ansicoline sono in testa alla classifica punteggio pieno con Lazio Milano. Nella prossima giornata Butterfly Roma Ansicona e Lorenzoni Ferrini Cagliari. È tutto, a più tardi.
4: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Orocash. Quotazioni trasparenti e pagamento subito in contanti. Entro i limiti di legge, fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Orocash è anche con Progento. Uno per tutti.
9: Tutti per Orocash.
10: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
11: Tranquilla, andiamo da Globo.
10: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
12: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
13: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, fianco Brico Cifadda, e ad Orisano in via Bon, angolo via del Porto.
15: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
16: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: Radiolina vi suggerisce sempre i migliori eventi. Domenica 11 ottobre prende il via l'11ª edizione di Itinerari Musicali dell'Identità, la rassegna che porta in Sardegna alcuni dei grandi protagonisti del concertismo internazionale e li mette in dialogo con i talenti, i luoghi e l'identità dell'isola. Ad inaugurare il programma alle 18 all'auditorium del Conservatorio di Cagliari, la pianista Valentina Lisizza, protagonista di un concerto dedicato a Chopin. È il primo appuntamento di un percorso che, tappa dopo tappa, attraverserà la Sardegna raccontando la musica, i suoi interpreti e il territorio. Potete scoprire il programma e tutte le informazioni su itinerarimusicalidellidentita.it.
1: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
2: 33 anni di giustizia negata.
3: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
2: Una sconvolgente storia vera.
3: Lo so che si dichiara innocente.
4: Io sono innocente.
2: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
5: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 5 al 10 ottobre, non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il latte Arborea UHT da 250 ml a 65 centesimi, il pane per tramezzino Roberto con olio Evo da 250 grammi a 1,50 euro e le prugne monodose Once Sunsweet da 200 grammi a 3,99 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
8: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Nella prossima uscita parleremo di intolleranza al lattosio.

0: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: La mia creatività aveva bisogno di una direzione. Grazie all'FSE Plus, i miei progetti oggi prendono vita sul mercato.
3: Volevo lavorare in uno studio professionale per trasformare la mia passione per gli animali in lavoro. A 32 anni l'ho fatto e non ero sola.
4: Il Fondo Sociale Europeo Plus mi ha dato l'opportunità di continuare a lavorare nella mia terra.
5: Storie di occupazione, crescita e futuro che si realizzano. FSE Plus. Scopri di più su sardegnaprogrammazione.it.
6: Ehi tu, prova subito un latte super ultra mega iper extra high glow. Corri!
7: Stanco di non capire cosa stai bevendo? Dalla Sardegna arriva un latte dal gusto unico. Arborea. Nessun ingrediente segreto. Solo latte 100%

Sardo, genuino e dalla naturale bontà. Scoprilo anche nei piccoli formati in bottiglia da 500 e 250 ml. Arborea, unico come la Sardegna. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mire vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
1: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
2: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik e il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
3: Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna all'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
4: In edicola con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato alle truffe digitali. Casi reali, approfondimenti e consigli pratici per riconoscere i segnali d'allarme e sapere come difendersi. Venerdì 9 ottobre, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
5: Radiolina, meteo.
6: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un lunedì inizialmente stabile, in prevalenza assolato sulla Sardegna. Segnaliamo poi nella seconda parte del giorno dei fenomeni sulla costa orientale, con qualche locale goccia di pioggia anche nelle aree interne. Il contesto climatico si manterrà piuttosto mite, con temperature gradevoli comprese fra i 25 e i 31 gradi. Valori più elevati si registreranno sul versante occidentale. Tutti i dettagli in merito sulla di Trebi Meteo.
7: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 11:58 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Il primo ministro Pedro Sanchez ha annunciato la convocazione di elezioni anticipate per il 29 novembre in un discorso ufficiale al Palazzo della Moncloa. Dopo fine settimana di ampie consultazioni con i membri del suo governo, Sanchez ha deciso di procedere allo scioglimento del Parlamento 9 mesi prima della fine della legislatura. La causa principale dello scioglimento del Parlamento è stata la bocciatura venerdì scorso in Congresso dei 2 decreti abitativi elaborati dal governo in risposta alla mobilitazione sociale seguita allo sfratto a Madrid dell'87enne Maria Carmen Abascal.
3: In Brasile il senatore di destra Flavio Bolsonaro ha ottenuto a sorpresa il primo posto davanti al presidente Luiz Inácio Lula da Silva nelle elezioni alla presidenza. La sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, dato che nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta. In un risultato che ha smentito le proiezioni dei sondaggi, i quali davano Lula in vantaggio, Flavio Bolsonaro ha conquistato il 47% dei voti contro il 45% del presidente uscente.
4: Secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. Mosca ha lanciato 205 droni contro l'Ucraina durante un attacco iniziato nella serata di ieri e proseguito nella notte. Secondo il bilancio preliminare diffuso dall'aeronautica militare ucraina, 172 velivoli senza pilota sono stati abbattuti o neutralizzati dalle difese di Kiev.
3: La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento che dispone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva entro la fine di ottobre. I giudici hanno respinto una nuova richiesta di sospensione avanzata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria di ADL SPA. Resta dunque in vigore la decisione adottata a luglio sul blocco dell'aria a caldo. La seconda istanza puntava a ottenere la sospensione del provvedimento in attesa del pronunciamento della Cassazione.
4: A Firenze una bombola di gas è stata ritrovata sotto il Davide in piazzale Michelangelo, una delle mete panoramiche della città. A fare la scoperta, intorno alle 7:30 di questa mattina, una addetta della società di gestione del servizio dei rifiuti. L'operatrice ha dato l'allarme alla 112. Sul posto pattuglie dei carabinieri e artificieri dell'arma. Al vaglio degli investigatori i video delle telecamere, mentre accertamenti sono in corso e l'area è stata messa in sicurezza.
3: L'economia, l'Istat ha reso noto che nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%. La propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è stata pari al 6,7%, in diminuzione di 1,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Anche il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9 rispetto al trimestre precedente.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con 2 serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere omino bianco da 70 lavaggi a 7,89 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Radio Lina.
8: Radio Notizie.
9: Nuova edizione della GR di Radiolina ancora. Buongiorno dalle casine al microfono. La politica regionale, oggi il vertice in consiglio con i capigruppo e segretari del campo largo. Il voto contrario di alcuni consiglieri di maggioranza alla proposta dell'assessore Amanca è sembrato un avvertimento in vista delle decisioni sulle presidenze delle commissioni. Scendono i prezzi ai medi carburanti nell'isola. L'ultimo report del Ministero di questa mattina fa registrare una diminuzione sia per il diesel che per la benzina. Il diesel è sceso a 2,255 euro al litro, la benzina a 2,056 euro al litro. Scende anche il GPL servito. Stanotte poco dopo le 2 a Nuoro è andata a fuoco una vettura alla macchina di proprietà di un barista 37enne, era parcheggiata in via Sanna. L'auto è andata completamente distrutta nonostante l'intervento.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
3: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna l'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
4: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.

0: Sono le 12:30.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina.
4: Il Cagliari in diretta.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 10 e 11 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rilastil. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo

0: 21. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
1: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari, con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Mehri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito, con prenotazione al box office di Cagliari.
2: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it
3: Radiolina presenta La Strambata.
4: Buongiorno, bentrovati da parte di Andrea Secchi in diretta con voi fino alle 14 con La Strambata, il nostro appuntamento con l'informazione, l'attualità e la cultura. Oggi in regia c'è Giuseppe Marras, in Giuseppe Valdés ancora, iniziamo già a sbagliare il cognome del nostro collega che ci farà compagnia appunto per questa ora e mezza in diretta. Ma in questi primi quattro blocchi, caro Giuseppe, parliamo del Cagliari. Ospite con noi in studio Alberto Masu, redattore del TG di Videolina. Buongiorno.
5: Buongiorno Andrea, hai azzeccato il nome, perfetto.
4: Ho azzeccato il nome perché se sbaglio anche il tuo la volta che mi buttano fuori definitivamente. Allora, lunga pausa per le nazionali, una pausa un po' atipica almeno in questo periodo dell'anno, solitamente si faceva verso Natale. 3 settimane col Cagliari, per 3 settimane insomma sulla bocca di tutti per via di questo quarto posto zona Champions League. Riprende il campionato domenica sera alla Domus, arriva la Juventus e il Cagliari la guarda dall'alto. Fantascienza, però come ci arriva questo Cagliari? Perché insomma l'abbrivio delle 3 vittorie consecutive potrebbe essersi spento, però 3 settimane col Cagliari, si parla veramente dappertutto di questo fantastico inizio di stagione della formazione di Pisacane.
5: Sì, c'è da capire quanto possa incidere una pausa così lunga. Se ne sta parlando tantissimo, anche tra gli addetti ai lavori, tra gli allenatori, i giocatori, il fatto di essere stati per 2 domeniche di fila senza dover pensare a una partita di campionato, un qualcosa che può essere utile a chi magari ha necessità di recuperare qualche infortunato, magari anche di recuperare un po' di energie positive per chi magari è partito male. Ecco, per il Cagliari c'è il rischio che questa ondata di vittorie, ha detto appunto le 3 consecutive, 4 nelle prime 5 giornate, possa esaurirsi. Però insomma, ci hanno pensato i rossoblù a tenere alto il livello di attenzione e di tensione andando in Spagna, un'amichevole giocata senza tantissimi titolari in giro con le varie nazionali, qualche acciacco, però il Cagliari è riuscito a portare a casa anche un trofeo che magari Non vuol dire nulla, però quelli bravi dicono che vincere aiuta a vincere.
4: Sì, lo dicono in tutti gli sport, tra l'altro, non solo nel calcio. Fatto sta che comunque il Cagliari sembrava aver accusato un inizio di gara di questo trofeo de Vallascas contro il Rayo Vallecano, insomma, ha traballato per un po', però alla fin fine ha portato a casa il pareggio e ha vinto il trofeo ai rigori. Volevo chiederti, tornano 7 nazionali, stanno tornando alla spicciolata, l'ultimo sarà Rodriguez, mancherà De Jola, scelte obbligate per quanto riguarda la formazione, perché De Jola ti dava 2 opzioni in difesa e a centrocampo. A questo punto insomma gli 11 dovrebbero essere quelli.
5: Sì, anche se poi a Udine De Jola ha dimostrato forse di essersi ambientato così bene in difesa che a centrocampo era un po' spaesato. La buona notizia è che c'è Mina, che non ha dovuto saltare allenamenti perché non è stato chiamato dalla nazionale colombiana, e c'è l'incognita legata naturalmente a Rodriguez, che rientrerà venerdì, dunque 48 ore dalla gara. Bisognerà capire se avrà smaltito i soliti problemi legati al fuso orario, però parliamo anche di un giocatore molto giovane, dunque potrebbero bastare veramente 24 ore per essere pronto. E considerata appunto l'assenza di De Jola, è molto probabile che Pisacane per una gara come quella con la Juventus vada sull'usato sicuro con la coppia Mina-Rodriguez.
4: Anche per, tra l'altro, c'è un ottimo ricambio in caso Rodriguez arrivasse particolarmente stanco. C'è da dire che finora non ha giocato ancora un minuto nelle prime due partite, però nella terza potrebbe essere in campo con l'Uruguay. Kofler ne ha parlato benissimo, lo stesso Pisacane, tra l'altro non è andato male neanche nell'ultima amichevole in Spagna.
5: Il giocatore del Cagliari aveva messo sotto osservazione già dallo scorso anno, non so se ricordi nel scorso mercato, l'estate 2025, se n'era parlato tanto, sembrava addirittura ormai a un passo, poi c'era stato un rilancio del Sud Tirol che aveva chiesto una cifra che il Cagliari aveva ritenuto esagerata, quest'anno c'è stato il ritorno di fiamme, il Cagliari l'ha portato in Sardegna, un giovane interessante, uno dei tanti giovani interessanti a disposizione di Pisacane, che sa di poter rischiare con giocatori che sono magari agli esordi ma che hanno dimostrato di saper far bene quello che viene chiesto.
4: Adesso Alberto abbiamo una parentesi musicale, un break con Annalisa Amica.

0: Ancora in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi, in regia c'è Giuseppe Valdés. Stiamo parlando del Cagliari, con noi in studio Alberto Maso. Abbiamo già iniziato a parlare dei nazionali. Tra i due nazionali che torneranno presto in Sardegna già domani mattina ci sono anche Alessandro Romano e Daniel Maldini. Tra l'altro oggi convocati entrambi per l'ultima partita di questa finestra di Nations League a Bologna, Italia-Turchia. Con la possibilità addirittura che Romano venga riproposto come titolare. Esce un Romano un po' svalutato da queste partite, cioè dopo tutto il clamore che aveva suscitato, c'è da dire che ci sono delle grandissime attenzioni di mercato tuttora, anche dopo la prova, insomma, non esaltante contro il Belgio all'Olimpico.
1: Beh, diciamo che le critiche su Romano sono un po' la cartina tornasole di quello che è uno dei problemi in Italia quando si parla di giovani, perché sono tutti pronti a dire che bisogna investire sui giovani, bisogna lanciare i giovani, bisogna avere il coraggio di far giocare i giovani. Quando poi il giovane viene fatto giocare e magari sbaglia un passaggio, come è successo a Romano nella gara con il Belgio, gli stessi che ne chiedevano l'impiego sono pronti a crucifiggerlo. È una questione di equilibrio, è una questione di fare attenzione anche a quello che si dice, quello che si scrive, perché l'abbiamo sentito dire più volte da tanti allenatori: i giovani devono essere utilizzati, lo dice spesso anche Pisacane, gli deve essere concesso l'errore, perché solo con l'errore cresci.
0: Diciamo poi, che Alberto, su Romano... ricordiamo che questo ragazzo ha 20 anni, 5 presenze in Serie A e una ventina in Serie B, retrocesso con lo Spezia, lui come Aurelio per esempio, insomma, cioè, è un ragazzino.
1: Sì, è un ragazzino che ha fatto benissimo nel suo impatto con la Serie A a Cagliari, perché a Cagliari sa di poter anche sbagliare e avere la possibilità di rimediare. Diciamo che attenderlo col fucile puntato in nazionale erano gli stessi, dicevo prima, che ne volevano l'impiego. Spero che questa sera possa giocare e possa far vedere quello che ha fatto vedere a Cagliari in questi primi mesi in rosso-blu.
0: Maldini?
1: Maldini è un giocatore che

0: scorso a volte veniva criticato per qualche giocata spettacolare di troppo, però al fine mai fine a se stessa, ed è un giocatore che abbina qualità e quantità. Non pensavo potesse diventare subito un titolare della nazionale, sta facendo però molto bene, e non solo perché c'è un'intesa naturale col fratello Pio. Diciamo che però il fatto di vedere Sebastiano Esposito titolare, molto titolare, in una nazionale ti fa capire che forse il livello non è proprio altissimo, e dunque l'Italia deve giocare di squadra.
1: Tornando al Cagliari, in ottica Juventus, dalla partita che è valsa la vittoria al trofeo de Vallecas, il Cagliari ha scoperto un uomo in più, che è Nzola.
0: Gianfranco Nzola.
1: Mpala.
0: Io dico, personalmente ho scoperto ancora di più su Gamele, che aveva già fatto bene quando ha fatto il suo esordio in campionato contro il Lecce, e che penso che il merito del 70% del gol di Nzola sia suo. Però è un giocatore che è arrivato con molto scetticismo, lo abbiamo visto soltanto quando è entrato a festeggiare con un look perlomeno bizzarro nella partita, forse proprio dopo quella contro il Lecce. Non è stato mai convocato in questo inizio di stagione, però pian piano sta trovando una buona condizione, e con la Juventus potrebbe quantomeno essere inserito nella lista dei convocati, anche perché Kevin Carlos non sta benissimo, un problema muscolare, bisognerà capire magari già domani i tempi di recupero per capire se ci sarà con la Juventus o no. È un'arma in più a disposizione di Pisacane per l'attacco, un giocatore con tanta esperienza e che magari può essere utile soprattutto a gare in corso.
1: Ecco, hai iniziato a parlare di Sugamele, bel giocatorino, bella sorpresa, tra l'altro insomma esordito in Serie A con Lecce, è entrato, sembrava che invece che all'esordio fosse la trentesima presenza, per l'autorevolezza con cui si è presentato in campo, per aver anche provato a sorprendere il portiere Falcone, un bellissimo sinistro, e l'altro giorno ne ha saltato tre, ha messo in porta Nzola. Poi il gol Nzola lo deve fare, perché abbiamo visto anche la scorsa stagione che non è facile comunque farlo, però tanto di cappello a questo giocatore, che mi sembra già pronto, non solo alla Tubinio.
0: Forse fisicamente deve mettere ancora un po' di struttura, però è anche vero che giochi a calcio, non fai il culturista. Diciamo che col pallone tra i piedi ha dimostrato di saperci fare, ed è un'altra di quelle, chiamiamole scoperte, di Roberto Muzzi, che chiaramente di attaccanti ne capisce, che questo giocatore era andato a vederlo nelle giovanili della Roma, l'era portato a Cagliari per farlo giocare lo scorso anno nella primavera, adesso balla un po' tra primavera e prima squadra, però io credo che a breve lo vedremo più stabilmente in prima squadra che con la squadra di Gallego.
1: Tornerà Fazzini a questo punto a centrocampo?
0: Beh sì, diciamo che senza Di Iola Fazzini è un giocatore importante sul quale il Cagliari punta tantissimo, e che con la

0: Ultimo blocco in diretta dedicato al Cagliari con la strambata che parla Andrea Secchi in regia, Giuseppe Valdés con noi, Alberto Maso. Abbiamo sviscerato insomma una serie di temi relativi alla squadra rosso-blu, ma io Alberto ne approfitto e ti chiedo: qual è stata la sorpresa del Cagliari in queste prime giornate fantastiche per il club del presidente Giunini?
1: Winks perché arrivava da due stagioni diciamo non proprio eccezionali con il Leicester, due retrocessioni, qualche infortunio, non molto
0: brillante. Aveva anche un'altra,
1: esatto,
0: prima.
1: Quella con la Sampdoria, anche lì non brillante, la sua esperienza italiana con la Samp. Era proprio il giocatore probabilmente che mancava al Cagliari, un equilibratore, uno che magari non ruba l'occhio, perché non è veloce, non è uno che tenta il gol, però si trova sempre al posto giusto, nel momento giusto, sa dove e quando dare la palla e ha quella velocità di pensiero che si porta dal campionato inglese, dove c'è una grandissima intensità, che resta un'intensità che ancora resta superiore al campionato italiano. E quindi lui, con quella, chiamiamola forma mentis, in Italia si trova come un pascià.
0: E poi importante il fatto che conoscesse il campionato italiano, avendo giocato una mezza stagione con la Sampdoria. Ricordiamo che Winks ha giocato da titolare alla finale di Champions League quando giocava nel Tottenham, ha tra l'altro una decina di presenze in nazionale con un gol nell'Inghilterra dal 2015 al 2020, era e tuttora un signor giocatore, allora era una grande speranza del Regno Unito.
1: Sì.
0: A 30 anni, non è che sia così.
1: No, non l'ha mai fatto, infatti.
0: Così grande. Invece il giocatore che, non dico ti ha deluso, ma non si può parlare di delusione in questo inizio di campionato, però il giocatore che ha reso meno del previsto?
1: Forse Kevin Carlos, per motivi, per mille motivi. Intanto c'è stato il lutto con la scomparsa della madre, problemi di condizione, è arrivato a Cagliari senza aver fatto praticamente la preparazione pre-campionato, adesso ha avuto quest'altro problema muscolare, dunque praticamente noi non abbiamo mai visto il Kevin Carlos che nelle intenzioni della società doveva essere il centravanti titolare del Cagliari. Ha fatto pochissimi minuti, fortunatamente sta facendo bene Mendy, che oltre al gol con l'Atalanta è un giocatore che si tiene sulle spalle tutto l'attacco nonostante la giovanissima età.
0: Ecco, ti aspettavi

0: questo rendimento da Mendy.
1: Ma magari potevamo augurarcelo, insomma, lui ha fatto un bel finale di campionato scorso. Adesso, sai, noi molto spesso vediamo giocatori che hanno un esordio fulminante, la difficoltà è il confermarsi, che lui sta confermando quello che avevamo visto, che abbiamo visto in alcune circostanze nel finale dello scorso campionato, e Cagliari ci sta puntando tantissimo.
0: A proposito di conferme, si può dire che Mina ha ripreso da dove aveva lasciato, sentiva forse un po' il terreno sotto i piedi traballare alla luce anche del fatto che De Jola non avesse sfigurato come difensore centrale. Rodriguez ha un rendimento abbastanza alto e tra l'altro un patrimonio di patrimonio che potrà fruttare veramente tanti bei quattrini alla società alla società rossoblu. Ecco, ti aspettavi un Mina così già bello in palla?
1: Stesso discorso fatto per Mendy, uno se lo augura, perché è un giocatore che magari per tante cose viene criticato, soprattutto viene criticato da chi non ti fa il Cagliari, perché diciamo che un giocatore così lo odi, però quando gioca con la tua squadra è fondamentale, magari può fare qualche errore di posizione, non è certamente un maestro di tattica, però è un combattente, in una squadra come il Cagliari è veramente fondamentale per un giocatore così.
0: Ricordo quello che mi hai fatto vedere, quel salvataggio in Udinese-Cagliari, è stata una cosa fantastica.
1: Sì,
0: puoi descrivere tu, che me l'hai fatto proprio, guarda quello che ha fatto.
1: È lì che si è attaccato all'attaccante, quando è stato il tiro si è buttato, ha fatto un muro da giocatore di volley, chiaramente trasportato nel calcio. La cosa più bella è stata poi quando si è rialzato gli scatti e è risultato come se avesse fatto gol. Quello vuol dire, ti fa capire che è un guerriero dentro. E ripeto, al Cagliari un giocatore così è
0: fondamentale.
1: Esatto, sì.
0: Grazie Alberto Maso per essere stato con noi. Abbiamo un lungo break di pubblicità, ci risentiamo fra un po', parleremo del Festival delle Famiglie.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 13:02.
3: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
4: Stai già pensando alla casa nuova?
3: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
4: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
3: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
4: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
3: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Bentrovati dalla redazione. Il primo ministro Pedro Sanchez ha annunciato la convocazione di elezioni anticipate per il 29 novembre in un discorso ufficiale al Palazzo della Moncloa. Dopo fine settimana di ampie consultazioni con i membri del suo governo, Sanchez ha deciso di procedere allo scioglimento del Parlamento 9 mesi prima della fine della legislatura. La causa principale dello scioglimento del Parlamento è stata la bocciatura venerdì scorso in Congresso dei 2 decreti abitativi elaborati dal governo in risposta alla mobilitazione sociale seguita allo sfratto a Madrid dell'87enne Maria Carmen Abascal.
6: In Brasile il senatore di destra Flavio Bolsonaro ha ottenuto a sorpresa il primo posto davanti al presidente Luiz Inácio Lula da Silva nelle elezioni alla presidenza. La sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, dato che nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta. In un risultato che ha smentito le proiezioni dei sondaggi, i quali davano Lula in vantaggio, Flavio Bolsonaro ha conquistato il 47% dei voti contro il 45% del presidente uscente.
5: Secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. Mosca ha lanciato 205 droni contro l'Ucraina durante un attacco iniziato nella serata di ieri e proseguito nella notte. Secondo il bilancio preliminare diffuso dall'aeronautica militare ucraina, 172 velivoli senza pilota sono stati abbattuti o neutralizzati dalle difese di Kiev.
6: La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento che dispone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva entro la fine di ottobre. I giudici hanno respinto una nuova richiesta di sospensione avanzata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria di ADL SPA. Resta dunque in vigore la decisione adottata a luglio sul blocco dell'aria a caldo. La seconda istanza puntava a ottenere la sospensione del provvedimento in attesa del pronunciamento della Cassazione.
5: A Firenze una bombola di gas è stata ritrovata sotto il Davide in piazzale Michelangelo, una delle mete panoramiche della città. A fare la scoperta, intorno alle 7.30 di questa mattina, un'addetta della società di gestione del servizio dei rifiuti. L'operatrice ha dato l'allarme alla 112. Sul posto, pattuglie dei carabinieri e artificieri dell'arma. Al vaglio degli investigatori, i video delle telecamere, mentre accertamenti sono in corso e l'area è stata messa in sicurezza.
6: L'economia, l'Istat ha reso noto che nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%. La propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è stata pari al 6,7%, in diminuzione di 1,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Anche il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente.
5: Ed è tutto, a più tardi.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Radio Lina, Radio Notizie.
11: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Iniziamo con il calcio. Il Cagliari che riprende domani gli allenamenti ad Assemini dopo due giorni di riposo. I rossoblù tornano al lavoro forti del successo ottenuto a Madrid contro il Rayo Vallecano, 1-1 nei tempi regolamentari con il primo gol di Nzola. E poi vittoria 6-5 ai rigori grazie anche a due parate di Caprile. Ora parte l'avvicinamento alla Juventus. E Pisacane ha promosso il test di Madrid, sottolineando le buone risposte arrivate anche dai giocatori meno utilizzati e dai giovani. La squadra si è guadagnata questo entusiasmo, ha spiegato. Soddisfatto anche Nzola, dopo il primo gol rossoblù, l'attaccante ha detto di sentirsi sempre meglio, ribadendo il suo obiettivo: voglio fare una grande stagione col Cagliari. Passiamo alla Serie C. La Torres, che ha pareggiato ieri 1-1 sul campo del Campobasso, resta in zona playoff. I sassaresi hanno sofferto soprattutto nel primo tempo, con Zaccagno decisivo in più occasioni, e sono andati sotto per la rete di Corbo. Nella ripresa è arrivato il pareggio grazie a un'autorete di Celesia sul traversone di Mastinu. Per i rossoblù è il secondo punto conquistato in trasferta. E prima sconfitta stagionale, invece, passando al basket, per la Dinamo Sassari, battuta 81-72 da Montecatini nell'esordio casalingo al Serra di Migni. Senza Brooks e con rotazioni ridotte, i biancoblu sono scivolati anche a meno 21, riuscendo poi a rientrare fino a due punti dagli avversari nell'ultimo quarto. La rimonta non si è completata e ora sono da valutare anche le condizioni di Grande. Passiamo al tennis. È stata presentata ieri al TC Terranova la quarta edizione dell'Olbia Challenger, in programma dall'11 al 18 ottobre. Il torneo ATP 125 propone quattro giocatori tra i primi 100 del mondo, con Munar a guidare l'entry list. Tra gli italiani ci sono Federico Cina, Stefano Travaglia, Andrea Guerrieri e Francesco Maestrelli. Le partite saranno trasmesse anche su Super Tennis. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
12: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 5 al 10 ottobre non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il latte Arborea UHT da 250 ml a 65 centesimi, il pane per tramezzino Roberto con olio Evo da 250 grammi a 1,50 euro e le prugne monodose Once Sunsweet da 200 grammi a 3,99 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
13: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
14: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Ancora in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Giuseppe Valdes. Parliamo del Festival delle Famiglie, prima edizione di questa rassegna, e ne parliamo con la sindaca di Villa San Pietro, Marina Madedu. Buongiorno sindaca, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a voi e grazie a voi per questa possibilità.
0: Ricordiamo perché, insomma, abbiamo invitato la sindaca di Villa San Pietro perché il comune è capofila del Plus Area Ovest, che insieme al Plus Sarrabus Gerrei presentano questo festival. Che, sindaca, si caratterizza per che cosa?
1: Si caratterizza per essere un momento divulgativo delle attività organizzate dal centro stesso, ma in una maniera informale. Quindi abbiamo voluto abbandonare la logica dei comunicati istituzionali per dare la possibilità di toccare con mano i servizi offerti dal centro in un ambiente molto informale, ludico, di aggregazione, uno spazio all'aperto, per conoscere gli operatori, per conoscere i servizi, per fare in modo che ci sia già in una fase iniziale l'incontro, diciamo, tra l'offerta dei servizi e le persone che di questi servizi usufruiranno.
0: Ecco, questa iniziativa tra l'altro partirà l'8 ottobre, dall'8 al 16, una serie di appuntamenti a Villa San Pietro, Decimo Manu, San Vito, San Nicolò Gerrei, anche per riscoprire il valore della famiglia.
1: Per riscoprire il valore della famiglia e per fare in modo che la famiglia sia davvero al centro delle politiche che vengono affrontate nei comuni, in questo caso, comuni che si mettono in rete per affrontare nel migliore dei modi e con tutti gli strumenti possibili le difficoltà che incontrano spesso anche le famiglie. Il centro non è rivolto solo alle famiglie in difficoltà, che sia chiaro, è rivolto a tutte le famiglie, a tutte, anche dai bambini, diciamo addirittura da quando i bambini devono ancora nascere, fino, diciamo, ai ragazzi di 17 anni, ma anche oltre nel caso di ragazzi che presentano delle difficoltà. Quindi davvero uno stare vicino alle famiglie, ai genitori, ai bambini, ai ragazzi, in tutte le fasi della vita, in tutte le fasi della crescita.
0: Ecco sindaca, non solo uno spazio per intervenire sul dopo, quando già sono emerse le fragilità, ma anche in ottica di prevenzione, possiamo dire.
1: Importantissima questa fase qua. Sono servizi, ci tengo a precisare, che già vengono svolti a favore delle nostre famiglie, a favore della collettività, della comunità. Però forse manca qualcosa nella comunicazione. E in una società che va verso sempre di più verso l'individualismo, è importante creare delle reti sociali a sostegno della famiglia, per fare in modo che la rete di rapporti sociali, di rapporti territoriali, professionali, sia sempre al servizio di una crescita armoniosa dell'individuo.
0: Ecco sindaca, abbiamo ancora un altro spazio con lei, prima però abbiamo una parentesi musicale, perché è il momento di Sombra, My Body Isn't

0: strambata su Radiolina.
1: Dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, 1 litro, 4,39 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
4: 33 anni di giustizia negata.
5: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
4: Una sconvolgente storia vera.
5: Lo so che si dichiara innocente.
6: Io sono innocente.
4: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
9: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Nella prossima uscita parleremo di intolleranza al lattosio.
0: Raviolina. La strambata.
11: Altra parentesi musicale all'interno della strambata, Sarazza e Gue con Ford Scorpio.

0: Storpio, ai.
1: Ancora in diretta con la strambata che vi parla Andrea Siechi in regia, Giuseppe Valdés. Stiamo parlando del Festival delle Famiglie. Abbiamo lasciato qualche minuto fa la sindaca di Villa San Pietro, Marina Madeddu. Ricordiamo Villa San Pietro, comune capofila del Plus Area Ovest, che col Plus Arabos Gerrei organizza questo festival impreziosito non solo dal punto di vista dell'informazione sull'importanza delle famiglie, in ottica anche di prevenzione, ma ci sono tutta una serie di momenti particolarmente importanti. Grazie ancora per essere con noi, sindaca Madeddu. Insomma, è così, c'è l'animazione, giochi, attività, non solo un momento informativo.
2: Esatto, grazie ancora a voi per l'opportunità della promozione di queste giornate, a cui teniamo moltissimo, proprio per far conoscere di persona gli operatori e le attività. E lo faremo non con un evento istituzionale in senso stretto, ma proprio un pomeriggio pensato per stare insieme. Ci sarà anche un momento di ristoro, momenti ludici, e quindi toccare con mano i servizi che il centro offre, perché ricordiamo che sono servizi che già attualmente vengono offerti, ma che probabilmente non tutti conoscono. Si pensa sempre di ad affrontare i momenti di difficoltà magari rivolgendosi, ecco, ai servizi sociali, che sono il primo front office, diciamo, per poi aprirsi ai servizi offerti. E questo è invece un momento di calare questi servizi avvicinandoli ai cittadini. I servizi che presenteremo vanno dai servizi educativi agli interventi di specialistica scolastica, ma anche le attività di animazione e aggregazione per minori, per genitori, supporto alla genitorialità, incontri di spazio neutro, mediazione familiare. Ecco, sono servizi assolutamente gratuiti, questo bisogna precisarlo. Per avere informazioni ci si rivolge o al centro stesso, e questa sarà l'occasione anche per promuovere i numeri telefonici, i recapiti del centro, per prendere un appuntamento in separata sede, oppure ci si può comunque rivolgere ai servizi sociali del proprio comune, che sapranno indirizzare verso i servizi offerti dal centro per la
1: anche
2: famiglia,
1: perché sindaca, ecco. Ricordiamo che all'interno di un paese, insomma, particolarmente piccolo come per esempio Villa San Pietro, dalle famiglie parte tutto, perché poi ci si lamenta anche per la dispersione scolastica, perché i giovani se ne vanno e quindi abbiamo un dimensionamento di tutta la situazione di un paese, in questo caso di riferimento. Tutto parte da lì, dalla famiglia.
2: È il motore della nostra società, la famiglia. Va supportata, vanno supportati i minori. Bisogna creare le condizioni affinché la loro crescita risponda alle proprie esigenze, alle esigenze della collettività, e bisogna creare una rete, perché le famiglie non devono sentirsi sole nell'affrontare le sfide che comunque i nostri tempi le pongono loro davanti. Su questo bisogna focalizzarsi, e i servizi che offriamo, che offrono tutti i comuni che afferiscono a questi due plus, che in questa circostanza stanno facendo rete. Ricordiamo, stiamo parlando di 26 comuni, perché 16 è il nostro, quello del Plus Area Ovest, e 10 sono i comuni del Sarrabus Gerrei, quindi una rete veramente importante, in cui le professionalità degli operatori, le esperienze di tutti questi comuni, dei servizi di tutti questi comuni, possono fare rete per offrire servizi sempre migliori, sempre più rispondenti alle reali esigenze, ai reali bisogni delle famiglie.
1: Grazie sindaca per essere stata con noi.
2: Grazie a voi, l'invito veramente ad avvicinarsi a questi momenti, a questo festival.
1: Grazie ancora, adesso abbiamo una nuova parentesi musicale, JZ, Empire State of Mind.

0: strambata su Radiolina.
1: Sono le 13:30.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta

progetto facilitasse l'adozione di provvedimenti capaci di ridurre gli svantaggi dell'isolamento per i sardi. Una speranza espressa convintamente anche da queste colonne. Invece nulla è successo. E non soltanto per colpa di uno Stato spesso distratto, quando non indifferente. La spinta che arriva dall'isola è troppo debole e prevale l'idea che facendo da sé i problemi si risolvano prima. Così ci teniamo gli accordi che delegano alla regione le decisioni sui trasporti. Una continuità territoriale lacunosa e spesso disattesa, per passeggeri e merci. Ci teniamo il sovrapprezzo della benzina, che qui costa più che altrove, e una marea di problemi come se la crisi riguardasse soltanto chi governa a Cagliari e non anche chi, a Roma, decide regole e risorse. L'insularità non è un alibi né una richiesta di privilegi. È una condizione concreta. Si misura nel costo di un biglietto, nei tempi per raggiungere un ospedale, nell'impossibilità di far arrivare merci a prezzi competitivi. Il riconoscimento in Costituzione doveva rendere visibili questi svantaggi e costruire risposte. È rimasta una formula solenne, buona solo per i discorsi. Perché l'insularità diventasse una leva, sarebbe servita una voce sarda più forte e unita, capace di chiedere conto allo Stato e alla regione delle scelte e dei risultati mancati. Invece ogni livello indica l'altro come responsabile. E, come dice il proverbio, fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Sembra scritto per noi. Era il post del lunedì. A cura di Bepi Anziani, il post del lunedì vi attende in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Ancora in diretta con la strambata dopo questo bel pezzo di Madonna Danzetteria. Ci ha raggiunto in studio Simona De Francisci per le anticipazioni del TG. Insomma, sembra un pezzo quando eravamo giovani noi.
1: Esatto,
0: sì.
1: Esatto. Infatti ho guardato la data perché mi sembrava di essere tornata indietro di 20 anni, quando 20 anche 30, insomma, quando eravamo certamente più piccoli.
0: Quando, insomma... sbarcò il lunario con Like a Virgin, eccetera.
1: Esatto. Beh, non è molto diversa, le sonorità sono quelle. Allora, parliamo di cose serie, parliamo del nostro telegiornale oggi, telegiornale di Vigliolina, che apre con la politica, col vertice di maggioranza e anche con l'affondo di Grillo, perché in realtà vertice di maggioranza che peraltro è in corso in un clima però da resa dei conti. Sul tavolo i franchi tiratori. La polemica è riferita all'ultima riunione del Consiglio regionale di qualche giorno fa, dove la Giunta è andata sotto su un provvedimento proprio dell'assessore Manca. Possibile tagliando in giunta, possibile rinnovo di commissioni, siamo a metà legislatura, sono alcune cose sono fisiologiche, altre evidentemente indotte
0: e poi tra l'altro,
1: da un
0: Simona,
1: po'
0: non
1: di
0: è che,
1: malumore.
0: Non è che i franchi tiratori fossero due o tre.
1: No, infatti erano davvero tanti.
0: Erano
1: e quindi vai a cercarli e dici questi quanti sono. Ed erano effettivamente tanti, quindi c'è un problema.
0: Questa polemica di ieri... questo durissimo botta e risposta,
1: sì,
0: dal fondatore, l'elevato che attacca la sua creatura che ha creato e poi è stato sostanzialmente messo in un angolino, una replica durissima del Movimento 5 Stelle.
1: Sì, non, in realtà la polemica di Beppe Grillo, per chi non fosse sintonizzato su quanto successo nelle ultime 24 ore, Beppe Grillo ha attaccato i super staff della Giunta Todde, chiedendo evidentemente o aspettandosi una replica immediata, replica che non è arrivata a livello regionale, si è spostato su un livello nazionale, ha risposto Giuseppe Conte, attuale presidente del Movimento 5 Stelle, che ha replicato in maniera altrettanto dura dicendo non accettiamo lezioni di morale da Beppe Grillo. Ora evidentemente ci sono dei problemi, come sappiamo, all'interno del Movimento 5 Stelle.
0: Non accettiamo lezioni di morale su uno che ha impostato e ha creato il partito sulla morale.
1: Però
0: c'è,
1: insomma,
0: qualcosa
1: che
0: non
1: funziona, perché in realtà il Movimento 5 Stelle era diventato famoso per gli annunci, quelli andiamo in Parlamento e no, scoperchiamo
0: che a me
1: come le scatole di tonno, poi a leggere tutti i commenti in coda all'articolo su unionesarda.it, in realtà c'è molto malumore anche da chi ha votato credendo in realtà in un vero rinnovamento da parte del Movimento 5 Stelle. Poi pale eoliche, indignazione per un giovane grifone che sarebbe stato ucciso nel Grigri nell'impatto contro una pala eolica per la Lipu, che abbiamo sentito oggi. I rischi per l'avifauno sono documentati e segnalati da tempo. Poi Cagliari, ennesimo cantiere, ormai Cagliari è una città cantiere, cioè non riusciamo più a attraversare una strada senza che non ci sia un cantiere, un intoppo, un cantiere che sta per essere aperto, un cantiere appena chiuso ma rimangono ancora lì i segni evidenti, però lì dobbiamo intenderci. Vogliamo una città più bella? Allora c'è da soffrire. Il problema è, abbiamo sentito in tante puntate della strambata anche nelle scorse settimane, abbiamo sentito anche il sindaco su questo argomento.

0: Tu alle truffe digitali, casi reali, approfondimenti e consigli pratici per riconoscere i segnali d'allarme e sapere come difendersi. Venerdì 9 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.
1: Radiolina Meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un lunedì inizialmente stabile, in prevalenza assolato sulla Sardegna. Segnaliamo poi nella seconda parte del giorno dei fenomeni sulla costa orientale, con qualche locale goccia di pioggia anche nelle aree interne. Il contesto climatico si manterrà piuttosto mite, con temperature gradevoli comprese fra i 25 e i 31 gradi. Valori più elevati si registreranno sul versante occidentale. Tutti i dettagli in merito sulla di Trebi Meteo.
3: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
4: La strambata.
5: Nuovo spazio musicale all'interno della strambata, è il momento di Biagio Antonacci con Saif Spirituale.

0: Ancora in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Giuseppe Valdesse, ci ha raggiunto il nostro social media manager Enzo Asuni. Dike, buongiorno.
1: Andrea Secchi, buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Di che cosa parliamo, Enzo?
1: Parliamo di viaggi, perché comunque adesso l'estate, diciamo, l'abbiamo quasi archiviata, in Sardegna ancora non tanto, diciamo, però per chi è nato nel 2008 c'è una grossa novità per quanto riguarda i viaggi, proprio perché l'Europa mette a disposizione di 5.000 neodiciottenni italiani dei viaggi gratuiti. Per candidarsi le candidature sono aperte dal 1 al 15 ottobre, ma adesso cerchiamo di capire un po' come si fa. Allora, innanzitutto diciamo che Discover EU, appunto, come abbiamo già anticipato, offre questi 5.000 viaggi. Si può viaggiare da soli oppure anche con amici, in massimo 5. Cosa succede? Praticamente sono dei viaggi in treno per le capitali europee, viaggi di una settimana che si fanno circa da marzo a maggio 2027. Ci si potrà appunto candidare e scoprire

0: Europa praticamente a prezzi stracciatissimi.
1: Quindi
0: anche
1: sostanzialmente
0: perché...
1: in vasta stagione,
0: esatto,
1: ti danno la possibilità, diciamo, però di girare l'Europa.
0: Esatto, che però è una cosa anche interessante perché magari lo fai con i tuoi migliori amici, una roba del genere, non so adesso, e poi tra l'altro offre anche degli sconti per supplire a chi abita ad esempio nelle isole. Quindi...
1: infatti era quello che ti stavo per chiedere, esatto. Per noi
0: adesso
1: poveri.
0: Adesso ci arriviamo. Allora, se quindi una persona è nata tra il 1 gennaio 2008 incluso e il 31 dicembre 2008 incluso, praticamente si inserisce all'interno del portale di Discover EU il numero della carta di identità, del passaporto o della carta di soggiorno nel modulo delle domande online. Bisogna avere ovviamente la cittadinanza o la residenza in uno dei paesi, se non si è europei, bisogna avere tipo la residenza negli stati membri, ok, ma anche tipo in Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia, diciamo che sono ammessi a questo Discover EU. Accettare la dichiarazione d'onore sul modulo della domanda, partecipare a un quiz, a meno che non si decida di partecipare in gruppo, nel senso che il quiz serve, diciamo, ad affiancarti a persone che più o meno possano essere compatibili al tuo modo di viaggiare, alla tua testa, diciamo. Se si sarà selezionati, insomma, si potrà viaggiare per un massimo di 7 giorni nell'arco di un mese, nel periodo di viaggio compreso, come dicevamo, tra marzo 2027, 1 marzo 2027 e 31 maggio 2028, quindi va a coprire
1: anche l'estate.
0: Esatto. Se ci si candida in gruppo, appunto, Interrail, cioè Discover EU, offre il viaggio anche ai propri amici, quindi fino a 5, e offre anche una tessera sconti per ridurre le altre spese di viaggio, quindi pasti, cibi, eccetera eccetera. Si possono usare anche traghetti e aerei per arrivare o a partire da luoghi non collegati dai treni, ad esempio appunto le isole, quindi ci sono proprio degli sconti con questa card che permettono anche di avere, che ne so, il 15% di sconto sui biglietti, che comunque non è poco. Diciamo che prenotando per tempo si riesce anche a viaggiare a prezzi veramente modici. Bisogna guardare un po' tutte
1: le possibilità
0: con le varie compagnie,
1: anche perché insomma è riservato ai diciottenni, quindi nati nel 2008. Generalmente insomma si finiscono le scuole, almeno in Italia, a 19, a meno che uno non vada un anno avanti. Quindi è chiaro, mi sembrava strano che insomma da marzo a maggio, pensavo in bassa stagione, se no un ragazzo che va a scuola deve aspettare la fine della scuola.
0: E invece copre a quanto pare anche l'estate. Poi comunque stiamo parlando di una
1: settimana. L'importante
0: è fare
1: la domanda, devi avere 18 anni. Diciamo.
0: Devi avere 18 anni. 18 anni appunto compiuti tra il primo gennaio, cioè devi essere nato tra il primo gennaio del 2008 e il 31 dicembre del 2008, compresi.
1: Perfetto, grazie
0: a te, grazie a chi.
1: Grazie, tutto anche per la giornata odierna relativamente alla strambata. Ringrazio in particolare il nostro regista Giuseppe Valdés. Noi ci risentiamo domani. Buona serata.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
2: Cifadda,
3: migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Il premio Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato a Karl Deisseroth, Peter Higman e Georg Nagel per aver gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica ed ottica per studiare il comportamento delle cellule. L'Istituto Karolinska di Stoccolma, dove tradizionalmente viene annunciato il Nobel per la medicina, rompe dunque il ghiaccio oggi con il primo annuncio della settimana.
4: Confermate le elezioni anticipate in Spagna, come molti prevedevano, il premier Pedro Sánchez ha annunciato oggi la convocazione del voto anticipato per il prossimo 29 novembre. Si sarebbe dovuto votare nell'estate del 2027. La decisione di Sánchez arriva dopo aver trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza in massa contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare.
5: Le forze governative yemenite hanno preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e dell'aeroporto di Dubab, mentre il governo ha lanciato un'ampia operazione contro le forze Houthi. La coalizione militare a guida saudita ha schierato in oltre 100 caccia in aiuto dello Yemen.
4: La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altiforni dell'ex Ilva, da mettere in atto entro fine ottobre. Il collegio dei giudici ha infatti respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di ADL SPA. Il pericolo che consegue all'eventuale spegnimento degli altiforni deve eccedere rispetto al preeminente diritto alla salute, scrive la Corte.
5: Legge elettorale. Dopo il via libera sulle pregiudiziali di costituzionalità ottenuto la scorsa settimana, la Camera è convocata alle 14 per l'avvio della discussione e la posizione delle tre questioni di fiducia preannunciate dal Governo. Lo Stabilicum continua però a dividere l'Aula. Tra le novità principali figurano il ritorno delle preferenze, il premio di governabilità legato al candidato premier e l'estensione del voto fuori sede ai caregiver. L'opposizione contesta invece la stretta per le nuove liste, con la soglia di 6.000 firme per collegio senza canale digitale, contro cui il segretario di Più Europa Riccardo Maggi ha avviato lo sciopero della fame, l'assenza dell'alternanza di genere tra i capolista e i rischi di compressione delle prerogative del Quirinale.
4: Il calcio in chiusura, l'Italia torna in campo alle 20.45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali. Di fronte nuovamente la Turchia di Montella, Mancini ha scelto chi andrà in tribuna, non convocati tra gli altri Coppola e Ricci. Prima panchina per Ignazio, il CT azzurro pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Ken non ha recuperato dall'infortunio ed è tornato a casa. Sentiamo allora il CT in conferenza stampa.
6: Credo che la Turchia sia un'ottima nazionale, formata da giocatori veramente bravi tecnicamente, sta attraversando un momento difficile, però credo che Montella abbia fatto un grande lavoro. Poi ci sono dei momenti in cui, come adesso, gli mancano diversi giocatori importanti, quindi è un po' più di difficoltà, però la nazione turca è una grande squadra.
5: E con le parole di Mancini è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Una buona giornata da Veronica Fadde dalla redazione del telegiornale di Videolina. In apertura c'è la politica e il giorno del vertice di maggioranza in un clima da resa dei conti a metà legislatura. Sul tavolo franchi tiratori, revisione delle commissioni ma anche un possibile tagliando per la giunta. Nuovo capitolo nella corsa all'Einstein Telescope. Dopo l'apertura dell'Olanda alla Sardegna, la partita entra nel Parlamento dei Paesi Bassi. Il meteo, in arrivo una perturbazione atlantica, possibili temporali anche in Sardegna. Le temperature calano di 5-7 gradi, portandosi nella media stagionale. E il gran caldo ha decimato gli alberi da frutto del Medio Campidano. A Villa Cidro gli imprenditori agricoli fanno i conti con una riduzione del 40% della raccolta di pesche tardive e un calo simile nell'ormai prossima raccolta degli agrumi. La mappa dei cantieri a Cagliari si allarga, da oggi opera in azione anche in Viale Santa Vendrace, dove parte il rifacimento dell'asfalto. Il cronoprogramma prevede una decina di giorni di interventi senza che il tratto venga chiuso al traffico. Non una riqualificazione, ma un passaggio necessario per mettere in sicurezza la strada in vista del futuro restyling dell'intera area. Affitti e prezzi delle case quasi proibitivi, a Cagliari oltre 4.200 euro al metro quadro per un monolocale. Centinaia di annunci, ma non si trovano immobili a meno di 2.000 al metro quadro. Canoni di locazione esorbitanti, a Mulino Becciu chiesti 1.000 euro al mese. Tensione ieri a Campobasso tra i tifosi della Torres e quelli molisani prima della partita di Serie C. Identificati dalle forze dell'ordine, diversi supporter rischiano adesso la misura del DASPO. In campo è finita 1-1 con la Torres Caparbia nel raggiungere il pareggio dopo lo svantaggio. E dopo due domeniche senza Serie A, inizia la settimana che porterà alla ripresa del campionato. E domenica sera, riflettori accesi alla Domus per la super sfida tra il Cagliari e la Juventus. Pisacane attende il rientro dei suoi 7 nazionali. E con l'informazione regionale è tutto, l'appuntamento è al prossimo giornale radio. Arrivederci.
8: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
9: 33 anni di giustizia negata.
10: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
9: Una sconvolgente storia vera.
10: Lo so che si dichiara innocente.
11: Io sono innocente.
9: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
12: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
13: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel, un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.
14: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Orocash. Quotazioni trasparenti e pagamento subito in contanti. Entro i limiti di legge. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Orocash è anche Comprogento. Uno per tutti.
15: Tutti per Orocash.
16: In edicola con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato alle truffe digitali. Casi reali, approfondimenti e consigli pratici per riconoscere i segnali d'allarme e sapere come difendersi. Venerdì 9 ottobre, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
17: Bentrovati all'appuntamento con il commento dell'Unione Sarda del 5 ottobre 2026. La giovane Italia è un po' rosso-blu, a cura di Lorenzo Piras. La Nations League mette l'Italia davanti al bivio decisivo del suo cammino continentale. Il Dall'Ara di Bologna diventa, stasera, il teatro di un confronto che va oltre i semplici 3 punti e, pertanto, di un esame definitivo per i progetti di rilancio della selezione azzurra. Davanti alla nostra nazionale ci sarà una Turchia in crisi, con il CT Montella ormai sulla via dell'esonero. Il commissario tecnico Mancini ha scelto la via del coraggio, sposando la linea verde nel solco delle filosofie calcistiche che Pisacane a Cagliari e Alvini a Frosinone applicano con profitto. Questo ricambio generazionale sta offrendo riscontri positivi sul piano delle prestazioni e dell'atteggiamento collettivo, allontanando lo scetticismo alimentato dalla sconfitta con il Belgio all'Olimpico il 25 settembre, grazie al successo proprio in Turchia e al pari colto a Saint-Denis con la Francia. Le recenti uscite consegnano alla cronaca il debutto del rosso-blu romano, da tutti definito un talento purissimo. Nel match contro il Belgio è stato autore di una sbavatura, amplificata da qualche commentatore con una severità che di solito non è riservata agli elementi dei club di prima fascia. Ha risposto presente anche Maldini, subentrato a gara in corso, sia con la Turchia che allo Stade de France. A differenza di Sebastiano Esposito, schierato titolare sia a Bursa che in Francia. Tra gli interrogativi degli osservatori competenti, pur non lasciando il segno. Ma i riflettori della Nations League stanno per spegnersi, restituendo la scena al campionato con una ripartenza che promette scintille. Il Cagliari si prepara a difendere la quarta posizione in classifica nella bolgia della Domus, dove domenica arriva la Juventus. La formazione rossoblù, forte del successo nel test contro il Rayo Vallecano, ora può puntare anche sulla voglia di riscatto di Nzola. L'attaccante, voluto in Sardegna da Pisacane, cerca spazio nell'undici iniziale o come arma da scagliare a partita in corso per costruirsi l'ultima chance di riscatto dopo un oblio che dura dai tempi dello Spezia. Il rientro dei sette nazionali, previsto da domani, darà il via al conto alla rovescia finale in un ambiente caldo e pronto a polverizzare i 2000 tagliandi rimasti al botteghino. L'auspicio del pubblico è assistere a una partita aperta, capace di sovvertire tutti i pronostici della vigilia. Sarebbe poi un bel regalo per tutta la Sardegna se trionfasse la sportività, nonostante la rivalità storica che divide la tifoseria rosso-blu da quella bianconera. Di sicuro Cagliari-Juventus riproporrà, ma con contenuti ancora da scoprire, l'eterna contrapposizione tra il mondo di chi vince, quasi, sempre, e quello di chi lotta a oltranza per sopravvivere. La sfida di Davide contro Golia, che si rinnova in uno stadio, è comunque uno spettacolo affascinante, dall'esito spesso incerto. Come 9 mesi fa. Era il commento dell'Unione Sarda, a cura di Lorenzo Piras. Il commento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
1: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
2: Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna all'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dognadì ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
3: A voi la linea.
4: Settimo appuntamento con A voi la linea nella seconda settimana della pausa per le nazionali, con una pausa lunghissima e sarà chiaramente oggetto anche del nostro dialogo di questo pomeriggio. Buon pomeriggio da Lele Casini al microfono, Manuel Cozzolino in regia. Sono le 14:32 minuti e 25 secondi in questa puntata, dove analizzeremo sì il Cagliari con la vittoriosa partita contro il Rayo Vallecano a Madrid di sabato, con la pausa per le nazionali, quindi i nazionali delle Cagliari, ma chiaramente il pensiero va già alla partita di domenica alla Domus, domenica notte, lo spettacolo tra Cagliari e Juventus. Ci auguriamo veramente che sia uno spettacolo calcistico. Vedremo, c'è attesa, perché il Cagliari è quarto in classifica e ha due punti in più rispetto alla Juventus. Stiamo parlando delle prime cinque giornate, però intanto già essere allo scontro contro la squadra bianconera davanti non capita molto spesso. Matteo Vercelli, Unione Sarda, buon pomeriggio.
5: Ciao Lele, buon pomeriggio a tutti.
4: Quanto sei stanco della pausa del campionato e quanta attesa hai per Cagliari Juventus?
5: Beh, diciamo che il calcio l'abbiamo comunque visto con tutte queste partite delle nazionali, ma poi il campionato e soprattutto il nostro Cagliari è tutt'altra roba, soprattutto grazie anche a questo avvio sorprendente di queste prime cinque giornate e che ci fanno arrivare a questo big match, possiamo definirlo così in questo momento.
4: Sì. Per adesso è scontro diretto, dai.
5: Esatto, scontro diretto. Godiamoci questo momento, sperando ovviamente che duri il più a lungo possibile, poi con un po' di realismo ovviamente vedere il Cagliari quarto in classifica adesso ci fa enormemente piacere. Sarà difficilissimo riuscire a proseguire fino alla fine del campionato così, ma per ora ci godiamo questo.
4: Non succede, ma se succede, allora Matteo, esatto. Secondo te, a parte le dichiarazioni a cui chiaramente diamo conto e ci crediamo, ma quanto può dar fastidio questa pausa del campionato al Cagliari?
5: Ma solitamente,
4: perché Pisacane ha detto che anzi forse è l'occasione giusta per far ritrovare qualcuno, parleremo chiaramente anche in Nzola, ma nello stesso tempo però hai sette nazionali che non hai avuto a disposizione.
5: Sì, diciamo che questo vale anche per le altre squadre, ma il Cagliari quando ci sono queste pause anche abbastanza

0: Young solitamente non vanno a favore delle squadre che in quel momento stanno viaggiando a ritmi e con entusiasmo, a un ritmo elevato e anche con entusiasmo, quindi da quel punto di vista sicuramente presumo che non sia un grande vantaggio. L'altro permette invece, come hai detto tu, sicuramente permette a Pisacane di recuperare qualche giocatore, in particolare Nzola, che speriamo insomma possa finalmente dare il suo apporto, con la speranza ovviamente, toccando tutto il ferro di questo mondo, che i nazionali del Cagliari ritornino in condizioni fisiche buone, perché lo stiamo vedendo, ce ne sono stati davvero già diversi di infortuni vari, e quindi insomma tocchiamo il ferro.
1: Sì, anche morali, psicologiche condizioni, perché chiaramente Romano non può far finta di nulla. Oggi potrebbe essergli data un'altra possibilità, sia lui sia forse anche a Maldini, per la partita contro la Turchia, che potrebbe chiudere il discorso rischio retrocessione diretta in caso di vittoria dell'Italia, forse anche un pareggio. L'Italia sarebbe comunque male che andasse allo spareggio retrocessione, non direttamente nella Pool B. In un anno disastroso come l'ennesimo mancato mondiale, sarebbe clamoroso anche perdere la Pool A della Nation League. Per quello che può contare, aggiungiamo che se l'Italia dovesse arrivare tra le prime due, andrebbe alle fasi finali, che non sarebbe male. Una bella risposta subito con Roberto Mancini protagonista. Oggi potrebbero giocare Romano e Maldini. Cosa vogliamo dire di questi due giocatori, che nel Cagliari sono entrati molto bene alle loro prime cinque partite?
0: Ma sì, io sono sicuro che soprattutto Romano, visto purtroppo l'impatto non positivo che ha avuto con la maglia azzurra, io spero e presumo che non risentirà di questa parentesi con la maglia azzurra. È comunque sia un giovane, quindi è giusto che i giovani, lo diciamo sempre, fate giocare i giovani, e non è che al primo errore, non era sicuramente secondo me un giocatore da è stato già accostato a grandi club, è stato sparate cifre clamorose, non lo era prima un super fenomeno, non è diventato improvvisamente un bidone dopo una partita, bisogna anche avere un minimo di calma, e sono sicuro che in questo lo psicologo Pisacane, sia soprattutto su Romano, avrà un ruolo fondamentale. Sono sicuro che l'ho sentito parlare diverse volte Pisacane proprio di questo aspetto sui giovani, e quindi sono certo che non avrà nessun tipo di problema nel ritornare nel suo Cagliari e a continuare a dare l'apporto che ha dato in queste prime partite. Per Maldini stesso discorso, in nazionale ha giocato per ora anche abbastanza poco, ha fatto qualche apparizione, chissà, magari un'altra occasione stasera anche per rifarsi anche moralmente con la maglia azzurra. Col colore rosso blu sono sicuro che tutti e due continueranno a dare tanto, come hanno fatto in queste prime gare.
1: Ricordiamo che sono 7 nazionali impegnati con le loro rappresentative, l'ultimo a tornare presumibilmente sarà Rodriguez con il suo Uruguay, quindi ultime partite, poi arriverà proprio vicino alla partita contro la Juventus. I primi a tornare dovrebbero essere già a disposizione domani per l'allenamento Liteta e Fadera, da quanto ci risulta. Poi gli italiani, Romano e Maldini, immaginiamo che da mercoledì siano a disposizione di Pisacane per fare l'allenamento di metà settimana. Ricordo anche il nostro contatto telefonico, lo 070 41 505 per intervenire in diretta, ma anche il numero WhatsApp 340 87 15 015. Fra poco questo numero vi servirà anche per giocare, quindi rimanete sintonizzati. Fra qualche minuto vi dirò anche cosa dovete scrivere solo solamente via WhatsApp per aggiudicarvi il regalo di Radiolina, e cioè due biglietti per Cagliari Juventus di domenica notte. Abbiamo Alessandro Porcheddu del Cagliari Fan Club Cuori Rosso Blu. Ciao Alessandro, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, com'è stata questa pausa di 2 settimane? Cosa hai fatto nel frattempo?
2: Io non sono d'accordo con Matteo, che diceva che abbiamo visto tanto calcio, perché vederlo allo stadio non è la sentica cosa che vedo in televisione, almeno
0: ha ragione. Ha ragione, su quello d'accordissimo.
2: Quindi stiamo aspettando domenica sera.
1: Quanta attesa c'è, Alessandro? Perché sai, sono state 3 settimane in cui il Cagliari si è goduto a questa quarta posizione davanti a grandi squadre, tra cui anche la Juventus, e poi alla ripresa c'è Cagliari-Juventus.
2: Beh, l'attesa per la partita della Juventus è pari a quella del Napoli, dell'Inter, del Milan. Ci sarebbe stata l'attesa anche se non fossimo stati 2 punti sopra. a maggior ragione perché siamo in una posizione quest'anno favorevole, e quindi se le altre volte c'era solo qualche piccola speranza di fare punto, questa volta non dico che ce la giochiamo alla pari, perché le rose sono diverse, almeno come valori sulla carta, però è una partita dove può succedere di tutto. L'anno scorso Pisacane era riuscito a bloccare Spalletti, e la Juventus aveva attaccato moltissimo, poi Mazzitelli l'aveva risolta e avevamo vinto, quindi
1: tre punti che sono risultati anche importantissimi in chiave salvezza in un periodo molto delicato della stagione. Matteo, ha detto Alessandro che la partita con la Juventus è un po' come quella contro il Napoli, il Milan, l'Inter. Qual è che senti di più, Napoli, Juventus, Milan o Inter? Personalmente tu
0: Personalmente forse sì, effettivamente quella con la Juve, avendo tantissimi amici che per 90 minuti diventano nemici sportivamente parlando, sicuramente ecco è una di quelle che si sente di più, proprio per questo, perché c'è poi da lo sotto che scatta in automatico da una parte e dall'altra, quindi insomma sicuramente una delle partite che più si sente e che più è carica, anche per anche con le altre squadre ovviamente che hai citato, ma insomma quella con la Juventus ha sempre un sapore forse diverso.
1: Sei in redazione lunedì?
0: Sì, assolutamente, okay. in qualsiasi caso, anche perché non andrà male, però se dovesse andare male, insomma, non ci consoliamo comunque guardando una classifica pur sempre più che positiva.
1: Ma è vero che qualcuno non si presenta il lunedì mattina dopo certe scuse?
0: Vedremo, secondo me qualcuno, se dovesse finire in un certo modo, ne riparleremo, vedremo.
1: Alessandro, Juventus, Napoli, Milan, Inter, qual è più sentita da parte tua, o anche Roma, Lazio o qualche altra squadra, qual è la partita che senti di più come avversaria del Cagliari?
2: È sempre stata quella con la Juventus, dal 97 si è aggiunta quella con Napoli. Io aggiungo timidamente che aspetto anche quella di maggio col Sassuolo.
1: Bella questa, bravo Alessandro. Sì, scrivetecelo, facciamo così, un mini sondaggio di pochi minuti al 340 87 15 015, qual è la partita che sentite particolarmente, aggiungiamo tra quelle almeno questa stagione quella contro il Sassuolo, ci si aspettava quella con l'Udinese, invece no, Sassuolo per un motivo ben specifico, ovviamente Zaniolo l'amico numero uno dei tifosi del Cagliari, il più fischiato in questo caso, ce ne sarà forse un altro.
2: Giocherà ancora in quella squadra
1: addirittura.
2: Ne ha cambiato 9, c'è da meravigliarsi se cambierà anche la decima, forse non lo so tecnicamente si può fare perché è in prestito, però
1: Vercelli fa il cattivo e dice se verrà a Cagliari addirittura. No dai.
2: Bravo.
1: Io posso dire anche per stemperare la situazione e magari anche quello che si è creato quest'estate, l'augurio anche per il Cagliari, per i tifosi del Cagliari, di diciamo così di riflesso, è che faccia molto bene Sebastiano Esposito, perché stiamo parlando di lui, che faccia molto bene, che sia bene, che venga riscattato, e così si chiude definitivamente la telenovela, il Cagliari ci guadagna quello che ha definito a inizio stagione col Sassuolo e tutti felici e contenti. Abbiamo detto 7 in nazionali, c'è chi ha giocato, c'è chi non ha giocato. Pisacane, Matteo, secondo te, poi andiamo da Alessandro, quale schieramento utilizzerà? Andrà su quello già provato con l'inevitabile cambio di De Jola, che sarà fuori un mese sino a fine ottobre e poi dovrebbe rientrare? Poi secondo te Zola, dopo quello che si è visto, per chi ha visto sabato la partita del Cagliari, si propone come titolare o ancora presto?
0: Ma secondo me, visto questo avvio di campionato, visto anche la partita che il Cagliari ha giocato contro l'Inter, che diciamo può essere tra virgolette paragonato alla gara contro la Juventus, lo schieramento non cambierà, a parte ovviamente l'indisponibilità di De Jola, quindi secondo me la formazione sarà quella ormai tipo che ha schierato Pisacane in questo avvio di campionato. Non ci saranno modifiche, Zola sicuramente sarà della partita, dubito fortemente che parta titolare, anche perché secondo me Mendy sta facendo davvero molto bene, quindi merita, e sono sicuro che Pisacane non abbia alcun dubbio nel dargli ancora fiducia, che sta tra l'altro riscattando con, al di là del gol, anche con delle prestazioni di sempre molto generose, che in gare soprattutto come queste contro la Juve, dove probabilmente il possesso palla sarà più degli avversari, è indispensabile avere un giocatore anche fisicamente pronto per fare un pressing e andare a coprire certi ruoli che non sono propriamente da punta, cosa che dubito che Nzola in questa fase possa riuscire a fare. Potrebbe essere invece importante un suo inserimento a partita in corso, anche a seconda del risultato.
1: E poi c'è l'incognita Rodriguez, in base alla data di ritorno, se no potremmo vedere quello che si è visto in Spagna, cioè Mina Kofler dal primo minuto. Quella potrebbe essere la coppia alternativa rispetto a Mina Rodriguez, se appunto Rodriguez dovesse farcela tornare in tempo in condizioni accettabili per la partita contro la Juventus. Intanto cominciamo a giocare al 340 87 15 015. Il via lo darà l'amico Alessandro, però dovete scrivere nazionale e il cuoricino rosso e blu. Dai il via quando vuoi, Alessandro.
2: Si può partire già da adesso.
1: Via! Andiamo, via. Mandate messaggi 340 87 15 015. Intanto ricordo due biglietti per la Juventus. Chiaramente mi auguro che siano tifosi del Cagliari, se no aggiungiamo due juventini allo stadio. Non va bene assolutamente. Allora, a parte gli scherzi, Alessandro, chi ti aspetti domenica come protagonista nel Cagliari? Aggiungo io.
2: Ma io mi auguro Maldini. Mi auguro Maldini perché, a parte gli scherzi, rispetto a quanto dicevamo prima su Esposito, a me sembra che Maldini sia più completo rispetto all'Esposito. Esposito è capace di fare delle giocate molte volte fine a se stesse, molto belle da vedere. Mi sembra che Maldini invece, oltre a fare delle giocate tecnicamente di livello, sia più concreto. La sensazione è questa, ma lo pensavamo con il gruppetto con cui seguo la partita in tribuna anche l'anno scorso su Esposito. Io spero che giochi Obert, che il problema che ha avuto al ginocchio in settimana con la sua nazionale sia ovviamente superato, perché da quella parte temo con Cesao, che è un mancino che rientra e c'è bisogno di chi... un giocatore improvvisato
1: o con Cesao Zegrova, perché sembrerebbe che possa essere anche da quel lato là una scelta da parte di Spalletti di preferire Zegrova.
2: Ieri con Cesao ha giocato, è stato espulso da Mariani al termine, quindi con Cesao ha ripreso dall'infortunio che aveva avuto nell'altra partita col Portogallo, mentre invece ho letto che Obert ha avuto un

0: Sardegna. Grazie Alessandro, un abbraccio.
1: A voi.
0: Allora, Matteo, parlava Alessandro appunto del... di Maldini, sarebbe la quarta rete consecutiva. Esposito era un po' più utile al gioco della, della squadra, magari meno incisivo in area di rigore. Maldini sta imparando a essere più di aiuto alla squadra, però poi quando è là davanti alla porta raramente sbaglia.
2: Sì, sì, insomma, caratteristiche diverse. Esposito, al netto di anche di qualche errore dovuto forse anche alla sua voglia di fare qualche giocata in più rispetto a quelle consentite, era però sicuramente anche uno che dava una grandissima mano, non voglio dire fesserie, ma presumo che quasi sempre era uno di quelli che alla fine del, della partita aveva messo da parte un maggior numero di chilometri percorsi, era uno che si sacrificava anche dietro, e questo a volte lo portava anche a non essere freschissimo magari in zona gol, anche insomma le sue reti le ha fatte. Maldini ha sicuramente molta, così a mio modesto parere, una molta tecnica, salta l'uomo, anche Esposito lo faceva, ma lo salta con una facilità impressionante, e poi come hai detto tu sta facendo vedere una, un'ottima confidenza col, col gol, che in questo momento appunto il Cagliari diciamo sempre che non ha l'attaccante, il bomber vero e proprio. Ecco, Maldini sta facendo quello che forse non ci aspettavamo, cioè avere questa confidenza con il gol così, così frequente in questo avvio.
0: Mi concedi qualche altro minuto, Matteo?
2: Certo.
0: Grazie, grazie. Intanto abbiamo Agostino Trombetta, Cagliari Fan Club Gargano, quindi dalla Puglia. Agostino, buon pomeriggio, ben ritrovato.
3: Buon pomeriggio, per la precisione Cagliari Fan Club eroi del 70, Gargano Rosso Blu, perché glielo dobbiamo a questi ragazzi.
0: Io ho sintetizzato, però vabbè, magari potrete poi cambiarlo in eroi del 2027.
3: Chissà, io spero, io lo spero sempre, ogni anno.
0: Del 70 e del 27, vabbè.
3: Intanto abbiamo iniziato bene.
0: Sì, sì, no, a parte gli scherzi, noi stiamo ironizzando su questa situazione di un Cagliari che ha vinto 4 partite su 5, non capitava dallo scudetto. Ricordiamo la differenza è che quella dello scudetto non aveva perso, aveva pareggiato. E quindi c'è quella di differenza a tenere ancora davanti i mitici del 69-70. Ti è mancato il campionato, Agostino?
3: Guarda, ogni volta che c'è una sosta della nazionale mi sento come un, non lo so, mi sento privo di qualche cosa, mi manca l'aria davvero.
0: Addirittura.
3: Il Cagliari è una droga, è un qualcosa che ti entra dentro e tu sei lì e ogni volta ti manca.
0: Ascolta Agostino, dicevamo prima con anche Alessandro, un altro nostro amico che era in diretta con noi, di questa partita contro la Juventus, che è una, chiaramente forse la più sentita qua a Cagliari, in Sardegna, o comunque per i tifosi del
3: anche,
0: Cagliari.
3: Anche qui in Puglia.
0: Sì? Contro, non quella contro il Bari?
3: No, contro il Bari ci siamo presi le nostre soddisfazioni, abbiamo vinto uno scudetto, abbiamo fatto due promozioni,
0: esatto,
3: giocando sempre con loro, e speriamo che tornino subito su, perché
0: servono
3: queste... con loro, perché ci portano sempre qualche traguardo importante, insomma.
0: Va bene, va bene. Matteo, stavamo dicendo di queste nazionali, chi ti ha impressionato di nazionale per quello che hai potuto vedere?
2: Beh,
3: guarda, io...
0: aspetta Agostino, aspetta, no. Prima Matteo.
2: Sicuramente Obert, al di là poi dell'ultima prestazione che ha, dell'ultima gara che non ha disputato, sta diventando un punto davvero fermo, una grandissima rivelazione, nel senso per la crescita costante che sta avendo in tutti questi anni, insomma è diventato un punto davvero fermo, fisso, non soltanto di Pisacane ma anche della sua nazionale, quindi è sicuramente quello che sta emergendo in continuità e con il Cagliari, e lo ha confermato anche con la nazionale, tant'è che è stato risparmiato sicuramente per questo fastidio al ginocchio e per la caratura dell'avversario, visto che giocava appunto contro Faror, quindi hanno detto vabbè, lasciamolo riposare, vedremo insomma se sarà poi della prossima partita e se speriamo appunto che possa ritornare a disposizione di Pisacane in perfette condizioni.
0: Aggiungiamo, diciamo, dell'Italia, il momento delicato dell'Italia, poi andiamo a vedere. La Norvegia rischia la retrocessione in Pool B, che è ultima nel suo girone. La Germania non sta facendo benissimo, ha pareggiato con la Grecia ed è penultima, quindi anche la Germania è un po' così, un po' a rischio. Ci sono delle nazionali che stanno facendo vedere il loro peso, Portogallo, Spagna, Inghilterra.

0: stanno facendo vedere ottime cose anche l'Olanda. Agostino, tu hai visto qualche partita e quale ti ha impressionato eventualmente?
1: Io ho visto le partite dell'Italia, soprattutto perché c'erano i nostri che erano chiamati in campo. Io sono la mia nazionale è quella rosso-blu. Posso dirti che sì, ha ragione Matteo, Obert ha fatto una crescita impressionante negli ultimi anni e questo chiaramente si ripercuote anche sulla sua nazionale, però voglio dire che per quel poco che ho visto Maldini anche nelle due partite si è mosso bene, ha avuto poco spazio, ha avuto pochi palloni, però anche Maldini l'ho visto bene. Io non crocifiggerei Romano per un passaggio sbagliato a 75 metri dalla propria porta e con tutta la difesa schierata alle spalle, perché se lui ha sbagliato comunque poteva benissimo correggere quell'errore qualcuno, insomma.
0: Sì, infatti abbiamo detto anche la settimana scorsa, alla fine ha pagato un po' lui, visto che era l'esordiente, subito buttato una mischia, sperando che oggi, se dovesse essere impiegato, e questo è l'augurio, perché comunque ci fa piacere che lui possa raccogliere un'altra presenza con la nazionale, possa riscattarsi, sperando che venga utilizzato nel modo giusto e magari non in quella posizione in cui l'ha trovato un po' in difficoltà. Poi chiaramente l'avversario è ben diverso. Agostino, salutandoti, hai una scaramanzia per Cagliari-Juventus? Perché purtroppo io non sono scaramantico, ma so che molti, moltissimi sono scaramantici e hanno un loro rituale.
1: Io ogni volta che sono a Cagliari, ma non solo perché io sono abbonato, anche essendo vivendo in Puglia, e quindi sarò lì anche questa settimana, dal mio bed and breakfast in piazza Ienne vado a piedi allo stadio ogni volta. Per cui questa è la scaramanzia per l'ennesima volta. L'altro anno ha portato bene.
0: Guarda, è una scaramanzia che porta anche bene, nel senso fa anche bene la salute, benissimo così.
1: Infatti, ho bisogno, sono un po' sovrappeso.
0: Grazie Agostino, un abbraccio.
1: Ciao, saluto voi e tutti i tifosi del Cagliari.
0: Grazie. Agostino Trombetta, Cagliari Fan Club, eroi del 70, Gargano, forse mi sono dimenticato qualche cosa, comunque ci siamo capiti, dalla Puglia. Ci ha fatto praticamente piacere. Matteo, che te lo chiedo a fare, la scaramanzia?
2: Scaramanzia non ce n'è, tanto ha già vinto la Juventus.
0: Ah, eccola, l'ha detta, grande. Ho visto dei segnali di fumo dalle parti della redazione.
2: Beh,
0: così hai fregato tutti proprio in zona Cesarini, così.
2: Così. No, dai, è un classico.
0: A parte gli scherzi, alle scaramanzie. Sono quelle belle sensazioni, oltre che Cagliari-Juventus è sempre stata una partita molto sentita e quindi molto attesa, questa ha qualcosina in più, sarà per la classifica, sarà perché le Cagliari anche contro l'Inter se l'è giocata soffrendo, ma poi addirittura rischiando di pareggiare.
2: Ma sì, adesso a parte le battute, il giocare queste partite è bello perché veramente hai tutto da guadagnare, è inutile nasconderci, hanno delle rose nettamente superiori a quelle del Cagliari sulla carta, poi come al solito si va in campo, si gioca e possono arrivare delle sorprese che non sono più tanto sorprese, visto la qualità del gioco del Cagliari, del fatto che ormai Pisacane ha dato una filosofia, una mentalità ai suoi giocatori che la stanno mettendo in campo sempre e perennemente, quindi diciamo non possiamo più neanche parlare di grandi sorprese. È ovvio che se la Juventus gioca da Juventus, così come fa l'Inter, così fa il Milan, il Napoli, eccetera, per le altre squadre, quelle tra virgolette che sono un gradino sotto, è sempre difficile e complicato, quindi si parte per giocarsi la partita come sempre, sapendo che sarà difficilissima, ma che se dovesse arrivare un risultato positivo sarà un altro mattoncino verso la salvezza, perché io continuo a guardare con grandissimo piacere la classifica, ma guardo sempre anche i punti di vantaggio sulla terz'ultima, è una fissazione che ho sempre.
0: Pragmatismo, e poi io credo che Pisacani sia assolutamente d'accordo, però lo sguardo in avanti ce lo poniamo comunque, perché è giusto, certo. È giusto così, però poi vedremo, il tempo dirà. Chi segna del Cagliari? A prescindere dal risultato, non te lo chiedo il risultato.
2: Guarda, a me farebbe davvero piacere un gol di Romano, così, così le sue valutazioni tornano quelle del prima della
0: Italia Bene.
2: Borsino, esatto.
0: Intanto Romano è oggetto anche del messaggio di Alberto sulla nostra diretta Facebook, ha una carriera davanti per dimostrare tutto il suo potenziale, lasciamolo crescere con serenità il ragazzo. Oltre alle critiche ricevute subito dopo l'errore In nazionale la settimana successiva è andato tutto su il mercato e quindi c'erano le maggiori squadre italiane ed estere, volevano Romano, già fissato anche il prezzo, meno male che era stato così tanto criticato per questo esordio, forse era per abbassare un po' il prezzo, io lo voglio interpretare così, si guardano i centesimi qua e non altro. Grazie Matteo, buon lavoro.
2: Grazie a lei, un saluto a tutti.
0: Grazie a Matteo Vercelli dell'Unione Sarda. Chiudiamo, abbiamo a disposizione ancora un pochettino di tempo con innanzitutto l'appuntamento con questa sera, per questa sera alle 18.30 con Alberto Masul, informatore sportivo dalla C alla promozione, si parlerà molto di Serie D, particolare attenzione a Monastir e Ossese, grandi protagoniste, soprattutto Monastir al secondo posto, ma anche l'Ossese che ha vinto fuori casa nel weekend e quindi saranno protagoniste nella puntata di oggi su Radiolina e su Videolina dalle 18.30, l'informatore sportivo dalla C alla promozione con Alberto Masu. Vediamo un attimo, scorrendo nei messaggi, tanti chiaramente che avete giocato per i

0: e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Viene utilizzata nei laboratori di ricerca per cercare di svelare i misteri alla base del funzionamento del cervello. L'optogenetica riesce a spegnere o ad accendere l'attività delle singole cellule che compongono un cervello vivo e funzionante, come è stato dimostrato negli studi sui topi.
1: È tutto, a più tardi.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Una buona giornata da Veronica Fadde dalla redazione del telegiornale di Videolina. In apertura abbiamo la cronaca. Dramma Solana, s'annega sotto gli occhi di moglie e figlia. La vittima è un 78enne. Purtroppo inutile l'intervento dei soccorritori del 118 arrivati a bordo dell'elicottero della Reus. E poi la politica. È il giorno del vertice di maggioranza in un clima da resa dei conti a metà legislatura. Sul tavolo franchi tiratori, revisione delle commissioni ma anche un possibile tagliando per la giunta. Nuovo capitolo nella corsa all'Einstein Telescope. Dopo l'apertura dell'Olanda alla Sardegna, la partita entra nel Parlamento dei Paesi Bassi. Il meteo, in arrivo una perturbazione atlantica, possibili temporali anche in Sardegna. Le temperature calano di 5-7 gradi, portandosi nella media stagionale. Il gran caldo ha decimato gli alberi da frutto del Medio Campidano. A Villa Cidro gli imprenditori agricoli fanno i conti con una riduzione del 40% della raccolta di pesche tardive e un calo simile nell'ormai prossima raccolta degli agrumi. La mappa dei cantieri a Cagliari si allarga, da oggi operai in azione anche in Viale Santa Vendrace, dove parte il rifacimento dell'asfalto. Il cronoprogramma prevede una decina di giorni di interventi senza che il tratto venga chiuso al traffico. Affitti e prezzi delle case quasi proibitivi, a Cagliari oltre 4.200 euro al metro quadro per un monolocale. Centinaia di annunci, ma non si trovano immobili a meno di 2.000 al metro quadro. Canoni di locazione esorbitanti, a Molino Becciu chiesti 1.000 euro al mese. E poi lo sport, tensione ieri a Campobasso tra i tifosi della Torres e quelli molisani prima della partita di Serie C. Identificati dalle forze dell'ordine, diversi supporter rischiano adesso la misura del Daspo. In campo è finita 1-1 con la Torres caparbia nel raggiungere il pareggio dopo lo svantaggio. E dopo due domeniche senza Serie A, inizia la settimana che porterà alla ripresa del campionato. E domenica sera, riflettori accesi alla Domus per la super sfida tra il Cagliari e la Juventus. Pisacane attende il rientro dei suoi 7 nazionali. E con l'informazione regionale è tutto, l'appuntamento è al prossimo giornale radio. Arrivederci.
6: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
7: 33 anni di giustizia negata.
8: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
7: Una sconvolgente storia vera.
8: Lo so che si dichiara innocente.
9: Io sono innocente.
7: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
10: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
11: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
10: Davvero? Anche per me?
11: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biegiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
10: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanieda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: Oh no, stanno tornando le zanzare.
14: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
15: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
14: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
15: 070 22 240.
16: Una notizia non si ferma sulla carta. Con il QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta

0: Ehi tu, prova subito un latte super ultra mega iper extra high glow. Corri tu.
1: Stanco di non capire cosa stai bevendo? Dalla Sardegna arriva un latte dal gusto unico. Arborea. Nessun ingrediente segreto. Solo latte 100% sardo, genuino e dalla naturale bontà. Scoprilo anche nei piccoli formati in bottiglia da 500 e 250 ml. Arborea. Unico. Come la Sardegna.
2: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
3: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
2: Tac!
4: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
2: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
4: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
1: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
6: Tranquilla! Da più dormire, ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
8: In edicola con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato alle truffe digitali. Casi reali, approfondimenti e consigli pratici per riconoscere i segnali d'allarme e sapere come difendersi. Venerdì 9 ottobre, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
2: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
3: La mia creatività aveva bisogno di una direzione. Grazie all'FSE Plus, i miei progetti oggi prendono vita sul mercato.
4: Volevo lavorare in uno studio professionale per trasformare la mia passione per gli animali in lavoro. A 32 anni l'ho fatto e non ero sola.
5: Il Fondo Sociale Europeo Plus mi ha dato l'opportunità di continuare a lavorare nella mia terra.
6: Storie di occupazione, crescita e futuro che si realizzano. FSE Plus. Scopri di più su sardegnaprogrammazione.it.
7: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
8: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
9: 33 anni di giustizia negata.
10: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
9: Una sconvolgente storia vera.
10: Lo so che si dichiara innocente.
11: Io sono innocente.
9: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
12: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 10 e 11 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rilastil. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
13: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
14: Nella prossima uscita parleremo di intolleranza al lattosio.

0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla TG di Videolina. Vediamo subito i titoli del nostro sommario. È il giorno del vertice di maggioranza in un clima da resa dei conti. Sul tavolo franchi tiratori è possibile tagliando in giunta. Ancora polemiche dopo l'affondo di Beppe Grillo sui super staff. Indignazione per un giovane grifone che sarebbe stato ucciso nel Grighine dall'impatto contro una pala eolica. Per la Lipu i rischi per l'avifauna sono documentati e segnalati da tempo. Cagliari, un grande cantiere, ancora lavori sulle strade. Da oggi parte il rifacimento dell'asfalto in viale Santa Vendrace. I cittadini sono esasperati. A Gesturi le antiche case aprono al buon vino, il centro storico ha ospitato degustazioni e visite guidate, una manifestazione che ha saputo valorizzare sapori e patrimonio storico del paese. Un buon pari della Torres a Campobasso, tante le occasioni sprecate dai sassaresi, risultato sportivo macchiato però dalla tifoseria rossoblù, insulti e atti vandalici. Ancora buongiorno e grazie, c'è la politica in primo piano, il giorno del vertice di maggioranza in un clima davvero difficile. Il punto con Stefano Fioretti.
1: L'appuntamento in Consiglio regionale e l'area da resa dei conti in maggioranza, se possibile nelle ultime ore, si è addirittura appesantita. Il vertice del campo largo arriva sulla scia del voto segreto che ha affossato una proposta dell'assessore al lavoro Desire Manca. A sollecitarlo i pentastellati e con urgenza per la gravità del fatto. Al confronto in coalizione con segretari e capigruppo appare però già quasi inutile la ricerca dei franchi tiratori. Il malessere è diffuso e alla prima occasione esploso. Il tavolo offre l'opportunità di scoprire le carte. Intanto quanto l'episodio in aula è solo un segnale diretto alla persona o piuttosto legato alla revisione delle commissioni, imminente da regolamento a metà legislatura. Il duopolio PD 5 Stelle è destinato a spezzarsi su pressione delle forze minori e se il Partito Democratico ha già ventilato la cessione di una delle quattro presidenze, il movimento invece punta a tenere le sue.

0: E con la conferma delle due attuali deleghe, prova muscolare soprattutto per il bilancio, che rischia di alzare il livello di tensione. Vertice inoltre che potrebbe arricchirsi di ulteriori elementi di contrasto se davvero la presidente Todd si presenterà per portare all'attenzione una sorta di tagliando di metà mandato sul programma di governo, eventualmente con quale chiave di lettura e obiettivo blindare l'esecutivo difendendo nell'azione o mettere in discussione l'operato, aprendo quindi a un rimpasto, tema che diventa scottante anche alla luce dell'attacco di Beppe Grillo alla Giunta, in particolare per l'uso e abuso di consulenza attraverso la cosiddetta legge poltronificio. Invece di abolirla la sfruttata, c'è chi guadagna più di un senatore, ha detto il fondatore dei 5 Stelle, oggi fuori dal movimento, alimentando lo scontro a distanza. Parole di rabbia e livore, la replica da Villa Devoto.
1: Adesso parliamo di Einstein Telescope. Venerdì nel nostro TG vi abbiamo parlato della inedita e insospettabile alleanza tra Olanda e Sardegna. Oggi la questione addirittura arriva al Parlamento olandese. Ne parliamo con Stefano Birocchi.
2: L'Olanda accelera sull'Einstein Telescope dopo la lettera con cui la ministra della ricerca Rianne Lechert ha aperto inaspettatamente a una collaborazione con la Sardegna, storica rivale. Due parlamentari del CDA, partito di maggioranza, hanno depositato un'interrogazione per chiedere in 11 punti al governo dei Paesi Bassi di chiarire gli scenari della doppia L e le conseguenze per l'area di Euregio Mosareno tra Olanda, Belgio e Germania, la Sassonia in Germania e la Sardegna. Una convergenza che parte però dalla scienza.
3: La comunità oramai da tanti anni ha avviato degli studi per valutare come realizzare un'infrastruttura europea che abbia il massimo output scientifico e si è visto che la possibilità di costruire un'infrastruttura divisa in due parti sufficientemente lontane, quindi quella che noi chiamiamo la doppia L, domina sugli aspetti scientifici rispetto all'infrastruttura singola che noi chiamiamo triangolo. In un contesto in cui ci sono tre siti, di cui due vicini, cioè quelli del nord Europa, e uno più lontano, il nostro, quello di Sosenatus, è ovvio che il nostro in qualche modo deve rimanere nel gioco per permettere la massima identificazione delle sorgenti di onde gravitazionali.
2: Dalla Germania intanto ancora nessuna reazione ufficiale alla mossa olandese. Il prossimo passaggio sarà probabilmente a novembre alla Berlin Science Week.
4: E voi andrete?
3: Sì, noi saremo senz'altro presenti. L'importante è che si trovi tutti insieme una soluzione europea. Stiamo costruendo un'infrastruttura epocale e dobbiamo farlo per la scienza, per far sì che si possa ricavare il massimo e capire meglio sempre di più l'universo in cui viviamo.
1: Siamo a Monastir, parla l'amministrazione comunale dopo le tensioni nel centro di accoglienza. C'è Gigi Angela Secchi.
5: La preoccupazione da parte dell'amministrazione comunale è forte dopo i disordini nel CPA di Monastir nel fine settimana. Solo gli ultimi episodi di una serie che hanno interessato il centro di accoglienza. La scintilla è il pestaggio di un migrante da parte di un gruppo di persone di Sesto nei parcheggi del centro commerciale di San Sperate. Un episodio che ha fatto esplodere una vera e propria rivolta con Sassaiola e centro messo a suo quadro. Il rischio adesso, dice la sindaca, è che la preoccupazione sfoci in tensione sociale.
6: Proprio per questo nei giorni scorsi abbiamo incontrato il comitato cittadino per ascoltare direttamente le loro istanze e mantenere aperto un confronto serio e responsabile sui danni economici, sulla sicurezza e sul monitoraggio della situazione nel territorio.
5: La prima cittadina ha chiesto alla questura e ottenuto il rafforzamento del numero di agenti di polizia, ma chiede una maggiore presenza dello Stato.

0: Non è soltanto il bufone a essere interessato, sono anche gli altri grossi rapaci, i migratori e i piccoli uccelli che sono più di tutti vittime.
1: Uno studio realizzato con BirdLife International ha disegnato anche per la Sardegna le mappe delle aree a rischio. La LIPU, che collabora al progetto di ripopolamento dei grifoni, da tempo ha documentato e segnalato i pericoli delle paleoliche per l'avifauna e ha presentato le sue osservazioni ai nuovi progetti.
0: Consideriamo una torre sola, ma consideriamo un parco eolico dove ci sono più torri. Il percorso per questi animali diventa molto più difficile.
1: L'associazione ambientalista auspica l'introduzione di strumenti di mitigazione del rischio attraverso valutazioni di impatto ambientale rigorose e l'uso della tecnologia per rilevare l'arrivo di stormi o grandi rapaci, ma più di tutto si chiedono soluzioni alternative alla produzione di energia attraverso i campi eolici.
0: Abbiamo capannoni, abbiamo strutture dismesse che possono essere coperte di pannelli fotovoltaici e sicuramente andrebbero a rendere minore la necessità di questi grandi impianti.
2: Cagliari Città Cantiere, siamo in Viale Santa Vendrace con Veronica Fadda.
3: La mappa dei cantieri a Cagliari si allarga, da oggi opera in azione anche in Viale Santa Vendrace, dove parte il rifacimento dell'asfalto. Il cronoprogramma prevede una decina di giorni di interventi senza che il tratto venga chiuso al traffico. Non una riqualificazione, ma un passaggio necessario per mettere in sicurezza la strada in vista del futuro restyling dell'intera area.
4: Cosa ne pensano i commercianti e chi questa strada la vive tutti i giorni?
5: I lavori andavano fatti e quindi purtroppo bisogna soffrire, sarà per 10 giorni, mi auguro, però sicuramente ne avremo giovamento, sicuro.
3: Nel frattempo si procede con la fresatura e la bitumatura delle corsie di marcia, una alla volta. Operazione delicata, visto che si tratta di una strada particolarmente trafficata e attraversata ogni giorno dagli automobilisti in arrivo da San Michele, Smirrionis, Viale Monastir, Viale Elmas, diretti verso il centro.
6: Ho visto sull'Unione che ci sono degli interventi importantissimi, cambiano completamente il viale. Dobbiamo avere pazienza, se vogliamo migliorare la nostra zona dobbiamo avere pazienza. I lavori purtroppo tocca spostare le macchine, però una volta fatti i lavori stiamo benissimo, insomma cambia l'aspetto completamente del viale, dopotutto qua stiamo bene.
2: Ed ecco Topolino che parla anche in sardo, lo trovate ancora per poco in edicola, tra poco nelle fumetterie. Sentiamoci di Angela Secchi.
7: Dopo le avventure ambientate nella Sardegna nuragica ha avuto successo anche l'ultima edizione speciale in sardo di Topolino, uscita il 30 settembre scorso. È la tappa conclusiva.

0: altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
1: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna l'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
2: Radiolina, meteo.
3: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
4: Nelle prossime ore aumenterà gradualmente l'instabilità sulla Sardegna, specie sulle coste orientali, con la possibilità di qualche fenomeno che rischierà di essere localmente a sfondo temporalesco. Nel corso della notte ancora tempo instabile e anche domani sempre con precipitazioni a macchie di leopardo in estensione su gran parte della regione. I venti a tratti sostenuti con mari localmente mossi e specie a largo e temperature in flessione di qualche grado. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
5: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora. Sardegna.
6: A Gestori una festa del vino nelle antiche case e corte. Sentiamo Fausto Orru.
7: Grande partecipazione a Gestori per la terza edizione di Giara Wine, un'occasione per riscoprire e valorizzare le antiche case a corte, vissute per una sera in un'atmosfera di convivialità tra tradizione e un buon bicchiere di vino.
8: Abbiamo voluto raccontare diverse cantine della Sardegna all'interno delle tipiche case campidanesi di Gestori. Il nostro centro storico è ricco di architetture della tradizione, ma siamo stati in grado di raccontare attraverso loro anche quella che era l'economia di un tempo e la struttura di queste case che nasceva appunto attorno a questa economia, tipicamente agricola, tipicamente agropastorale, e di qui poi infatti il richiamo al vino, settore in crescita, settore che aiuta ancora di più a fare comunità.
7: Il centro storico ha ospitato degustazioni di vini locali guidate da esperti sommelier che hanno accompagnato il pubblico alla scoperta dei diversi aromi e delle caratteristiche dei vini, raccontando al tempo stesso il territorio e i vitigni da cui nascono. Una manifestazione che ha saputo valorizzare in un'unica serata sapori, cultura e patrimonio storico di Gestori.
6: Lui è Steve McCurry, un maestro della fotografia, era a Porto Cervo, lo ha sentito Giampaolo Cucuru.
9: La morsa per cortesia.
10: Staccano vista e dir poco. Lui che ha compiuto 76 anni e guarda avanti, non si ferma, non vuol sentir parlare di pensione. Premiò la carriera per il celebre fotoreporter americano Steve McCurry, che ha ricevuto il riconoscimento al Longevity Fest in corso di svolgimento a Porto Cervo. Applausi e ammirazione per il testimone di tanti avvenimenti in giro per il mondo. I suoi scatti hanno fatto epoca. Amante della nostra terra, riconosce agli isolani un grande privilegio. Abitate in un posto bellissimo, dove si vive e si mangia bene, il clima è piacevole, gli abitanti cordiali e sono molto contento di essere con voi in un contesto così prestigioso come quello della Costa Smeralda. Sono stato qui per la prima volta 15 anni fa e ci ritorno con piacere. Il mio segreto? Vedere con l'occhio curioso ed essere rispettoso di tutto, della gente e dell'ambiente, combattere lo stress e divertirsi facendo le cose che ami. Iconico il volto di Sherbat Gula, la ragazza afghana immortalata nel 1984 in un campo profughi di Peshawar. Mi ha colpito il suo sguardo, era un misto tra sofferenza e speranza, sapevo che quella foto aveva qualcosa di particolare. Poi siamo rimasti in contatto, l'abbiamo aiutata comprandole una casa per lei e per i suoi figli. Padre di una bambina, Steve McCurry non disdegna le nuove tecnologie, pensavi di sorprenderlo con la Leica in mano, invece usa il telefonino con cui si diverte a girare dei video, un progetto Sardegna in pentola e chissà, per ora punta l'obiettivo verso l'India, prossima

0: destinazione.
1: Serena De Montis e Silvio Camboni alle 21 su Videolina con bagaglio a mano. Vediamo.
2: Se vi chiedessi di immaginare uno dei luoghi più naturali della Sardegna, probabilmente pensereste ad una spiaggia, o una montagna, o a un bosco. Difficilmente pensereste a questo. Eppure è proprio qui che la natura ha compiuto uno dei suoi capolavori più sorprendenti: trasformare uno dei più grandi luoghi di lavoro dell'isola in uno dei suoi ecosistemi più preziosi.
1: E adesso arriva la pubblicità.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
1: Uno a uno tra Campobasso e Torres, con qualche tensione fuori dal campo. Sentiamo Emanuele Floris.
4: Doveva essere una semplice partita di calcio quella di ieri tra Campobasso e Torres nell'ottava giornata di Serie C, ma se dentro lo stadio Molinari si faceva festa all'esterno della struttura è stata alta la tensione tra i tifosi dei padroni di casa e quelli ospiti. Questi ultimi, una sessantina, si sono avvicinati alla curva molisana mantenuti all'esterno della recinzione delle forze dell'ordine e poi condotti nel settore dei sassaresi. Sono stati tutti identificati e nella perquisizione rinvenuti poi 40 bastoni camuffati da aste di bandiera. In più, la denuncia dell'assessore ai lavori pubblici del comune di Campobasso, Lello Bucci, i bagni degli ospiti sono stati devastati. Scongiurato a fine gara lo scontro con i supporter molisani, mentre appare probabile la misura del DASPO per i responsabili. Il risultato sportivo passa così in secondo piano con l'1-1 strappato dai rossoblu nella ripresa dopo essere passati in svantaggio per effetto del gol di Corbo. A impattare l'esito del match un autogol di Celesia che aveva indirizzato nella propria porta il resoterra di Mastino. Un punto sofferto per i sassaresi, ottenuto con un avversario ostico che ha avuto diverse occasioni per arrotondare il punteggio respinto da Zaccagno in giornata super. Sardi a nono posto e ancora incompleti a causa dei tanti infortuni che stanno travagliando questo inizio di stagione.
1: E il Cagliari pensa naturalmente alla Juve. Sentiamo Alberto Masso.
5: La Serie A è pronta a riprendersi i suoi spazi dopo due domeniche santificate o sacrificate sull'altare delle nazionali. Il Cagliari ne ha approfittato per andare ad arricchire questo suo inizio di stagione indimenticabile, aggiungendo alla sua bacheca il trofeo de Vallecas, conquistato in casa del Raio, battuto dopo i calci di rigore. Da martedì però tutta l'attenzione sarà rivolta alla sfida da bollino rosso di domenica sera alla Domus contro la Juventus. Da sempre l'appuntamento più atteso dai tifosi dell'isola, figurarsi ora che la classifica vede il Cagliari guardare dall'alto la vecchia signora. Alla ripresa ci saranno i primi nazionali di rientro, Fadera e Liteta, poi toccherà agli altri, gli azzurri Romano e Maldini, Obert e Sherry. Buon ultimo Rodriguez che passando dall'oceano sarà da Seminello solo venerdì. Sul fronte infermeria, fuori capitan De Iola, sotto osservazione Carlos, messo KO da un problema muscolare. Buon per Pisacane che dalla Spagna siano arrivate buone notizie da Anzolà. A segno, dopo un assist al bacio del giovane più che interessante Sugamele, è pronto alla sua prima convocazione stagionale.
1: E adesso la Dinamo battuta in casa. Sentiamo Franco Fernando.

0: 0 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la politica. Il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì. Una scelta indegna per le opposizioni che esprimono il disagio più profondo. È uno schiaffo al Parlamento, ha detto Fornaro del PD, sottolineando che dal centro-sinistra sono arrivati solo 53 emendamenti. Tutto fuorché un atteggiamento ostruzionistico. Avete paura della tenuta della vostra maggioranza e del voto segreto che fortunatamente ci sarà, aggiunto Zaratti di Alleanza Verdi e Sinistra. Avete paura della democrazia e dei vostri parlamentari? State mettendo in soffitta la democrazia parlamentare, ha detto Alifano del Movimento 5 Stelle. Fermatevi, si può fare una normativa più ragionevole, l'appello di Maggi di Più Europa.
3: Io sono Giorgia Meloni. La Premier ha registrato oggi un audio di 4 secondi con queste quattro parole all'UIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale. Con questa mossa anticipata dal sito di Repubblica, Meloni intende tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa.
4: Gli esteri, l'intelligence di Berlino avverte la Germania. Germania deve acquisire una maggiore resilienza, in particolare di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia, che sta conducendo una guerra ombra contro di noi. A sottolinearlo è stato Martin Jager, presidente del Servizio Federale di Informazione. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca.
3: La cronaca: un furgone portavalori è stato assaltato all'ora di pranzo lungo l'autostrada A14 al Casello di Foggia, nella zona industriale. A quanto si alcuni mezzi sono stati dati alle fiamme e la strada è stata disseminata da chiodi per bloccare il traffico e coprire la fuga dei rapinatori. La strada è chiusa in entrambi i sensi di marcia, le forze dell'ordine sono al lavoro per i rilievi del caso. Non si sa ancora se l'assalto sia stato portato a termine.
4: Karl Deisseroth, Peter Higemann e Georg Nigel sono i vincitori del premio Nobel per la medicina 2026. Gli scienziati hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Le loro scoperte e i loro esperimenti hanno reso possibile studiare il cervello con un grandissimo dettaglio, fino a poter accendere o spegnere l'attività di singole cellule nervose in un cervello vivente. Un metodo ora utilizzato in laboratori di tutto il mondo per capire in che modo il cervello organizza emozioni e ricordi.
3: Il calcio. L'Italia torna in campo alle 20:45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali, di fronte nuovamente la Turchia di Montella. Mancini ha scelto chi andrà in tribuna. Non convocati tra gli altri Coppola e Ricci, prima panchina per Ignacio. Il CT azzurro pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Kane non recupera dall'infortunio, in attacco idea Scamacca con Vergara e Maldini ai lati.
4: È tutto, a più tardi.
5: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 5 al 10 ottobre potrai acquistare in offerta gli straccetti di bovino di origine sarda a 1,69 euro letto e le cosce di pollo a 49 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna. La spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
7: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
8: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
9: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
8: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
10: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
11: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: In edicola con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato alle truffe digitali. Casi reali, approfondimenti e consigli pratici per riconoscere i segnali d'allarme e sapere come difendersi. Venerdì 9 ottobre.

0: Un saluto a tutti, su Benegattausu, benitorrausu a studiare i giornali in sardu de Sardegna 1. Bieusu, intendeusu come sempre che li punti snovas a Deo e cominciendo con il titolo su De su Sommario. Sta politica regionale, tensioni a arti in su campo largo o il sattobio dei spartiro su dessa maggioria che sostenti, si aggiunta a todde, vente le gais fuori su de Beppe Grillo a pizza su de su staff de Villa del Voto. Totus inquieto su vossa morte di un antrugio boccio, di una pala eolica in su Monti Grigine. Posso sozio lipus a rischio di ogni specie di villoni, est documentato ed tempo su mera. Castedu est un cantiere che non spaccerà mai, moi punti cominciausi e straballusu, po vaes arruga sanosa in su viale Santa Vendrace, disagiusu, po cittadinosu e automobilistas. In gesturi, domus beccia Santioberto e su Binu Bonu, visita a Tobio su presentarsi a dei prodotti su in su centro storico o su Giara Wine, un evento che riavvalorà offinse sul suo patrimonio architettonico del Sabid. Su sporso pallone di Serie C, un punto di importo possa torres in campo basso e sta a tarere su orienta vincivuro. Antiperto invece sei stifoso, antifatto danoso e certau a fuedesu con su pubblico de domu. Dunque, se la politica regionale può avere ricostruzione del suo TG nostro, questi SADI, oi, de Sattobio, de Spartire su essa maggiorega, sosteniti, sa presidenti dessa regione, Alessandra Todde e sa giunta. In successo sinistra, su lendono ben tu forti e legge che ponendi in difficoltà di sa giunta, Sattobio sarà vai in su consiglio regionale, sarà legato su voto de Sattra D in aula, in su voto segreto è stato bocciato un provvedimento de assessore su traballo Desire Manca. Un fatto grain mera, antinave rappresentante del suo Movimento 5 Stelle, Sattobio De Oi, avessi finita occasione per legare un accordo o cambiare i presidenti di ogni commissione, spartire su prospettico, olinti uno spazio per un anno e su Partito Democratico accanto a resti disponibili alla sera presidenza, ma Sattobio stiene in porto finita, poi comprendi i tavoli vai sa presidenti, dessa giunta Alessandra Todde, gli lavori blindai, naraso 10 sa giunta, difendendo dunque tutto si è arrivato finita in moi, ma gli lavori finita, desideri di averli. Sarruga può arrivare è un cambio di una variga e assessori. E mo fu dato su adesso Einstein Telescope de Savartira che con sa comunità di scientifica e giocando intra Solanda, sa Germania e sa Sardegna. Solanda Oliva De Vresi, mentre sa Germania non fu edara nemusu e sa litra de sa ministra olandese o sa circa Rian Lechert a Roberto e sa collaborazione intra Paesi Bassi e sa concorrente principale che esti proprio l'uvola sa minera di Sosenato. Siamo una pariga parlamentare olandese anti presentato un provvedimento di mandare sul governo dei spiegare cali esti su scenari che li vunti conseguenza sa Bodonia zona interessare sul progetto. Fu edara Alessandro Cardini su direttore del Istituto Nazionale de Fisica Nucleare de Castello, sua comunità di scientifica, naraisu e traballendi annus e annus, voi comprendete come si sapeva il gusto Einstein Telescope. Totus, se os di accordio, che si infrastruttura cananta a doppia L, esti mellus de gus singula, e gus a doppia L, spiegherà ancora Cardini, su progetto dell'uvola esti centrali. Bessa Germania, invece sa comunità di scientifica, poi moi sta parola CTA, de su ET sin dara alle gae, de sicuro in su mese Doni Asanti, in Berlino, a essa Berlin Science Week. Zeo straballendi vostra agenzia, nara Alessandro Cardini, de sicuro è usa cattè un accordio, una soluzione europea, estere in porto umano, morottusu e poco un prediméliusu, su un verso nostro. Arrivato inquietta Erotusu, ambientalista, cittadino, sa morti di un antrugio in su Monti Grigine, casi resicuro boccio di una pala eolica, se episodio è stato documentato, era già fatto come si chiama sul giro del suo web, e Fender Olaes associo su Catraballa, tra i popolari, ambienti con esemplari di antrugio. A Dolomanno, come ti narra Francesco Guigliò, su coordinatore de s'associu Lippu Sardegna, avuto istetiso signalaus episodi su de costo Lippu in donne parti de sa Sardegna, ma in tutto s'Italia puru. E non punti a rischio i santrogio soscetti, ma donna in specie de villoni puru. Sa Lippu ha rifatto una mappa con zone che punti pericolose, ci punti palasa e turisi arti a 100-200 metri, se quando ti fai danno su ambientale in mano. Su Maraguglio e sta camminera che va in spilloni e dunque se sti sempre più difficili c'era se bisogno di studiare bene questo fenomeno andate a provare progetto su sai parco su eolico su s'associu Lippu nara che sa tecnologia vorrei fare in mera può segnalare se arribo dei drummas dei pilloni se si muovono si spostano volenti da una parte e s'altra ma quello che tu nara ancora sa Lippu si deve trovare soluzioni si differenti si può produrre energia del subvento ci vuole strutture industriali si abbandonare in noi si vorrei pesare su schienate a campi eolici commenti nara ancora su coordinatore di San Lippu e la sai dunque se in pace s'ambienti. Casteddu, però sonnai che esti sa capitali dei scantieri, sì, in boia ribanta e straballo su in Santa Rennera, de oeste ti overto su cantieri su viale Santa Vendrace, sopperai su depiti bonni, s'asfarto nuovo in tozza sarruga, problema, sa, disagio su, po' automobilista, sa, perché si deppi parcheggiai, po' butteghieri sicuro, ma sarruga non resi serrara, poi in su traffico, non so sfuetendo il traballo su, può riqualificare su viale, se su cantieri, po' bonni in sicurezza scelti Sarruga, avete traballo su, canta cambia tutta questa zona, traballo su, che si addepienta vai, continuare su Buttegheri Enrico Pirlo, d'uscire su cantieri, alla porta è disagio su, si spero, traballo su questa da spacciai all'estero, nara ancora a Pirlo, Santinau 10 disi, dei traballo, insomma, ci vuoi macchinare su cancianti già cominciato a resigare s'asfalto, ci dubogai, sono operazioni delicate, in una ruga in noi d'ogna diva a Santa Macchina, sa Purman, arriva da adesso appendizio di San Michele, Smirioni, se sul viale Monastir, de sa statali 195, toccherà tenere pazienza, scetti, come ti narra un altro buttegheri, Paolo Cella, estraballo su, de sicuro, anta cambiai, in mello su, tutta sa cittadi. In is edicula sa de tutta sa Sardegna, is legirosi, vorrete che a te un'edizione tutto in speciale de Topolino su fumetto de sa Disney. A disegnare su fumetto è stato Luca Usarti, stare Guspini e in Isano Spassaus viaggebbe sia un'edizione de Topolino con un'istoria contara de sa Sardegna, de Nuragisi. Sì. E mo invece se ne gusto conto, c'è sti Topolino che fuedara in sardo, su un numero sti bessio, su 30 de su mesi passato, de questa gira sarà che in libreria, in sbottega, che ha venduto fumetto. E questa tappa finale di una iniziativa che è arrivata sa Disney, può fare voi dai Topolino in un sciacco umano in lingua. E sfuedo su in sardo, punti desi esperti studioso dell'Università di Siena, Simone Pisano, mentre su titolo di questo conto, come tinara Luca Usai, esti l'intralcio involontario, ci vuole Topolino e Pippo. In Topolini, a Depitivano attività in sa biblioteca, a intro c'è tanta gamba di legno e sgrinfia, che appunto vendi traballo su sociali, sì, e ipotesi, non si conto altro, nara usai. Pochini non ha regattato Topolino in sardo, in sedicola, c'è la possibilità di prenotare una coppia in bottega specializzata, sa commenti gussa de Massimo Loriga, ma toccara ad prenotare de vresi, vuita de sicuro anta isparesi luegus. Un montone di gente ha partecipato in gesto alle edizioni 2026 su Giara Wine, manifestazioni organizzate dal suo comune, va a valore su Binu, Sbingiasa, dessa Marmilla, dessa Sardegna in Trea, un'occasione finza, se vuoi scoprire, a valorare Domus Becciasa, accorti di Nante 10 de Sabita. Avuti Domus de su Campidano, de gesturi, che contano di una tradizione manna che era e su traballo in su tempo passato che si fa era in esatto su de su territorio, come ti ha nato su sindaco de gestori Emilio Serra, seus arricus, de iscusorgius, architettonicus, hanno ancora su sindaco, fonti domus che contant de s'economia de custa terra. E su settore de su binu, si che andai bene in mero, un settore che aggiurerà a fare socialidadi, a ponni in parisi aziende de donne parti de sa Sardegna, su centro storico de gestori, fossa de tres, edizionis, de su Gerawine, estetti sul logo. Perfetto, può presentare Bino su Noso, può legare de Bingias de noi a Ribanta. Una manifestazione che a Canur avvalorà Savorisi, sa cultura e suo patrimonio storico de gestori. Come su sport, cominciamo su pallone di Serie C, tensione arte a meta, riseo in campo basso, in stifoso su Dessa Torres, anti cercato di abbettia e di certai con i gusti su Dessi squadra molisana, è stata resa su Vianta 60, però son manco, si punta costoso a essa curva dei stifosi del suo campo basso, si intervento di spoliziotto su Scetti, ha permesso di no, controllare questa situazione. Tutto i tifosi su punti stessi identificati, su se polizia ha sequestrato bastoni e altre cose. In proso, al nostro comune di Campobasso, i tifosi anti sciusciao, comrosu de sa curva in noi de pianta a Turabo Castia e Savartina. Sa risultato sportivo a Dolomano ni manco contra, ma Sadori ha ricoraggiato un punto, Savartina sta a Cabara 1-1, si squadra di Alfonso Greco e sta rinnesce a Faivari, secondo un gol de un autogol de Celesia, poi era Bincivuru, Sadori, si sta attaccando tanti sbagliati a Mera. In Moi sta a Taresu punti a sud de noi vostro, su de sa classifica. Su pallone di Serie A invece, se casi un mese che ne campionato e fa giocare la nazionale italiana, ma oggi sti già cominciare a sagire che la portai e si sfida tra su Castello e sa Juventus, si squadra di Pisacane, in dire profittavo e giocai in Madrid, vo vinci su trofeo de Vallecas, vincendo in domu de su Raio. De Grasi però, su Castello, a Rattore Raffaella Nammentus, pre-parentesi possi sfida de Domenico e su Notti, sa Unipol Domus, esti una sfida intendi a sempre, i gusta entra su Castello e sa Juventus. Però scattotto in Moiga, su Castello, esti ananti de sa Juventus in sa classifica. A Bellavello, in Asseminello, anta Torrai Nazionale Siburu, Poprimu, Fadere, Littetta e Potesi Romano, Maldini, Obert e Scere e Surtimu Cenavara del Uruguay. Alla Ribai Rodriguez contro la Juventus, ora mancai De Iola, ancora struppiamo, non si uscì Carabori a recuperare Kevin Carlos, il Suburu, un nome che c'è da struppiamo. Nova Sardegna in Porto, invece si tocca a Zola e su Gammele, che anche giocava bene, Mera in Madrid e non bitti solo di giocare in suo campionato puro. Su basket della Serie A, Duso sa Dinamo ha ringhizzato male in mera su campionato in domu, in su Palasera di Minghe. Sa prima partita della stagione, gli ha vinto in Foras contro su Milano, gli ha fatto pensare che avvia tutto facile, ma invece sa Riseo, a Riverdio 70 Duso e 81 contro su Montecatini. I statareso, anti gioca un male brusco e tutto in su primo tempo, su Novutere Nescioso, a pigai boccia, a riserrà su tempo, su 23 punti su De Mancu, sa Dinamo. In su secondo tempo, invece, sa Dinamo a rigiocare un mello, su è stata coraggiosa Mera in su ultima parte della gara, viera accante, vurrea e sa risultato, ma ribadì 2 punti su De Mancu, una pariga in minuto su De Savini, ma Montecatini stava rara. Unia e su ultimo ribinto con noi punto su improso dettatore dispraccio Mera su pubblico dispraccio Mera allenatori Luca Vitali entra i giocatori anticipo bene ci punti Alessandro Grande arrivato 18 punti su Simone Aromando 17 punti su e in sega arrivato 16 punti su e 12 boccias a recuperare. E ho saccabato per questa edizione puro, si torno grazie se vostra attenzione si intendeva su CBEU, su questa edizione che beri, un saluto e tutto.
1: Stanco di vedere il mondo in modo complicato, oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari, con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
4: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Orocash. Quotazioni trasparenti e pagamento subito in contanti. Entro i limiti di legge, fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Orocash è anche Comprogento. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Sara Diolina. I sonus dessa terra nostra.
9: Prima dei Tazenda c'era il Coro degli Angeli. Ecco i giovanissimi Andrea Parodi, Gino Marielli e Gigi Camedda, che qui canta, in Marietta, tratta dall'edizione di Sardegna Canta del 1987.

0: Era il coro degli angeli con Mariedda, un brano contenuto nella loro cassetta intitolata Mysterios, preludio del sound dei Tazenda.
1: Ritroviamo il duo Puggioni, Anna Maria alla voce e Giovanni alla chitarra, in questo brano intitolato Serenada.

0: Abbiamo ascoltato il duo Pugioni in Serenada.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16:30.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano.

0: 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla!
2: L'estate è infinita. A settembre Caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
4: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
5: Tranquilla! Da più dormire, ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
7: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 5 al 10 ottobre non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti come il latte Arborea UHT da 250 ml a 65 centesimi, il pane per tramezzino Roberto con olio Evo da 250 grammi a 1,50 euro e le prugne monodose Once Sunsweet da 200 grammi a 3,99 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
8: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Nella prossima uscita parleremo di intolleranza al lattosio.
10: Caffè, borsa, agenda, blazer. Manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
11: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
12: Sara Diolina. I sonus de sa terra nostra.
13: Dal profondo beat isolano il brano più popolare degli oristanesi Barrittas, Gambale Twist, fu registrato a Roma nel settembre del 1964.

0: Ancora oggi una pietra miliare della musica leggera sarda era Cambale Twist con Benito Urgu e i Barrittas.
1: La borotanese Maria Giovanna Cherchi è una delle voci più richieste nell'isola, ma anche tra i nostri emigrati, che incontra spessissimo in occasione dei suoi concerti. Dalla sua cospicua produzione discografica cogliamo anche questa Sa Cantone Mia.

0: Atmosfere mediterranee, questa canzone di Maria Giovanna Cherchi, presentata in occasione di Anni Nora nel 2011.
1: Colorati disegni corredano il video di un brano firmato da Ignazio Mura. Si intitola Incanto e lo ascoltiamo.

0: per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È

0: Era Non Poto Reposare, brano che si può ascoltare anche nel primo album di Alessandro Catte, Frore e Galano, del 2002.
1: L'ultimo album dei Banda Beni nel 1985 si intitolava Sinfonia. Questa che ascoltiamo è Sinfonia Corale, tutta giocata sugli impasti vocali e richiami a musica colta e sarda.

0: erano i Banda Beni in sinfonia corale.
1: Quando a metà anni Ottanta Mario Fabiani ottenne qualche importante passaggio radiofonico con brani come Notti in FM, il cantante cagliaritano sfiorò anche una possibile ammissione al Festival di Sanremo. La cosa non andò in porto, ma quell'album Notti in FM, da cui ascoltiamo il brano omonimo, ebbe un buon riscontro.

0: Abbiamo ascoltato Mario Fabiani in Noti in FM, tratto da una sua partecipazione nel 1985 a E tutto finisce in musica, prodotto da Videolina.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 58 minuti.
3: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
4: Stai già pensando alla casa nuova?
3: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
4: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
3: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
4: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
3: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con la politica. Il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì. Una scelta indegna per le opposizioni che esprimono il disagio più profondo. È uno schiaffo al Parlamento, ha detto Fornaro del PD, sottolineando che dal centro-sinistra sono arrivati solo 53 emendamenti. Tutto fuorché un atteggiamento ostruzionistico. Avete paura della tenuta della vostra maggioranza e del voto segreto che fortunatamente ci sarà, aggiunto Zaratti di Alleanza Verdi e Sinistra. Avete paura della democrazia e dei vostri parlamentari? State mettendo in soffitta la democrazia parlamentare, ha detto Alifano del Movimento 5 Stelle. Fermatevi, si può fare una normativa più ragionevole, l'appello di Maggi di Più Europa.
5: Io sono Giorgia Meloni. La Premier ha registrato oggi un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'UIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Con questa mossa anticipata dal sito di Repubblica, Meloni intende tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa.
6: Gli esteri, l'intelligence di Berlino avverte la Germania deve acquisire una maggiore resilienza, in particolare di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia, che sta conducendo una guerra ombra contro di noi. A sottolinearlo è stato Martin Jäger, presidente del Servizio Federale di Informazione. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca.
5: La cronaca: un furgone portavalori è stato assaltato all'ora di pranzo lungo l'autostrada A14 al casello di Foggia, nella zona industriale. A quanto si alcuni mezzi sono stati dati alle fiamme e la strada è stata disseminata da chiodi per bloccare il traffico e coprire la fuga dei rapinatori. La strada è chiusa in entrambi i sensi di marcia, le forze dell'ordine sono al lavoro per i rilievi del caso. Non si sa ancora se l'assalto sia stato portato a termine.
6: Karl Deisseroth, Peter Higemann e Georg Nigel sono i vincitori del premio Nobel per la medicina 2026. Gli scienziati hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Le loro scoperte e i loro esperimenti hanno reso possibile studiare il cervello con un grandissimo dettaglio, fino a poter accendere o spegnere l'attività di singole cellule nervose in un cervello vivente. Un metodo ora utilizzato in laboratori di tutto il mondo per capire in che modo il cervello organizza emozioni e ricordi.
5: Il calcio. L'Italia torna in campo alle 20:45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali, di fronte nuovamente la Turchia di Montella. Mancini ha scelto chi andrà in tribuna, non convocati tra gli altri Coppola e Ricci, prima panchina per Ignacio. Il CT azzurro pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Kane non recupera dall'infortunio, in attacco idea Scamacca con Vergara e Maldini ai lati.
6: È tutto, a più tardi.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
9: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Una buona giornata da Veronica Fadde dalla redazione del telegiornale di Videolina. In apertura abbiamo la cronaca. Dramma Solana, s'annega sotto gli occhi di moglie e figlia. La vittima è un 78enne. Purtroppo inutile l'intervento dei soccorritori del 118 arrivati a bordo dell'elicottero della Reus. E poi la politica. È il giorno del vertice di maggioranza in un clima da resa dei conti a metà legislatura. Sul tavolo franchi tiratori, revisione delle commissioni ma anche un possibile tagliando per la giunta. Nuovo capitolo nella corsa all'Einstein Telescope. Dopo l'apertura dell'Olanda alla Sardegna, la partita entra nel Parlamento dei Paesi Bassi. Il meteo, in arrivo una perturbazione atlantica, possibili temporali anche in Sardegna. Le temperature calano di 5 a 7 gradi, portandosi nella media stagionale. Il gran caldo ha decimato gli alberi da frutto del Medio Campidano. A Villa Cidro gli imprenditori agricoli fanno i conti con una riduzione del 40% della raccolta di pesche tardive e un calo simile nell'ormai prossima raccolta degli agrumi. La mappa dei cantieri a Cagliari si allarga da

0: Ancora una buona serata con Radio Linea. Adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Oggi con te parliamo di meteo, non ci sono più le mezze stagioni.
1: Hai detto bene. Sembra una frase fatta, però è la realtà, perché sembra proprio arrivato, insomma, il periodo autunnale. L'anticiclone che ci ha fatto stare bene fino adesso, insomma, inizia un po' a cedere, tant'è che è in arrivo una perturbazione atlantica. Quelli che vi riportiamo sono i dati sciorinati dal colonnello Federico Brescia, no scusa, non colonnello ma meteorologo, del meteo.it, che appunto si sofferma sul cambiamento di clima che la nostra regione si troverà ad affrontare. Il quadro potrebbe già peggiorare nella serata di oggi con una leggera perturbazione, però insomma l'instabilità vera arriverà tra mercoledì e giovedì, con appunto una perturbazione atlantica che attraverserà tutta la penisola. Scenderanno le colonnine di mercurio, quindi un calo tra i 5 e i 7 gradi e finalmente possiamo dire arriverà l'autunno. Questo non solo in Sardegna, ma ovviamente in tutta la penisola, in tutta Italia.

0: Si arriva ormai a ottobre inoltrato, in quello che è appunto le temperature più vicine alle medie di stagione.
1: Assolutamente, quindi non vediamo l'ora che arrivi un po' di fresco, e quindi con la speranza che sia un fresco normale e che non piova troppo, perché sappiamo benissimo poi come vanno queste cose.
0: Può causare disastri, però insomma speriamo che appunto i problemi del passato ci abbiano insegnato e ci potremo far trovare pronti nel caso le precipitazioni fossero un po' troppo abbondanti, cosa che però ormai insomma diventa un rischio che ogni anno si presenta.
1: Grazie mille a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Io ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
0: Grazie Christian, buona serata a te e a tutti i nostri ascoltatori. Ciao.

0: 4 minutes, Madonna, Justin Timberlake con Timbaland alle 17:16 minuti in diretta dal centro commerciale del Biomare. Un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara e tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda.
2: Dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, 1 litro, 4 euro e 39 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
4: 33 anni di giustizia negata.
5: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
4: Una sconvolgente storia vera.
5: Non so che si dichiara innocente.
6: Io sono innocente.
4: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
7: Mine Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mine Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
8: Il 15, il 16 e il 17 ottobre col premio Andrea Parodi la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik e il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
10: In edicola con l'Unione Sarda, uno speciale dedicato alle truffe digitali. Casi reali, approfondimenti e consigli pratici per riconoscere i segnali d'allarme e sapere come difendersi. Venerdì 9 ottobre, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: conteneva tra i 100 e i 200 grammi di polvere esplosiva. Su Nestarda.it facciamo poi il punto sui nuovi cantieri che interessano Cagliari e Quartu e infine per gli spettacoli il lieto messaggio per la showgirl e modella sarda Giorgia Palmas, che ha annunciato sui suoi canali social di essere in dolce attesa e che dunque lei e il marito Filippo Magnini, entrambi 44enni, diventeranno presto genitori per la seconda volta.
1: E allora grazie mille a Luigi Frigoli, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.

0: West Coast One Republic su Radiolina nel nostro lunedì sera. Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara, state con noi perché tra poco vi raccontiamo di altre storie dall'Italia, dal mondo, ma soprattutto dalla nostra isola, con un bel incontro che abbiamo fatto ieri sera.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 29 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000.

0: tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
1: La mia creatività aveva bisogno di una direzione. Grazie all'FSE Plus, i miei progetti oggi prendono vita sul mercato.
2: Volevo lavorare in uno studio professionale per trasformare la mia passione per gli animali in lavoro. A 32 anni l'ho fatto e non ero sola.
3: Il Fondo Sociale Europeo Plus mi ha dato l'opportunità di continuare a lavorare nella mia terra.
4: Storie di occupazione, crescita e futuro che si realizzano. FSE Plus. Scopri di più su sardegnaprogrammazione.it.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari

Olivia Jean, Baby Steps su Radio Lina, il nostro lunedì sera alle 17.36 minuti, ancora ben ritrovati, un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara, grande fotografia e cultura del vivere bene, protagonista a Porto Cervo, si è chiusa con un ospite ad eccezione la quinta edizione del Longevity Fest Costa Smeralda, tra l'altro è stato consegnato il Longevity Awards a Steve McCurry che... per chi non lo sapesse, questo nome magari sì, l'avete già sentito, però sapete la fotografia, quella che effettivamente è sicuramente una delle più conosciute al mondo, è la ragazza afghana, quella con gli occhi verdi, ecco, l'ha scattata Steve McCurry, abbiamo avuto la fortuna di incontrarlo, intervistarlo, è anche un chiacchierone, nel senso che... comunque ovviamente tutto esclusivamente in lingua inglese, meno male i traduttori, però comunque si è fatto capire anche molto, molto bene, autentico maestro dell'obiettivo e sicuramente testimone visivo degli ultimi 50 anni della storia del mondo. A consegnare il premio sono stati l'idea autore della rassegna Pietro Medeo e i vertici del consorzio Costa Smeralda, riconoscendo a questo artista, perché è un artista, ecco, la capacità unica di fermare il tempo attraverso i volti dell'umanità, sì, perché lui si concentra sui volti, abbiamo visto anche volti conosciuti dal mondo dello spettacolo, anche se lui effettivamente non predilige, ecco, tipo Robert De Niro, ecco, una bella fotografia in un teatro da solo, lui, Steve McCurry e Robert De Niro, uno scatto molto molto bello, che ovviamente è stato proiettato durante la serata, ma non solo ovviamente, e lui predilige volti di persone sconosciute che poi diventano famosissime grazie ai suoi scatti. La manifestazione rientra nel calendario delle Longevity Weeks, che sono promosse proprio dal consorzio Costa Smeralda, sono degli appuntamenti che vanno avanti fino all'11 ottobre tra giornate dedicate alla prevenzione sanitaria e pratiche olistiche, camminate all'aria aperta e la suggestiva sfida sportiva della Terra Mare Cup tra corso sui sentieri del Pevero e bracciate nella baia di Porto Cervo. Tra l'altro ieri Steve McCurry ha presentato, a proposito di Costa Smeralda, dei bellissimi scatti inediti, ecco, dedicati a questa bellissima parte della nostra isola, con Stella Maris, che è la chiesa proprio di Porto Cervo, Capoferro e tanti altri simboli proprio della Costa Smeralda, che sicuramente, ecco, scattati da lui hanno tutto un altro significato. Craig David Sting, Rise and Fall, dal 2003, nei prossimi minuti.

0: Fulmini, la nuova di Giorgia su Radio Luna nel nostro lunedì sera. Ancora ben ritrovati cari amici, le 17:46 minuti. Tra poco continuiamo a parlare di eventi grossi nella nostra isola, sì, perché spuntano i primi nomi per Capodanno 2027, ma ne parliamo tra poco.
1: Radio Smeralda.
2: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
3: Tranquilla! Da più dormire, ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
5: Potremmo fare le gare sulle slitte. Le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
7: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentità.it.
8: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna all'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
9: Radiolina, meteo.
10: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
11: Nelle prossime ore aumenterà gradualmente l'instabilità sulla Sardegna, specie sulle coste orientali, con la possibilità di qualche fenomeno che rischierà di essere localmente a sfondo temporalesco. Nel corso della notte ancora tempo instabile e anche domani sempre con precipitazioni a macchie di leopardo in estensione su gran parte della regione. I venti a tratti sostenuti con mari localmente mossi e specie a largo e temperature in flessione di qualche grado. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

la nuova di Miley su Radiolina nel nostro lunedì sera alle 17.53. Proprio in questo istante siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Christian Asara, un abbraccio da parte mia e ben ritrovati. E allora si parla già di Capodanno, perché a Sassari lì, da quelle parti, si scandalo già i motori. Già era un gossip, però a quanto pare manca soltanto l'ultima firma sul contratto. Però il comune ha dato il via libera all'iter burocratico con una delibera del settore ai grandi eventi per avviare la gara di affidamento per il concerto di Capodanno. Sul palco dovrebbe salire Zucchero, Sugar Fornaciari. L'abbiamo visto qualche anno fa a Olbia, tra l'altro duettato insieme a Salmo, e chissà che cosa tirerà fuori in quel di Sassari durante l'ultimo dell'anno. Sul piatto c'è una base d'asta di 630.000 euro più IVA, una cifra che copre il concerto dell'artista e la sua band, compresi i voli, vitto, alloggio dell'intero staff. Però, come spesso accade per gli appuntamenti di questa portata, non mancano fronti caldi della politica. Sì, perché dai banchi di Palazzo Ducale, consigliere di minoranza, stanno accendendo proprio i riflettori sui costi complessivi, ipotizzando che tra palco, sicurezza, allestimenti, la spesa totale possa sfondare il 1.600.000 euro. Quindi l'opposizione va dritta così al punto: non basta parlare a parole di richiamo turistico, servono numeri e riscontri tangibili. Ovviamente, per approfondire il tutto, vi mandiamo all'articolo pubblicato su unionesarda.it. Nel frattempo, nel nostro lunedì sera, visto che l'abbiamo citato, Zucchero, noi lo riascoltiamo con questo classicone del 1995, Per colpa di chi, in attesa di vederlo in quel di Sassari, l'ultimo dell'anno.

0: Movimento de San su Radiolina, state con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 18 e 0 minuti.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
5: Apriamo con le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Lo Shin Bet avverte Hamas, come riferito dal capo del servizio di sicurezza interno israeliano, sta intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso, un'operazione mirata di rapimento. Secondo le valutazioni, Hamas mira a lanciare l'operazione in prossimità delle elezioni del 27 ottobre o nell'immediato periodo successivo, lo riferisce Channel 12. Intanto Londra si dice pronta a espellere 27 diplomatici israeliani se Tel Aviv non revocherà la decisione del ministro degli esteri, Saar, di chiudere il consolato britannico a Gerusalemme Est, dove operano 27 diplomatici britannici.
4: Conflitto Mosca-Kiev. I russi hanno sferrato 3 attacchi con bombe guidate in pieno giorno su Kharkiv, colpendo palazzi e magazzini. Al momento si contano 3 morti e 25 feriti. Lo annuncia il sindaco di Kharkiv, Igor Terekov, ripreso dai media ucraini. Dopo aver martellato per giorni Kiev, la Russia ha spostato le bombe su Kharkiv in linea con il disegno di colpire le città principali ucraine e spingere i residenti a fuggire. Intanto l'intelligence tedesca avverte: la Germania rischia di essere trascinata in un conflitto violento con la Russia.
5: La cronaca: si allungano i tempi della richiesta di revisione di Alberto Stasi perché, da quanto si è saputo, la difesa sta analizzando ogni singolo documento depositato nella chiusura dell'inchiesta su Andrea Sempio per il delitto di Chiarapoggi. Un'analisi da cui stanno emergendo, sempre secondo i difensori, tantissimi elementi a favore del 43enne. Intanto spunta un profilo psicologico di Alberto Stasi del 2007 mai depositato. Il documento di 13 pagine e 17 punti avrebbe un'intestazione con indicata la dottoressa Alessandra Bramante, psicologa criminologa clinica. Tuttavia non ha data né firma autografa della professionista. Lei nega: non ho mai fatto nessun profilo.
4: La RAI ha comminato una sospensione di 10 giorni nei confronti di Sigfrido Ranucci. Secondo quanto riportato da ANSA, alla base della decisione ci sarebbero 4 contestazioni disciplinari: alcuni ingressi di Laura Cianfoni, già sindacalista CISL, nella sede aziendale, i contenuti della conversazione con il parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, le mail aziendali inoltrate a Walter Lavitola, la denigrazione di colleghi, in particolare Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, indicati in un primo momento per succedere al giornalista alla guida di Report.
5: Politica: il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi 3 articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste 9 richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì, che avverrà a scrutinio segreto. Una scelta indegna per le opposizioni, che esprimono il disagio più profondo. Hanno paura della loro stessa maggioranza e uno schiaffo al Parlamento, dicono. È dura la reazione di PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Più Europa, secondo cui mettono in soffitta la democrazia parlamentare.
4: L'optogenica si prende la scena ai Nobel per la medicina 2026. I vincitori del premio sono lo statunitense Karl Deisseroth, 54 anni, i tedeschi Peter Eggman, 71 anni, e Georg Nagel, 73 anni. I 3 scienziati sono stati premiati, secondo la motivazione riportata nell'annuncio, per le loro scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e sull'optogenica, una delle più spettacolari rivoluzioni delle neuroscienze contemporanee.
5: È tutto, a più tardi.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Buonasera e bentornati da Luca Neri. In apertura c'è la cronaca. Drama Solana, s'annega sotto gli occhi di moglie e figlia. La vittima è un 78enne. Purtroppo inutile l'intervento dei soccorritori del 118 arrivati a bordo dell'elicottero della Reus. La politica: il giorno del vertice di maggioranza in un clima da resa dei conti a metà legislatura. Sul tavolo franchi tiratori, revisione delle commissioni, ma anche un possibile tagliando per la giunta. E la presidente Alessandra Todde risponde a Beppe Grillo dopo gli attacchi. Ieri era la giornata di San Francesco d'Assisi, ha detto la governatrice, quindi risponderei con il saluto francescano, pace e bene. E sul poltronificio spiega: abbiamo scelto le persone che ritenevamo utili. Nuovo capitolo nella corsa all'Einstein Telescope. Dopo l'apertura dell'Olanda alla Sardegna, la partita entra nel Parlamento dei Paesi Bassi. Il meteo, in arrivo una perturbazione atlantica, possibili temporali anche in Sardegna, le temperature calano di 5-7 gradi portandosi nella media stagionale. Zucchero è l'artista prescelto per il Capodanno 2027 a Sassari, la firma del contratto però non c'è ancora. Stanziati 633.000 euro e in attesa del definitivo ok dell'artista, è già polemica. Fratelli d'Italia si interroga sul ritorno per la città. La mappa dei cantieri a Cagliari si allarga, da oggi opera in azione anche in Viale Santa Vendrace, dove parte il rifacimento dell'asfalto. Il cronoprogramma prevede una decina di giorni di interventi senza che il tratto venga chiuso al traffico. E adesso lo sport, stasera alle 20.45 c'è Italia-Turchia, la nazionale a forte trazione Cagliari. Per l'ultima partita di questa tornata potrebbero trovare spazio da titolare sia Romano che Maldini. E dopo due domeniche senza Serie A inizia la settimana che porterà la ripresa del campionato. Domenica sera riflettori accesi alla Domus per la super sfida tra Cagliari e Juventus. Pisacane attende il rientro dei suoi 7 nazionali. È tutto anche per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radio Urina.
7: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
8: 33 anni di giustizia negata.
9: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
8: Una sconvolgente storia vera.
9: Lo so che si dichiara innocente.
10: Io sono innocente.
8: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
13: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
14: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
15: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
0: Ancora una buona serata da Radiolina, un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara, 18.08, tra poco giochiamo, sì, giochiamo con il Palazzo d'Oglio per The School of Magic, un posto bellissimo appuntamento dal primo novembre, vi spiegherò tra poco tutto quanto, comunque 340 87 15 015 è il numero da memorizzare per giocare con noi. Ripartiamo con la nostra migliore musica e ripartiamo da Serenamente, la nuova di Giulia Brea.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Brescia e Giuli su Radiolina nel nostro lunedì sera alle 18:11 minuti. Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara. Quante volte abbiamo sentito dire, ma anche detto, anche io so benissimo che la Posidonia oceanica non è un'alga, però comunque comunemente le chiamiamo tutti alghe, vero? Ecco, in realtà sappiamo benissimo la Posidonia non è un'alga, ma è una vera e propria pianta marina che protegge il nostro mare e le nostre coste. E proprio per sfatare questo mito, mercoledì prossimo fa tappa a Porto Torres la campagna regionale itinerante intitolata proprio Non sono un'alga, che è promossa dalla Conservatoria delle Coste della Sardegna. L'appuntamento è fissato per le 10 di mattina al parco di via Gobetti al Civico 3. Protagonisti assoluti saranno ovviamente gli studenti, i ragazzi delle scuole elementari e cittadine che parteciperanno a una speciale mattinata di divulgazione. All'incontro interverranno anche i vertici della Conservatoria regionale, i rappresentanti del comune di Porto Torres e in realtà locali del territorio. Sicuramente un appuntamento pensato per insegnare ai più giovani, ma anche a tutti noi, a riconoscere e rispettare un tesoro verde che custodisce la salute del nostro mare.

0: Good Things. Ancora ben ritrovati cari amici, buon lunedì sera, 18:15 minuti, preparate i mantelli e le bacchette perché a Cagliari si aprono ufficialmente i cancelli della scuola di magia più attesa dell'anno. Domenica 1 novembre a Palazzo d'Oglio e a Teatro d'Oglio arriva The School of Magic, con un viaggio immersivo tra pozioni fumanti, lezioni di erbologia, gufi dal vivo, sfide per tutti, per tutta la famiglia. Se volete partecipare gratis, ecco, vi regaliamo adesso i biglietti. Prendete subito il vostro telefono, aprite WhatsApp, inviate un messaggio al 340 87 15 015 con la parolina magica, visto che ci siamo, Palazzo d'Oglio. Ecco, i più veloci a scrivere Palazzo d'Oglio si portano a casa l'ingresso per vivere dal vivo Halloween, l'Halloween più magico di Cagliari, con The School of Magic. 340 87 15 015, vi aspettiamo su WhatsApp.
1: Radio Smeralda.
2: Dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, 1 litro, 4 euro e 39 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero.
4: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
5: Tranquilla! Da Più a Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
7: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
8: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna l'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.

0: 18:21, anche Bruno Mars, Oh My Soul, ancora ben ritrovati. Adesso aggiorniamo l'attualità con le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sarda in edicola, scaricando l'app Unione Digital con il vice direttore Giulio Zasso. Buonasera Giulio, ben ritrovato.
1: Eccoci qua, buonasera a tutti. Allora, siamo ancora sulle polemiche che ci sono, che sono nate un po' nel cuore del Movimento 5 Stelle tra Beppe Grillo e Alessandra Todde sui costi degli staff della regione. Oggi la governatrice ha replicato al fondatore del Movimento 5 Stelle dicendo che le nomine servivano soprattutto per i progetti del PNRR. Andiamo a raccontare un po' quali sono queste nomine. Poi c'è stato un vertice di maggioranza perché si sta cercando di trovare una soluzione proprio nell'azione politica, soprattutto negli equilibri tra PD e appunto il Movimento 5 Stelle. Altra notizia, siamo andati a vedere un po' il boom degli affitti, boom nel senso di impennata dei prezzi degli affitti a Cagliari. È difficilissimo trovare case e tutto avviene a prezzi molto alti, complice un mercato che in qualche modo adesso è alterato dalla forte presenza turistica che ormai c'è sul capoluogo per 6 mesi all'anno. Parleremo ancora delle elezioni al rettorato appunto del capoluogo. Poi dobbiamo segnalare purtroppo un turista che ha negato a Solanas nel mare di Sinai. Tra le altre notizie è da segnalare anche il personale trovabile nei ristoranti in Sardegna, e poi la notizia che arriva da Sassari: probabilmente a Capodanno ci sarebbe una stella a sorpresa, proprio per, visto che si va veloci dal grande caldo alla fine dell'anno, potrebbe si sta trattando perché canti in piazza Zucchero, quindi una star di prima grandezza tra gli artisti italiani. Poi sono tante altre notizie, vi invito a leggere domani l'Unione Sarda. Stiamo seguendo da vicino anche il calcio. Oggi c'è l'Italia che gioca, come sappiamo, tra gli azzurri ci sono Romano e Maldini del Cagliari, in attesa peraltro della settimana che porterà allo scontro al vertice, che sarà tra il Cagliari e la blasonatissima Juventus. Diciamo un appuntamento per sognare il rosso-blu. Tutto questo sull'Unione Sarda di domani e per l'app Unione Digital.
0: E come sempre vi leggeremo domani. Grazie mille al vice direttore Giulio Zasso, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: A presto.
0: Radio Smeralda termina qua, vi lascio con l'informatore sportivo tra C e promozione con Alberto Maso e i suoi ospiti. Da Cristian è tutto, Radio Smeralda ritorna domani alle 17. Ciao a tutti.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: L'informatore sportivo tra Serie C e promozione, con Alberto Masu.
2: Buonasera e bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informatore sportivo, la nostra finestra sul calcio regionale dalla Serie C alla promozione, in regia Giuseppe Valdés. Oggi riflettori puntati sul campionato di Serie D, campionato che due anni fa aveva dato poche soddisfazioni. Lo scorso anno aveva avuto una formazione, il Monastir, che aveva guidato le squadre sarde arrivando fino ai playoff vinti per il salto in Serie C. Quest'anno addirittura sono due le squadre sarde che stanno sorprendendo tutti: il Monastir, che dunque si conferma, e un'altra matricola terribile, così come lo era stato il Monastir lo scorso anno, l'Ossese. E noi allora abbiamo in studio Giunino Pernambucano, Simone Pinna, il giocatore simbolo del Monastir. Buonasera Simone.
3: Ciao, buonasera.
2: Anche ieri in gol nel derby contro il Budoni, naturalmente su calcio di punizione, una specialità della casa ormai.
3: Ormai hanno tutti questa grossa aspettativa sui calci di punizione, mi mettono anche pressione, una certa. Però
2: sì, infatti si è visto ieri quando hai calciato la punizione, la pressione.
3: No, però diciamo che da lì mi trovo bene a calciare.
2: Dicevo, l'anno scorso, matricola terribile, la cosa più difficile quando si fa un campionato come quello dello scorso anno è confermarsi. Voi ci state riuscendo benissimo.
3: Ci siamo accorti che il livello, oltre al livello del campionato, si è alzato. L'anno scorso sicuramente le squadre non avevano molte informazioni su di noi venendo dall'eccellenza, quindi organizzavano e preparavano la partita approssimativamente. Invece adesso ci siamo accorti dalle prime giornate che ci conoscono molto bene e cercano di venirci a prendere organizzati il più possibile.
2: E infatti vi vedo in grande difficoltà. E un'altra matricola, diciamo,

0: Golese 2-0, siete lassù in classifica. Sinceramente, ti aspettavi una partenza così?
1: Sì, ieri vittoria importante in un campo difficile come quello di Afragola. Una partita così, cioè una partenza così importante, non lo so. Però sono contento perché vuol dire che abbiamo lavorato molto bene. Il gruppo segue il mister in tutti gli allenamenti e ci stiamo ottenendo delle belle soddisfazioni. Poi ovviamente bisogna sempre rimanere calmi perché sono le prime giornate di campionato. Il campionato è molto lungo e è molto difficile pure.
0: Simone, tu ti aspettavi una partenza così dell'Ossese, una squadra che l'anno scorso ha fatto molto bene il campionato d'eccellenza da anni, è stata ai vertici del campionato d'eccellenza, però è un passaggio molto difficile quando dal campionato regionale a un campionato nazionale.
2: Innanzitutto saluto Ricky, che ci siamo affrontati tante volte e abbiamo il piacere di riaffrontarci anche quest'anno. Sì, è un passaggio abbastanza grande perché poi quando inizi ad affrontare piazze importanti come la Sarnese, la Paganese o la Scafatese dell'anno scorso ti misuri con giocatori di livello assoluto che vengono a fare la Serie D solo per vincere. Però io conosco l'individualità che ha l'Ossese, anche il gruppo che è rimasto dall'anno scorso e che comunque c'è da più anni. Sono sempre stati fastidiosi, diciamo, organizzati, l'hanno dimostrato. L'anno scorso hanno vinto meritatamente l'eccellenza e quest'anno poi sulle ali dell'entusiasmo anche dell'anno scorso, come è successo a noi, il gruppo fa la differenza così.
0: Riccardo, quanto è stato difficile avere i risultati? Non tantissimo, però questo passaggio da un campionato come l'eccellenza alla Serie D, un campionato nazionale con i viaggi che molto spesso fanno la differenza, avversari di livello sicuramente superiore.
1: Sì, come ha detto Simone, comunque c'è molta differenza, diciamo, tra eccellenza e Serie D e si va a sentire da subito, perché comunque ti confronti con giocatori molto molto importanti. Quindi devi essere bravo a fare uno step subito, se no magari vai in fatica e una volta che entri magari in quel trend negativo è anche difficile uscire. Devi stare sempre sul pezzo, concentrato e dare sempre tutto, altrimenti fai molta fatica rispetto all'eccellenza.
0: Così come sta vivendo questo momento? Perché c'è stato chiaramente il grandissimo entusiasmo lo scorso anno dopo la vittoria del campionato, il salto di categoria. Questa prima volta in Serie D come viene vissuta dai tifosi?
1: Il paese sta rispondendo molto bene, diciamo, ci stanno seguendo numerosi. Comunque, come hai detto tu, è la prima volta nella storia che l'Ossese fa la Serie D, quindi c'è molto entusiasmo, la gente è contenta, poi stanno arrivando i risultati, quindi siamo contenti di questo, regalare gioia a un paese, diciamo.
0: Il Monastir invece come sta vivendo questo momento? Perché il percorso fatto in questi anni è una scalata continua, la vittoria del campionato di promozione prima, l'eccellenza, il salto in Serie D, subito una stagione da protagonisti in Serie D, e la cosa più difficile, diciamo prima, è la conferma, però forse è ancora più difficile riuscire a portare i tifosi al campo, cosa che sino a 2 anni fa forse era impossibile da prevedere.
2: No, abbiamo raggiunto uno standard più o meno di tifosi abbastanza piacevole, diciamo, per la categoria, per la situazione in cui siamo. Certo che i risultati poi portano sempre più gente, più curiosità al campo, però diciamo che ci sostengono sempre.
0: Derby di ieri col Budoni, il risultato dice 5-1 e non c'è stata partita. Che cosa vuol dire per il Monastir aver vinto così il derby?
2: Sicuramente dopo una grandissima prestazione da parte nostra, siamo stati pressoché perfetti, ok, nel senso la preparazione della partita è stata meticolosa e abbiamo riproposto in campo quello che ci è stato chiesto, sapendo che se l'avessimo fatto avremmo portato grandi risultati. In più abbiamo abbinato a questo un'intensità e una cattiveria agonistica importante e questo secondo me ci ha permesso di fare la differenza e avere un risultato così largo. Poi ovviamente gli episodi hanno determinato la partita e l'hanno indirizzata, però ripeto, a noi ci dà una grande carica e una grande consapevolezza dei nostri mezzi.
0: Invece l'Ossese arrivava alla trasferta contro la Fragolese dopo la prima sconfitta stagionale, magari ci poteva essere la paura che questo KO potesse un po' riportarvi con i piedi per terra o creare delle difficoltà, invece la risposta è stata da grande squadra.
1: Sì, no, la sconfitta con l'Unipomezia è stata, diciamo, anche forse un po' strana perché è stata una delle partite dove abbiamo

0: dominato anche di più. Però, come detto prima, la Serie D è campionato difficile, quindi sbagli qualche occasione e poi il gol lo prendi, magari a differenza di quello che poteva succedere in eccellenza. Quindi abbiamo risposto bene, abbiamo vinto in un campo difficile, come detto prima, e siamo contenti del risultato avuto ieri.
1: A proposito di difesa, quella dell'Ossese è una delle migliori del campionato.
0: Sì, il mister lavora molto bene sulla fase difensiva e comunque ci sono anche giocatori importanti, c'è Ida, c'è Di Pietro, i fuoriquota che sono molto validi, quindi stiamo andando bene, un portiere molto forte, un attimo forzati, quindi per ora stiamo andando bene, speriamo di continuare così anche in difesa.
1: Va bene che la difesa del Monastir, magari qualche gol di troppo subito, però poi ne fate tantissimi.
2: Sì, diciamo il nostro gioco, il nostro modo di giocare è molto propositivo e spesso ci espone a difendere uomo contro uomo a campo aperto, quindi ci sta che poi ogni tanto prendi gol, però siamo contenti anche di come lavoriamo perché pensiamo, insieme al mister e allo staff, pensiamo che questo modo propositivo ci porti più benefici che scompensi e quindi continuiamo su questa strada.
1: Sono state giocate 6 giornate, dunque si può avere già un po' il quadro della situazione, anche se poi la Serie D è un campionato che col passare del tempo vede squadre che cambiano completamente faccia, col mercato sempre aperto. Però che campionato è quello di quest'anno?
2: No, un campionato difficile, come secondo me più difficile anche dell'anno scorso, più equilibrato. Le squadre sono tutte attrezzate e ogni domenica vediamo che ci sono dei risultati non scontati, in campi non scontati e quindi non puoi mai abbassare la guardia, devi stare sempre sul pezzo, partita dopo partita, perché rischi di inciampare con chiunque.
1: Riccardo, faccio la stessa domanda anche a te. Che campionato hai trovato sino a questo momento?
0: Sì, come ha detto Simone, è un campionato difficile perché comunque gli avversari sono tutti validi, non trovi squadre materasso, diciamo, quindi ogni partita devi entrare con la testa giusta per cercare di portare un risultato a casa, altrimenti è molto difficile portarlo, diciamo.
1: Chiedo a tutti e due, poi facendo un passo indietro, un parere sul campionato d'eccellenza. A proposito di campionati strani, ci sono squadre come l'Ilva che dovevano stravincere il campionato, c'è l'Alghero, lo stesso, che è una squadra che era stata costruita già per uccidere il campionato, missione compiuta in promozione, e per fare la stessa cosa in eccellenza, ancora un po' in ritardo. Santa Teresa e Lanusei in testa alla classifica, ve l'aspettavate, Simone?
2: Allora, Lanusei abbiamo fatto l'amichevole quest'anno prima dell'inizio della stagione, allenatore preparatissimo, io ho avuto il piacere di averlo, quindi preparatissimo, forte, ti convince nel credere nel suo lavoro, è un lavoro maniacale, poi ha giocatori importanti anche per la categoria, quindi tutto questo insieme non può fargli fare altro che un campionato importante. Il Santa Teresa è squadra, diciamo, ad ora, rivelazione. Però le squadre sono tutte lì, nel giro di 4 punti ci sono 10 squadre, quindi ogni domenica ci possono essere dei ribaltoni.
1: E vale forse lo stesso discorso fatto, nel senso che col mercato aperto può ancora succedere qualunque cosa. Riccardo, chiedo anche a te, faccio anche a te la stessa domanda, chiedendoti se in questo campionato di eccellenza c'è un Ossese.
0: Questo campionato di Ossese, cioè in questo campionato di Ossese non lo so. Perché comunque ogni squadra è a sé, ogni mister è a sé, dipende come lo imposta, però comunque ci sono grandi squadre, come hai detto tu, come l'Ilva e l'Alghero, che in teoria sono partite come favorite, ma stanno avendo un po' di difficoltà, ma ci sta, comunque inizio campionato, magari ci sono le fatiche alla preparazione. Piano piano comunque bisogna vedere alla lunga quanto la squadra vera, diciamo, esce fuori più tardi. Quindi magari adesso anche Lanusei, Santa Teresa è iniziato forte e bisogna continuare così, se no poi arriveranno anche l'Alghero e l'Ilva sicuramente.
1: Avete accennato tutti e due i vostri rispettivi allenatori, Angheleddu e Cotroneo. A Simone chiedo quanto c'è di Angheleddu in questa cavalcata del Monastir, un allenatore che ormai ha preso possesso della squadra portata nelle due promozioni, il campionato importante lo scorso anno e anche in questo.
2: Io penso che la percentuale sia il 100% perché è un allenatore, una persona che ti persuade, ti convince che il suo lavoro è giusto, che quello che prepara lui per le partite con lo staff è giusto e poi alla fine se tu ci credi si verifica sempre perché lui studia costantemente gli avversari, studia noi e quindi il merito è completamente suo e dello staff perché poi noi giocatori andiamo in campo che sappiamo cosa fare in ogni situazione e i risultati poi sono questi.
1: Riccardo, invece, che cosa dà Cotroneo? Ricordiamo che Cotroni è arrivato a stagione in corso lo scorso anno, portato alla promozione, e adesso questo inizio di stagione è così ad alti livelli.
0: Sì, anche il mister è uno molto preparato. L'anno scorso è entrato stagione in corso ed è stato bravo a entrare nella testa di tutti fin da subito, a portarci tutti dalla sua parte per remare forte e andare a riprendere, diciamo, la distanza che c'era tra noi e l'Ilva. Quindi lui ha un merito grandissimo in questa vittoria, diciamo, passata. E su quest'anno sta continuando il lavoro fatto. Comunque il gruppo, siamo rimasti in 6-7 dall'anno scorso, più molti fuori quota, e si vede, diciamo, che il gruppo lo segue totalmente.
1: Simone, non so se tu hai visto i festeggiamenti lo scorso anno dell'Ossese, ti riporto invece ai vostri festeggiamenti nel campionato, nella vittoria dei playoff di Eccellenza per il salto in Serie D. Quanta emozione è rimasta di quei festeggiamenti?
2: Ricordiamo quelli ragazzi che siamo rimasti, ricordiamo chiaramente ogni gioia, ogni festeggiamento, e probabilmente in qualche prestazione di questo inizio di stagione ci siamo anche, come posso dire, un po' delusi, diciamo, dal rendimento magari non ottimale, però ci siamo sempre guardati in faccia ricordando che non siamo la squadra che ha finito l'anno scorso, ma siamo una squadra che comunque è riniziata, ha cambiato qualche interprete, quindi dobbiamo avere pazienza e raggiungeremo, secondo me, lo stesso livello di qualità anche che abbiamo raggiunto l'anno scorso. Poi di risultati non lo so, sì, chiaro, però di qualità sicuramente.
1: Quell'entusiasmo quanto viene portato nel campionato successivo? Questa è poi la domanda che chiaramente faremo anche a Riccardo, nel senso, la gioia per un campionato vinto quanta benzina mette nella stagione nuova?
2: Sicuramente ti dà uno spirito in più, perché voi hai fame di rivivere quelle stesse emozioni e per riviverle non puoi fare altro che andare in campo e vincere, quindi quella è una marcia in più, diciamo.
1: Riccardo, proprio a proposito dei festeggiamenti, tu eri uno un po' dei più scatenati il giorno della promozione. Quell'entusiasmo quanto vi sta aiutando in questo inizio di stagione?
0: No, sicuramente anche quello è importantissimo, perché comunque quando parti con l'entusiasmo della stagione passata c'hai anche l'autostima a livello di squadra molto più alta. Poi, come ha detto Simone, ognuno gioca per vincere, quindi la gioia ce l'hai solo quando entri in campo e vinci, altrimenti è difficile.
1: Abbiamo parlato degli allenatori, parliamo anche delle società, perché Ossese e Monastir sono due società che si stanno distinguendo per organizzazione. A Monastir c'è stato il cambio della guardia lo scorso anno con l'arrivo di Romy Fu, che è un po' una riorganizzazione anche a livello di ricerca degli sponsor e di solidità economica e di solidità societaria.
2: Sì, ovviamente quest'anno a darci maggiore serenità c'è stato il cambio, diciamo, della guardia, però più che altro abbiamo vissuto dei momenti difficili negli anni scorsi, nonostante questo abbiamo raggiunto grandi risultati, quindi noi ci prendiamo il merito ancora più grande, la soddisfazione ancora più grande per averli raggiunti in situazioni difficili, veramente difficili, e quest'anno invece a dare maggiore stabilità è entrato il nuovo presidente Romy Fuch, e questo ci dà ancora maggiore tranquillità per organizzazione anche a livello di management a livello societario.
1: Riccardo, quanto è importante avere alle spalle una società solida per poter poi pensare solamente al campo?
0: Penso che sia una delle cose più importanti, perché se non entri in campo sereno comunque ne risenti. Qua siamo fortunati a Ossi, perché comunque c'è la società forte da molti anni e non ci ha mai fatto mai mancare niente. Quindi di questo bisogna solo ringraziarli, perché se no non si sarebbero ottenuti tutti questi risultati che stanno ottenendo fino ad oggi.
1: A proposito dei risultati, tu sei stato uno dei protagonisti lo scorso anno della promozione, quanto ti porti tu dello scorso anno in questa avventura del campionato di Serie D?
0: Io porto tanto, perché comunque ero molto tempo e cercavo questo risultato con l'Ossese. Poi, essendo di Ossi, è ancora più bello averlo raggiunto. Quindi mi porto tutta la vittoria dell'anno scorso, perché per me è stata proprio una gioia immensa e voglio lottare fino all'ultimo per mantenere, diciamo, questa categoria che è stata raggiunta da molti sacrifici.
1: Simone, ti chiedo che invece che impressione hai avuto quando hai visto che tra i convocati dell'amichevole del Cagliari in Spagna c'era anche un tuo ex compagno di squadra lo scorso anno a Monastir, Piro?
2: Non possiamo che essere strafelici, l'abbiamo ovviamente l'ho sentito, gli ho fatto i complimenti e gli ho augurato fosse la prima di tante e di godersi soprattutto il momento, perché io gli auguro tutta la fortuna del mondo e che faccia una grande carriera a quei livelli, però poi ci sono tanti fattori di mezzo e quindi è giusto godersi il momento perché è bello così.
1: Quanto è stato importante Monastir, non il Monastir, Monastir tutto compreso, ambiente, società, squadra, nella tua rinascita, tu quell'esperienza, quell'avventura l'hai vissuta con il Cagliari, a un certo punto sembrava dovessi sparire dai radar, hai trovato la tua isola felice.
2: No, sono andato contro i pronostici, nel senso stavo smettendo, poi ho avuto la fortuna di, nella mia strada ormai sbarrata, di incontrare Marcello e lui mi ha chiesto solo di fidarmi di lui. Le sue parole sono state solo: vorrei riportarti dove meriti, che poi non ha parlato di categorie, però voleva farmi divertire di nuovo, rendermi protagonista in un contesto e mi ha chiesto, l'unica cosa che mi ha detto è che sarei dovuto scendere in promozione. In quel momento, per la serenità mia, della mia compagna e di mio figlio, ho accettato senza batter ciglio e questi sono i risultati ad oggi.
1: Tornando indietro, avresti mai pensato di poterti ritrovare in così poco tempo a giocare in Serie D, sempre a Monastir?
2: Ovviamente no, anche se all'inizio, quando è stato presentato il progetto originario di Monastir della promozione, si parlava di arrivare in Serie D entro 2-3 anni. Ci siamo riusciti in 2 anni col doppio salto, quindi sono passato da folle che scendeva in promozione a visionario, a uno che ci ha creduto da subito e in parte mi prendo i meriti insieme all'altro mio capitano che è Masia e ci siamo presi la scena.
1: Riccardo, invece, quali sono i tuoi obiettivi? Perché io penso che un giocatore che non ha obiettivi per migliorarsi sia già arrivato a fine carriera. Tu sei giovanissimo e quindi la Serie D lo vedi come un campionato di passaggio per andare ancora più avanti?
0: Vabbè, quello diciamo è una cosa che si augurano tutti, poi bisogna essere bravi a crederci e continuare a lavorare sul campo. Poi purtroppo ci sono molte situazioni, non decidi tutto tu, quindi provate a farsi trovare pronti nel caso che succeda mai che arrivi la chiamata giusta e sfruttarla nel caso.
1: Per te, che sei cresciuto nelle giovani dell'Ossese, cosa vuol dire questo salto di categoria e questa esperienza in Serie D?
0: Sì, come ho detto prima, per me è come un piccolo sogno che si realizza, perché comunque, essendo di Ossi, avendo giocato praticamente sempre a Ossi, è quasi il coronamento di un percorso. Quindi per me è bellissimo vivere questo campionato con la squadra del mio paese ed è una gioia immensa ogni domenica.
1: Monastir in questo momento è secondo in classifica. Lo scorso anno avete vinto i playoff per salire in Serie C. Chiaramente poi non c'erano i presupposti per il salto di categoria. Quest'anno ci credete ancora di più? Magari con l'obiettivo di farlo quel salto.
2: Quest'anno non dobbiamo essere golosi, diciamo, rispetto all'anno scorso, perché anche l'anno scorso ci siamo prefissati un obiettivo che era quello di salvarci il prima possibile e stiamo lavorando ancora per questo. Quindi noi guardiamo ogni partita come se fosse l'ultima, poi i punti si sommano alla fine del campionato.
1: C'è paura che ci possa essere però la pressione dell'ambiente, perché sai, molto spesso viene, come dicevi tu, un po' la golosità, quindi magari si parte dal presupposto, dice: beh, se abbiamo giocato i playoff per la Serie C, vuol dire che quest'anno possiamo ancora puntare all'obiettivo grosso.
2: No, non è un termine che utilizziamo, la pressione non appartiene al nostro contesto, allo spogliatoio inteso come giocatori e staff. Noi ci mettiamo come parola ambizione, perché ognuno di noi deve avere un'ambizione, chi di salire la categoria, chi di dimostrare di essere un giocatore importante, e quindi l'ambizione è quello che ci spinge, ma quello che ci fa secondo me stare più tranquilli è la serenità che ci viene trasmessa sia quando vinci che quando perdi.
1: E a Ossi quali sono gli obiettivi?
0: A Ossi siamo

0: Ovviamente magari adesso è un momento dove stanno raccogliendo un po' meno, però alla lunga poi i valori dei giocatori vengono fuori e faranno il loro grande campionato tutte.
1: Ieri c'è stato l'esordio della nuova Olbia. Da ex Olbia ti chiedo che cosa hai provato nel vedere la squadra non iscriversi al campionato d'eccellenza e devo ripartire dalla seconda categoria con un'altra società.
0: Ovviamente dispiace perché è parte importantissima, forse fondamentale della mia vita e della mia crescita, ho passato lì 4 anni e mezzo, quindi non si dimenticano, però purtroppo era un disastro quasi scritto e ovviamente dispiace, però sono sicuro che la nuova Olbia crescerà con basi solide e che risalirà le categorie in fretta.
1: Riccardo, invece per l'Ostese c'è lo scontro con la Venafro, formazione penultima in classifica, sulla carta dovrebbe essere un impegno che potrebbe permettere di andare avanti, sarebbe chiaramente il modo peggiore per preparare la gara.
2: Esatto, hai detto bene, perché comunque viene da una vittoria importante, quella fatta ieri in casa della Gelbison, quindi sicuramente è una squadra che arriverà motivata per fare il risultato quasi giustamente. E noi dobbiamo entrare in campo determinati per portare i punti a casa. Non bisogna sottovalutare nulla, anche se sono penultimi, non sono discorsi che vanno fatti, diciamo.
1: Anche a te chiedo un parere sulle altre sarde, il Latte Dolce, il Budoni, la COS.
2: Sì, no, sono tutte buone squadre. Per ora abbiamo incontrato il Latte Dolce alla prima giornata e ci sta, secondo me, stiamo avendo un po' più di fatica perché hanno cambiato tanto, hanno perso giocatori importanti come loro, ad esempio Nata Monastire, Tesi è venuto da noi, Cabeccia, quindi ci sta che facciano un po' di fatica. Comunque c'è un mister che è molto preparato e secondo me verranno fuori. Le altre sarde sono lo stesso, preparate per la categoria e speriamo, dai, che vada tutto bene quest'anno per il calcio sardo.
1: Perfetto, allora siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Ringraziamo Simone Pinna, difensore goleador del Monastir. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Ringraziamo anche Riccardo Fancello, difensore dell'Ossese. In bocca al lupo per l'Ossese e per la tua carriera, naturalmente.
2: Grazie mille.
1: Ringraziamo Giuseppe Valdés in regia. Ringraziamo anche voi che ci avete seguito. L'appuntamento, come sempre, a lunedì prossimo su Radiolina e su Videolina con l'informatore sportivo alle 18.30. Buona serata a tutti.
3: L'informatore sportivo tra Serie C e promozione. Con Alberto Masu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 18 e 58 minuti.
4: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
5: Stai già pensando alla casa nuova?
4: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
5: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
4: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
5: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
4: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
6: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
7: Apriamo con le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Lo Shin Bet avverte Hamas, come riferito dal capo del servizio di sicurezza interno israeliano, sta intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso, un'operazione mirata di rapimento. Secondo le valutazioni, Hamas mira a lanciare l'operazione in prossimità delle elezioni del 27 ottobre o nell'immediato periodo successivo. Lo riferisce Channel 12. Intanto Londra si dice pronta a espellere 27 diplomatici israeliani se Tel Aviv non revocherà la decisione del ministro degli esteri Saar di chiudere il consolato britannico a Gerusalemme Est, dove operano 27 diplomatici britannici.
6: Conflitto Mosca-Kiev. I russi hanno sferrato 3 attacchi con bombe guidate in pieno giorno su Kharkiv, colpendo palazzi e magazzini. Al momento si contano 3 morti e 25 feriti. Lo annuncia il sindaco di Kharkiv, Igor Terekov, ripreso dai media ucraini. Dopo aver martellato per giorni Kiev, la Russia ha spostato le bombe su Kharkiv in linea con il disegno di colpire le città principali. principali ucraine e spingere i residenti a fuggire. Intanto l'intelligence tedesca avverte: la Germania rischia di essere trascinata in un conflitto violento con la Russia.
7: La cronaca: si allungano i tempi della richiesta di revisione di Alberto Stasi, perché da quanto si è saputo la difesa sta analizzando ogni singolo documento depositato nella chiusura dell'inchiesta su Andrea Sempio per il delitto di Chiarapoggi.

0: Un'analisi da cui stanno emergendo, sempre secondo i difensori, tantissimi elementi a favore del 43enne. Intanto spunta un profilo psicologico di Alberto Stasi del 2007 mai depositato. Il documento di 13 pagine e 17 punti avrebbe un'intestazione con indicata la dottoressa Alessandra Bramante, psicologa criminologa clinica. Tuttavia non ha data né firma autografa della professionista. Lei nega: non ho mai fatto nessun profilo.
1: La RAI ha comminato una sospensione di 10 giorni nei confronti di Sigfrido Ranucci. Secondo quanto riportato da ANSA, alla base della decisione ci sarebbero 4 contestazioni disciplinari: alcuni ingressi di Laura Cianfoni, già sindacalista CISL, nella sede aziendale, i contenuti della conversazione con il parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, le mail aziendali inoltrate a Walter Lavitola, la denigrazione di colleghi, in particolare Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, indicati in un primo momento per succedere al giornalista alla guida di Report.
0: Politica: il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi 3 articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì, che avverrà a scrutinio segreto. Una scelta indegna per le opposizioni, che esprimono il disagio più profondo. Hanno paura della loro stessa maggioranza e uno schiaffo al Parlamento, dicono. È dura la reazione di PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Più Europa, secondo cui mettono in soffitta la democrazia parlamentare.
1: L'optogenica si prende la scena ai Nobel per la Medicina 2026. I vincitori del premio sono lo statunitense Karl Deisseroth, 54 anni, i tedeschi Peter Eggman, 71 anni, e Georg Nagel, 73 anni. I 3 scienziati sono stati premiati, secondo la motivazione riportata nell'annuncio, per le loro scoperte sui

0: neuroscienze contemporanee.
1: È tutto, a più tardi.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Buonasera e bentornati da Luca Neri. In apertura c'è la cronaca. Drama Solana, s'annega sotto gli occhi di moglie e figlia. La vittima è un 78enne. Purtroppo inutile l'intervento dei soccorritori del 118 arrivati a bordo dell'elicottero della Reus. La politica, il giorno del vertice di maggioranza in un clima da resa dei conti a metà legislatura. Sul tavolo franchi tiratori, revisione delle commissioni ma anche un possibile tagliando per la giunta. E la presidente Alessandra Todel risponde a Beppe Grillo dopo gli attacchi. Ieri era la giornata di San Francesco d'Assisi, ha detto la governatrice, quindi risponderei con il saluto francescano pace e bene. E sul poltronificio spiega, abbiamo scelto le persone che ritenevamo utili. Nuovo capitolo nella corsa all'Einstein Telescope, dopo l'apertura dell'Olanda alla Sardegna, la partita entra nel Parlamento dei Paesi Bassi. Il meteo, in arrivo una perturbazione atlantica, possibili temporali anche in Sardegna, le temperature calano di 5-7 gradi portandosi nella media stagionale. Zucchero è l'artista prescelto per il Capodanno 2027 a Sassari, la firma del contratto però non c'è ancora, stanziati 633.000 euro e in attesa del definitivo ok dell'artista è già polemica, Fratelli d'Italia si interroga sul ritorno per la città. La mappa dei cantieri a Cagliari si allarga, da oggi opera in azione anche in Viale Santa Vendrace dove parte il rifacimento dell'asfalto. Il cronoprogramma prevede una decina di giorni di interventi senza che il tratto venga chiuso al traffico. E adesso lo sport, stasera alle 20.45 c'è Italia-Turchia, la nazionale a forte trazione Cagliari. Per l'ultima partita di questa tornata potrebbero trovare spazio da titolare sia Romano che Maldini. E dopo due domeniche senza Serie A inizia la settimana che porterà la ripresa del campionato. Domenica sera riflettori accesi alla Domus per la super sfida tra Cagliari e Juventus. Pisacane attende il rientro dei suoi 7 nazionali. È tutto anche per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radio Urina.
2: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra.

0: Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
2: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
1: Tac!
3: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
3: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non sei

0: Dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, 1 litro, 4,39 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
2: 33 anni di giustizia negata.
3: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
2: Una sconvolgente storia vera.
4: Non so che si dichiara innocente.
5: Io sono innocente.
2: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: Nella prossima uscita parleremo di intolleranza al lattosio.
9: Caffè, borsa, agenda, blazer. Manca qualcosa. Ma sì, manca oro fino.
10: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli oro fino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a oro fino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.

0: di Sardegna. La tua spesa è conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
1: Tranquilla! Da più dormire, ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
2: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
3: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
4: 33 anni di giustizia negata.
5: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario.

0: Italiano.
1: Una sconvolgente storia vera.
2: Lo so che si dichiara innocente.
3: Io sono innocente.
1: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Orocash. Quotazioni trasparenti e pagamento subito in contanti. Entro i limiti di legge, fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Orocash è anche con Progento. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
7: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
8: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna all'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
9: Radiolina, meteo.
10: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
11: Nelle prossime ore aumenterà gradualmente l'instabilità sulla Sardegna, specie sulle coste orientali, con la possibilità di qualche fenomeno che rischierà di essere localmente a sfondo temporalesco. Nel corso della notte ancora tempo instabile e anche domani sempre con precipitazioni a macchie di leopardo in estensione su gran parte della regione. I venti a tratti sostenuti con mari localmente mossi e specie a largo e temperature in flessione di qualche grado. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 20 e 0 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Hamas preparerebbe un nuovo attacco in coincidenza con le prossime elezioni in Israele o subito dopo. È l'allarme lanciato dal capo dello Shin Bet, Zini.

0: 17 gradi, portandosi nella media stagionale. Zucchero è l'artista prescelto per il Capodanno 2027 a Sassari. La firma del contratto però non c'è ancora. Stanziati 633.000 euro e in attesa del definitivo ok dell'artista, è già polemica. Fratelli d'Italia si interroga sul ritorno per la città. La mappa dei cantieri a Cagliari si allarga, da oggi opera in azione anche in Viale Santa Vendrace, dove parte il rifacimento dell'asfalto. Il cronoprogramma prevede una decina di giorni di interventi senza che il tratto venga chiuso al traffico. E adesso lo sport, stasera alle 20.45 c'è Italia-Turchia, la nazionale a forte trazione Cagliari. Per l'ultima partita di questa tornata potrebbero trovare spazio da titolare sia Romano che Maldini. E dopo due domeniche senza Serie A inizia la settimana che porterà la ripresa del campionato. Domenica sera riflettori accesi alla Domus per la super sfida tra Cagliari e Juventus. Pisacane attende il rientro dei suoi 7 nazionali. È tutto anche per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radio Urina.
1: A voi la linea.
2: Settimo appuntamento con a voi la linea nella seconda settimana della pausa per le nazionali, con una pausa lunghissima e sarà chiaramente oggetto anche del nostro dialogo di questo pomeriggio. Buon pomeriggio da Lele Casini al microfono, Manuel Cozzolino in regia. Sono le 14.32 minuti e 25 secondi, questa puntata dove analizzeremo sì il Cagliari con la vittoriosa partita contro il Rayo Vallecano a Madrid di sabato, con la pausa per le nazionali, quindi i nazionali delle Cagliari, ma chiaramente il pensiero va già alla partita di domenica alla Domus. Domenica notte lo spettacolo tra Cagliari e Juventus, ci auguriamo veramente che sia uno spettacolo calcistico. Vedremo, c'è attesa perché il Cagliari è quarto in classifica e ha due punti in più rispetto alla Juventus. Stiamo parlando delle prime cinque giornate, però intanto già essere allo scontro contro la squadra bianconera davanti non capita molto spesso. Matteo Vercelli, Unione Sarda, buon pomeriggio.
3: Ciao Lele, buon pomeriggio a tutti.
2: Quanto sei stanco della pausa del campionato e quanta attesa hai per Cagliari Juventus?
3: Beh, diciamo che il calcio l'abbiamo comunque visto con tutte queste partite delle nazionali, ma poi il campionato e soprattutto il nostro Cagliari è tutt'altra roba, soprattutto grazie anche a questo avvio sorprendente di queste prime cinque giornate e che ci fanno arrivare a questo big match, possiamo definirlo così in questo momento. Sì.
2: Per adesso è scontro diretto. Dai.
3: Esatto, scontro diretto. Godiamoci questo momento, sperando ovviamente che duri il più a lungo possibile, poi con un po' di realismo ovviamente vedere il Cagliari quarto in classifica adesso ci fa enormemente piacere. Sarà difficilissimo riuscire a proseguire fino alla fine del campionato così, ma per ora ci godiamo questo
2: non succede momento. Ma se succede allora esatto. Matteo, secondo te, a parte le dichiarazioni a cui chiaramente diamo conto e ci crediamo, quanto può dar fastidio questa pausa del campionato al Cagliari?
3: Ma solitamente
2: perché Pisacane ha detto che anzi forse è l'occasione giusta per far ritrovare qualcuno, parleremo chiaramente anche in Nzola, ma nello stesso tempo però hai 7 nazionali che non ne hai avuto a disposizione.
3: Sì, diciamo che questo vale anche per le altre squadre, ma il Cagliari, quando ci sono queste pause anche abbastanza lunghe, solitamente non vanno a favore delle squadre che in quel momento stanno viaggiando a ritmi e con entusiasmo, a un ritmo elevato e anche con entusiasmo. Quindi da quel punto di vista sicuramente presumo che non sia un grande vantaggio. L'altro permette invece, come hai detto tu, sicuramente permette a Pisacane di recuperare qualche giocatore, in particolare Nzola, che speriamo insomma possa finalmente dare il suo apporto, con la speranza ovviamente, toccando tutto il ferro di questo mondo, che i nazionali del Cagliari ritornino in condizioni fisiche buone, perché lo stiamo vedendo, ce ne sono stati davvero già diversi di infortuni vari e quindi insomma tocchiamo ferro.
2: Sì, anche morali, psicologiche condizioni, perché chiaramente Romano non può far finta di nulla. Oggi potrebbe essergli data un'altra possibilità, sia lui sia forse anche a Maldini, per la partita contro la Turchia, che potrebbe chiudere il discorso rischio retrocessione diretta in caso di vittoria dell'Italia, forse anche un pareggio. L'Italia sarebbe comunque male che andasse allo spareggio retrocessione, non direttamente nella pool B, in un anno disastroso

0: Roso come l'ennesimo mancato mondiale, sarebbe clamoroso anche perdere la pool A della Nation League. Per quello che può contare, aggiungiamo che se l'Italia dovesse arrivare tra le prime due, andrebbe alle fasi finali, che non sarebbe male. Una bella risposta subito con Roberto Mancini protagonista. Oggi potrebbero giocare Romano e Maldini. Cosa vogliamo dire di questi due giocatori che nel Cagliari sono entrati molto bene alle loro prime cinque partite?
1: Ma sì, io sono sicuro che soprattutto Romano, visto purtroppo l'impatto non positivo che ha avuto con la maglia azzurra, io spero e presumo che non risentirà di questa parentesi con la maglia azzurra. È comunque sia un giovane, quindi è giusto che i giovani, lo diciamo sempre, fate giocare i giovani, e non è che al primo errore, non era sicuramente secondo me un giocatore da è stato già accostato a grandi club, è stato sparate cifre clamorose, non lo era prima un super fenomeno, non è diventato improvvisamente un bidone dopo una partita, bisogna anche avere un minimo di calma, e sono sicuro che in questo lo psicologo Pisacane sia soprattutto su Romano avrà un ruolo fondamentale. Sono sicuro che l'ho sentito parlare diverse volte Pisacane proprio di questo aspetto sui giovani, e quindi sono certo che non avrà nessun tipo di problema nel ritornare nel suo Cagliari e a continuare a dare l'apporto che ha dato in queste prime partite. Per Maldini stesso discorso, in nazionale ha giocato per ora anche abbastanza poco, ha fatto qualche apparizione, chissà, magari un'altra occasione stasera anche per rifarsi anche moralmente con la maglia azzurra. Col colore rosso blu sono sicuro che tutti e due continueranno a dare tanto come hanno fatto in queste prime gare.
0: Ricordiamo che sono 7 nazionali impegnati con le loro rappresentative, l'ultimo a tornare presumibilmente sarà Rodriguez con il

0: 4.
1: Giocherà ancora in quella squadra?
0: Addirittura. Addirittura.
1: Ne ha cambiato 9, c'è da meravigliarsi se cambierà anche la decima. Forse non lo so, se tecnicamente si può fare perché è in prestito. Però.
0: Vercelli fa il cattivo e dice: se verrà a Cagliari. Addirittura, no, dai, dai.
1: Bravo.
0: Io posso dire anche per stemperare la situazione e magari anche quello che si è creato quest'estate, l'augurio anche per il Cagliari, per i tifosi del Cagliari, di diciamo così, di riflesso, è che faccia molto bene Sebastiano Esposito, perché stiamo parlando di lui, che faccia molto bene, che stia bene, che venga riscattato, e così si chiude definitivamente la telenovela. Il Cagliari ci guadagna quello che ha definito a inizio stagione col Sassuolo, e tutti felici e contenti. Abbiamo detto 7 in nazionali, c'è chi ha giocato, c'è chi non ha giocato. Pisacane, Matteo, secondo te, poi andiamo da Alessandro, quale schieramento utilizzerà? Andrà su quello già provato, con l'inevitabile cambio di De Jola, che sarà fuori un mese, sino a fine ottobre, poi dovrebbe rientrare. Poi, secondo te, Zola, dopo quello che si è visto, per chi ha visto sabato la partita del Cagliari, si propone come titolare o ancora presto?
2: Ma secondo me, visto questo avvio di campionato, visto anche la partita che il Cagliari ha giocato contro l'Inter, che diciamo può essere tra virgolette paragonato alla gara contro la Juventus, lo schieramento non cambierà, a parte ovviamente l'indisponibilità di De Jola. Quindi secondo me la formazione sarà quella ormai tipo che ha schierato Pisacane in questo avvio di campionato. Non ci saranno modifiche. Zola sicuramente sarà della partita, dubito fortemente che parta titolare, anche perché secondo me Mendy sta facendo davvero molto bene, quindi merita, e sono sicuro che Pisacane non abbia alcun dubbio nel dargli ancora fiducia, che sta tra l'altro riscattando, con, al di là del gol, anche con delle prestazioni sempre molto generose, che in gare, soprattutto come queste contro la Juve, dove probabilmente il possesso palla sarà più degli avversari, è indispensabile avere un giocatore anche fisicamente pronto per fare un pressing e andare a coprire certi ruoli che non sono propriamente da punta, cosa che dubito che Nzola in questa fase possa riuscire a fare. Potrebbe essere invece importante un suo inserimento a partita in corso, anche a seconda del risultato.
0: E poi c'è l'incognita Rodriguez, in base alla data di ritorno, se no potremmo vedere quello che si è visto in Spagna, cioè Mina Kofler dal primo minuto. Quella potrebbe essere la coppia alternativa rispetto a Mina Rodriguez, se appunto Rodriguez dovesse farcela tornare in tempo in condizioni accettabili per la partita contro la Juventus. Intanto cominciamo a giocare al 340 87 15 015. Il via lo darà l'amico Alessandro, però dovete scrivere nazionale e il cuoricino rosso e blu. Dai il via quando vuoi, Alessandro.
1: Può partire già da adesso?
0: Via! Andiamo, via. Mandate messaggi 340 87 15 015. Intanto ricordo 2 biglietti per la Juventus. Chiaramente mi auguro che siano tifosi del Cagliari, se no aggiungiamo 2 Juventini allo stadio. Non va bene assolutamente. Allora, a parte gli scherzi, Alessandro, chi ti aspetti domenica come protagonista nel Cagliari? Aggiungo io.
1: Ma io mi auguro Maldini. Mi auguro Maldini, perché, a parte gli scherzi, rispetto a quanto dicevamo prima su Esposito, a me sembra che Maldini sia più completo rispetto all'Esposito. Esposito è capace di fare delle giocate molte volte fine a se stesse, molto belle da vedere. Mi sembra che Maldini invece, oltre a fare delle giocate tecnicamente di livello, sia più concreto. La sensazione è questa, ma lo pensavamo con il gruppetto con cui seguo la partita in tribuna anche l'anno scorso su Esposito. Io spero che giochi Obert, che il problema che ha avuto al ginocchio in settimana con le sue nazionali sia ampiamente superato, perché da quella parte temo con Cesao, che è un mancino che rientra e c'è bisogno di chi... un giocatore improvvisato
0: o con Cesao Zegrova, perché sembrerebbe che possa essere anche da quel lato là una scelta da parte di Spalletti di preferire Zegrova.
1: Ieri con Cesao ha giocato, è stato espulso da Mariani al termine, quindi con Cesao ha ripreso dall'infortunio che aveva avuto nell'altra partita col Portogallo, mentre invece ho letto che Obert ha avuto un problema al ginocchio, gli hanno risparmiato una partita.
0: Attendiamo news soprattutto da quando tornerà in Sardegna. Grazie Alessandro, un abbraccio.
1: A voi.
0: Allora, Matteo, parlava Alessandro appunto del, di Maldini, sarebbe la quarta rete consecutiva. Esposito era un po' più utile al gioco della squadra.

0: magari meno incisivo in area di rigore. Maldini sta imparando a essere più di aiuto alla squadra, però poi quando è là davanti alla porta raramente sbaglia.
1: Sì, sì, secondo me caratteristiche diverse. Esposito al netto di, anche di qualche errore dovuto forse anche alla sua voglia di fare qualche giocata in più rispetto a quelle consentite, era però sicuramente anche uno che dava una grandissima mano, non voglio dire fesserie, ma presumo che quasi sempre era uno di quelli che alla fine della partita aveva messo da parte un maggior numero di chilometri percorsi, era uno che si sacrificava anche dietro, e questo a volte lo portava anche a non essere freschissimo magari in zona gol, anche insomma le sue reti le ha fatte. Maldini ha sicuramente molta, così a mio modesto parere, una molta tecnica, salta l'uomo, anche Esposito lo faceva, ma lo salta con una facilità impressionante, e poi come hai detto tu sta facendo vedere un'ottima confidenza col gol, che in questo momento appunto il Cagliari diciamo sempre che non ha l'attaccante, il bomber vero e proprio. Ecco, Maldini sta facendo quello che forse non ci aspettavamo, cioè avere questa confidenza con il gol così, così frequente in questo avvio.
0: Mi concedi qualche altro minuto, Matteo?
1: Certo.
0: Grazie intanto. Abbiamo Agostino Trombetta, Cagliari Fan Club Gargano, quindi dalla Puglia. Agostino, buon pomeriggio, ben ritrovato.
2: Buon pomeriggio, per la precisione Cagliari Fan Club Eroi del 70, Gargano Rossoblu, perché glielo dobbiamo a questi ragazzi.
0: Io ho sintetizzato, però vabbè, magari potrete poi cambiarlo in Eroi del 2027.
2: Chissà, io lo spero sempre, ogni anno.
0: Del 70 e del 27, vabbè.
2: Intanto abbiamo iniziato bene.
0: Sì, no, a parte gli scherzi, noi stiamo ironizzando su questa situazione di un Cagliari che ha vinto 4 partite su 5, non capitava dallo scudetto. Ricordiamo, la differenza è che quella dello scudetto non aveva perso, aveva pareggiato. E quindi c'è quella di differenza, a tenere ancora davanti i mitici del 69-70. Ti è mancato il campionato, Agostino?
2: Guarda, ogni volta che c'è una sosta della nazionale mi sento come un, non lo so, mi sento privo di qualche cosa, mi manca l'aria davvero.
0: Addirittura.
2: Il Cagliari è una droga, è un qualcosa che ti entra dentro e tu sei lì e ogni volta ti manca.
0: Ascolta Agostino, dicevamo prima con anche Alessandro, un altro nostro amico che era in diretta con noi, di questa partita contro la Juventus, che è una, chiaramente forse la più sentita qua a Cagliari, in Sardegna, o comunque per i tifosi del Cagliari.
2: Anche qui in Puglia.
0: Sì? non quella contro il Bari?
2: No, contro il Bari ci siamo presi le nostre soddisfazioni, abbiamo vinto uno scudetto, abbiamo fatto due promozioni,
0: esatto,
2: giocando sempre con loro, e speriamo che tornino subito su, perché
0: servono
2: queste... con loro, perché ci portano sempre qualche traguardo importante, insomma.
0: Va bene. Matteo, stavamo dicendo di queste nazionali, chi ti ha impressionato di nazionale per quello che hai potuto vedere?
1: Aspetta,
0: prima Matteo.
1: Sicuramente Obert, al di là poi dell'ultima prestazione dell'ultima gara che non ha disputato, sta diventando un punto davvero fermo, una grandissima rivelazione, nel senso per la crescita costante che sta avendo in tutti questi anni, insomma è diventato un punto davvero fermo, fisso, non soltanto di Pisacane ma anche della sua nazionale, quindi è sicuramente quello che sta emergendo in continuità con il Cagliari, e lo ha confermato anche con la nazionale, tant'è che è stato risparmiato sicuramente per questo fastidio al ginocchio e per la caratura dell'avversario, visto che giocava appunto contro Faror, quindi hanno detto vabbè, lasciamolo riposare, vedremo insomma se sarà poi della prossima partita, e se speriamo appunto che possa ritornare a disposizione di Pisacane in perfette condizioni.
0: Aggiungiamo, diciamo, dell'Italia, il momento delicato dell'Italia, poi andiamo a vedere. La Norvegia rischia la retrocessione in Pool B, che è ultima nel suo girone. La Germania non sta facendo benissimo, ha pareggiato con la Grecia ed è penultima, quindi anche la Germania è un po' così, un po' a rischio. ci sono delle nazionali che stanno facendo vedere il loro peso, Portogallo, Spagna, Inghilterra, stanno facendo vedere ottime cose, anche l'Olanda. Agostino, tu hai visto qualche partita e quale ti ha impressionato eventualmente?
2: Io ho visto le partite dell'Italia, soprattutto perché c'erano i nostri che erano chiamati in campo. Io sono la mia nazionale è quella rosso-blu. Posso dirti che sì, ha ragione Matteo, Obert ha fatto una crescita impressionante negli ultimi anni e questo chiaramente si ripercuote anche sulla sua nazionale, però voglio dire che per quel poco che ho visto Maldini anche nelle due partite si è mosso bene, ha avuto poco spazio, ha avuto pochi palloni, però anche Maldini l'ho visto bene. Io non crocifiggerei Romano per un passaggio sbagliato a 75 metri dalla propria porta e con tutta la difesa schierata alle spalle, perché se lui ha sbagliato comunque poteva benissimo correggere quell'errore qualcuno, insomma.
0: Sì, infatti abbiamo detto anche la settimana scorsa, alla fine ha pagato un po' lui, visto che era l'esordiente, subito buttato una mischia, sperando che oggi, se dovesse essere impiegato, e questo è l'augurio, perché comunque ci fa piacere che lui possa raccogliere un'altra presenza con la nazionale, possa riscattarsi, sperando che venga utilizzato nel modo giusto e magari non in quella posizione in cui l'ha trovato un po' in difficoltà. Poi chiaramente l'avversario è ben diverso. Agostino, salutandoti, hai una scaramanzia per Cagliari-Juventus? Perché purtroppo io non sono scaramantico, ma so che molti, moltissimi sono scaramantici e hanno un loro rituale.
2: Io ogni volta che sono a Cagliari, ma non solo per Cagliari, io sono abbonato anche essendo vivendo in Puglia, e quindi sarò lì anche questa settimana, dal mio bed and breakfast in piazza Ienne vado a piedi allo stadio ogni volta. Per cui questa sarà la mia scaramanzia per l'ennesima volta. L'altro anno ha portato bene.
0: Guarda, è una scaramanzia che porta anche bene, nel senso fa anche bene la salute, benissimo così.
2: Infatti, ho bisogno, sono un po' sovrappeso.
0: Grazie Agostino, un abbraccio.
2: Ciao, saluto voi e tutti i tifosi del Cagliari.
0: Grazie, grazie. Agostino Trombetta, Cagliari Fan Club, eroi del 70, Gargano, forse mi sono dimenticato qualche cosa, comunque ci siamo capiti, dalla Puglia. Ci ha fatto praticamente piacere. Matteo, che te lo chiedo a fare, la scaramanzia?
1: Scaramanzia non ce n'è, tanto ha già vinto la Juventus.
0: Ah, eccola, l'ha detta, grande, grande. Ho visto dei segnali di fumo dalle barre della redazione. E così hai fregato tutti proprio in zona Cesarini, così.
1: Così, no, dai, è un classico.
0: A parte gli scherzi, le scaramanzie... sono quelle belle sensazioni, oltre che Cagliari-Juventus è sempre stata una partita molto sentita e quindi molto attesa, questa ha qualcosina in più, sarà per la classifica, sarà perché il Cagliari anche contro l'Inter se l'è giocata soffrendo, ma poi addirittura rischiando di pareggiare.
1: Ma sì, adesso a parte le battute, il giocare queste partite è bello perché veramente hai tutto da guadagnare, è inutile nasconderci, hanno delle rose nettamente superiori a quelle del Cagliari sulla carta, poi come al solito si va in campo, si gioca e possono arrivare delle sorprese che non sono più tanto sorprese, visto la qualità del gioco del Cagliari, del fatto che ormai Pisacane ha dato una filosofia, una mentalità ai suoi giocatori che la stanno mettendo in campo sempre e perennemente, quindi diciamo non possiamo più neanche parlare di grandi sorprese. È ovvio che se la Juventus gioca da Juventus, così come fa l'Inter, così fa il Milan, il Napoli eccetera, per le altre squadre, quelle tra virgolette che sono un gradino sotto, è sempre difficile e complicato, quindi si parte per giocarsi la partita come sempre, sapendo che sarà difficilissima, ma che se dovesse arrivare un risultato positivo sarà un altro mattoncino verso la salvezza, perché io continuo a guardare con grandissimo piacere la classifica, ma guardo sempre anche i punti di vantaggio sulla terz'ultima, è una fissazione che ho sempre.
0: Pragmatismo, e poi io credo che Pisacane sia assolutamente d'accordo, però lo sguardo in avanti ce lo poniamo comunque, perché è giusto, certo. È giusto così, però poi vedremo, il tempo dirà. Chi segna del Cagliari? A prescindere dal risultato, non te lo chiedo il risultato.
1: Guarda, a me farebbe davvero piacere un gol di Romano, così sì, così le sue valutazioni tornano quelle del prima della
0: Italia B.
1: Borsino, esatto.
0: Intanto Romano è oggetto anche del messaggio di Alberto sulla nostra diretta Facebook, ha una carriera davanti per dimostrare tutto il suo potenziale, lasciamolo crescere con serenità il ragazzo. Oltre alle critiche ricevute subito dopo l'errore In nazionale la settimana successiva è andato tutto su il mercato e quindi c'erano le maggiori squadre italiane ed estere, volevano Romano, già fissato anche il prezzo, meno male che era stato così tanto criticato per questo esordio, forse era per abbassare un po' il prezzo, io lo voglio interpretare così, si guardano i centesimi qua e non altro. Grazie Matteo, buon lavoro.
1: Grazie a lei, un saluto a tutti.
0: Grazie a Matteo Vercelli dell'Unione Sarda. Chiudiamo, abbiamo a disposizione ancora un pochettino di tempo con innanzitutto l'appuntamento con questa sera, per questa sera alle 18.30 con Alberto Masu, l'informatore sportivo dalla C alla promozione, si parlerà molto di Serie D, particolare attenzione a Monastir e Ossese, grandi protagoniste, soprattutto Monastir al secondo posto, ma anche l'Ossese che ha vinto fuori casa nel weekend e quindi saranno protagoniste nella puntata di oggi su Radiolina e su Videolina dalle 18.30, l'informatore sportivo dalla C alla promozione con Alberto Masu. Vediamo un attimo, scorrendo nei messaggi, tanti chiaramente che avete giocato per i biglietti per Cagliari-Juventus, chiaramente qualcuno ci promette anche tanta roba pur di avere biglietti, ma non mi fido assolutamente, a parte gli scherzi, grazie per aver partecipato, molti sperano che oggi facciano bene Romano e Maldini in nazionale, un po' sintetizzando anche il messaggio che stavano dicendo i nostri amici che sono intervenuti in diretta qua su Radiolina. L'appuntamento con A Voi la Linea è per la settimana prossima, come al solito alle 14.30 avremo di che parlare, perché la notte prima ci sarà stato Cagliari-Juventus e speriamo di essere sempre con lo stesso sorriso avuto in queste ultime 3 settimane. Grazie a Manuel Cozzolino in regia, l'appuntamento è per lunedì prossimo con A Voi la Linea. Ciao!
3: A voi la linea.

0: proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero.
1: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna all'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
2: Sono le 20:35.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
5: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini su Radio Lina.
6: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
7: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
8: 33 anni di giustizia negata.
9: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
8: Una sconvolgente storia vera.
9: Lo so che si dichiara innocente. Io sono innocente.
8: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
10: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
11: Tranquilla! Da più dormire, ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
12: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
13: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: primo al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna l'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
3: L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
4: Nella prossima uscita parleremo di intolleranza al lattosio.

0: Sono le 20:58.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.

0: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Sono le 21 e 28 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Subito.

0: Buonasera, bentornati, sono le 19, prima edizione serale del telegiornale di Fidiolina, che iniziamo come sempre dal nostro sommario. Strappo ricucito nel campo largo dopo i franchi tiratori in consiglio regionale. Il vertice di maggioranza definisce i margini di autonomia di giunta e consiglio. Todde replica l'attacco di Grillo. Iniziata la conta dei danni a Villa Massargia dopo il vasto rogo che nel pomeriggio ha investito le campagne del paese. Super lavoro delle squadre a terra in volo. Affitti a lungo e medio termine introvabili a Cagliari, confermata la tendenza di affittare ai turisti mentre salgono in città i prezzi degli immobili. Adesso è ufficiale, sarà Zucchero Fornaciari la star del Capodanno sassarese. Piazza Le Segni ospiterà oltre 50.000 persone, spesa complessiva 1.600.000 euro. Dopo due domeniche senza Serie A inizia la settimana che porterà la ripresa del campionato. Domenica sera riflettori accesi alla Domus per la super sfida tra Cagliari e Juventus. C'è la politica in apertura del nostro telegiornale perché dopo il vertice di maggioranza è stato ricucito lo strappo nel campo largo dopo i franchi tiratori in consiglio regionale. La presidente della regione Alessandra Todde ha anche replicato agli attacchi di Beppe Grillo. Sentiamo Stefano Fioretti.
1: A noi interessava sapere da loro quale fosse la volontà, e la volontà è quella di continuare a lavorare insieme, e siamo sicuri che quanto accaduto giovedì non si ripeterà mai più.
2: Il peccato all'origine del vertice di maggioranza, quindi già nell'archivio dei 5 Stelle, è proprio il Movimento che ha chiesto con urgenza un tavolo di coalizione dopo il voto segreto che in consiglio regionale ha colpito e affondato l'assessore al lavoro Desire Manca. Tutti d'accordo adesso nell'evitare in futuro simili incidenti e imbarazzi.
3: Non sono in discussione né la stabilità della maggioranza di centrosinistra né il suo futuro. Al contrario, all'ordine del giorno, nei prossimi appuntamenti, ci sono le priorità di questa seconda parte del mandato.
4: È servito per derubricare quello che è successo in Consiglio ad un atto singolo che niente ha a che vedere con i programmi, con la voglia di rilanciare la Sardegna che questa maggioranza ha avuto in questi due anni.
2: Episodio circoscritto a dinamiche d'aula, dunque il vertice di fatto anche definito in calce ai confini delle autonomie di giunta e consiglio, e in questo scenario riprenderà il confronto sull'imminente revisione delle commissioni, e ora si rafforza l'ipotesi di rinunce sia dal PD che dai 5 Stelle a spezzare l'attuale duopolio.
5: Le istituzioni hanno la loro vita e questa vita va rispettata perché è statuita dalle leggi e dai regolamenti.
2: Presente ma da ospite, come ha precisato lei stessa, anche la governatrice Todde, è coinvolta a margine del vertice ancora dall'attacco di Beppe Grillo alla giunta, accusata dal fondatore dei 5 Stelle di aver addirittura abusato della legge sugli staff.
6: Abbiamo usato le persone che ritenevamo utili per il lavoro che dovevamo fare. È chiaro che adesso il PNRR è finito, quindi assolutamente fare un'ulteriore riflessione è nella logica delle cose.
2: Dal campo largo, in effetti, sostenuta dall'assessore Sebastian Cocco, c'è una proposta di modifica del provvedimento che intanto ha prodotto un centinaio di consulenti e collaboratori a vario titolo, come sostiene Grillo. Oggi fuori dal Movimento e al netto di rabbia e livore parla di legge sfruttata da chi la voleva abolire.
0: E intanto c'è un nuovo capitolo nella corsa all'Einstein Telescope, perché dopo l'apertura dell'Olanda alla Sardegna la partita è entrata anche nel Parlamento dei Paesi Bassi. Stefano Birocchi.
7: L'Olanda accelera sull'Einstein Telescope dopo la lettera con cui la ministra della ricerca Rianne Lechert ha aperto inaspettatamente a una collaborazione con la Sardegna, storica rivale. Due parlamentari del CDA, partito di maggioranza, hanno depositato un'interrogazione per chiedere in 11 punti al governo dei Paesi Bassi di chiarire gli scenari della doppia L e le conseguenze per l'area di Euregio Mosareno tra Olanda, Belgio e Germania, la Sassonia in Germania e la Sardegna. Una convergenza che parte però dalla scienza.
8: La comunità oramai da tanti anni ha avviato degli studi per valutare come realizzare un'infrastruttura europea che abbia il massimo output scientifico, e si è visto che la possibilità di costruire un'infrastruttura divisa in due parti sufficientemente lontane, quindi quella che noi chiamiamo la doppia L, domina sugli aspetti scientifici rispetto all'infrastruttura singola che noi chiamiamo triangolo. In un contesto in cui ci sono tre siti, di cui due vicini, cioè quelli del nord Europa, e uno più lontano, il nostro, quello di Sosenatus, è ovvio che il nostro in qualche modo deve rimanere nel gioco per permettere la massima identificazione delle sorgenti di onde gravitazionali.
7: Dalla Germania intanto ancora nessuna reazione ufficiale alla mossa olandese. Il prossimo passaggio sarà probabilmente a novembre alla Berlin Science Week.
9: E voi andrete?
8: Sì, noi saremo senz'altro presenti. L'importante è che si trovi tutti insieme una soluzione europea. Stiamo costruendo un'infrastruttura epocale e dobbiamo farlo per la scienza, per far sì che si possa ricavare il massimo e capire meglio, sempre di più, l'universo in cui viviamo.
0: Adesso la cronaca con un incendio a Villa Massargia. Le fiamme hanno minacciato le aziende. Alessandro Caltabiano.
9: Ancora un pomeriggio di guerra al fuoco nel Sulcis Iglesiente. Dopo un weekend drammatico per Calasetta, un altro incendio ha scosso Villa Massargia. Non lontano

0: 100% nella produzione delle pesche tardive. Vediamo.
1: Tutti giù per terra, che siano pesche tardive o agrumi. Villa Cidro e il Medio Campidano pagano il gran caldo di questa estate.
2: Ci sono problemi causati dalla scottatura del sole e in più anche dalle disfunzioni idriche, diciamo così, perché l'acqua non è abbastanza.
1: Stesso discorso per le pesche tardive.
3: Uno scarto di oltre il 50% dovuto appunto a delle malattie. In questo caso abbiamo ad esempio la moniglia, che è un fungo che attacca a livello del picciolo, ma molto spesso anche a livello della polpa, e rende il frutto non commercializzabile.
1: Oltre a sperare nel ritorno delle stagioni più equilibrate, sarebbe utile la presenza di un consorzio a sostegno degli agricoltori nell'affrontare i problemi dovuti al gran caldo.
4: Questo secondo me è un comparto che risente molto, soprattutto dalla mancanza che c'è stata del consorzio della frutticoltura, che era sicuramente un qualcosa che dava un grande supporto a questi ai produttori di agrumi, di pesche.
0: 19:08 minuti, ci fermiamo per la pubblicità e tra poco la seconda parte del TG.
5: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
6: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina.
7: Il Cagliari in diretta.
0: Seconda parte del telegiornale. Salgono a Cagliari i prezzi degli immobili e sono in crisi gli affitti a lungo e medio termine, boom invece di quelli brevi. Sentiamo oggi di Angela Secchi.
8: Affitti a lungo e medio termine introvabili a Cagliari. La tendenza degli ultimi anni è quella di affittare ai turisti.
9: Le famiglie hanno difficoltà oggigiorno a trovarne. I proprietari di casa trovano una maggiore redditività negli affitti a breve termine, quindi ai fini turistici, e anche una maggiore sicurezza nell'affitto stesso.
8: Secondo i dati della FIAIP, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, ogni turista paga in media 50 euro al giorno per un affitto breve. Supponendo che siano in due in un appartamento, il guadagno è di 700 euro a settimana, quello che un proprietario guadagnerebbe in un mese con un affitto a lungo termine. I prezzi variano parecchio in base alle zone.
9: In periferia all'immobile lo possiamo trovare intorno ai 700-800 euro, parliamo di un trivano medio, mentre se andiamo al centro l'immobile può costare in affitto anche intorno ai 1100-1200 euro. Il quartiere cagliaritano in cui l'affitto costa di più è quello del Poetto e poi la zona di Via Alghero o Via Lemarello.
8: La zona del Poetto è quella che ha visto salire di più il valore degli immobili anche per la vendita, in media 6500 euro a metro quadro. Più in generale i prezzi negli ultimi tre anni sono cresciuti del 5-6%, stima la FIAIP.
9: È cambiata anche la tipologia di richiesta di immobile, si richiedono immobili con ampi spazi esterni.
8: Sempre più famiglie cercano casa nei centri dell'Interland.
9: È anche una scelta talvolta di vita, nel senso che mentre su Cagliari si trova generalmente l'appartamento, nella periferia troviamo le villette con ampi giardini e quindi questo, diciamo, dà uno sfogo alla vita familiare quotidiana.
0: Aumentano i cantieri a Cagliari, da oggi lavori anche in Viale Santa Vendrace. Veronica Fadda.
10: I lavori andavano fatti e quindi purtroppo bisogna soffrire, sarà per 10 giorni, mi auguro, però sicuramente ne avremo giovamento sicuro.
11: La mappa dei cantieri a Cagliari si allarga. Da oggi opera in azione anche in Viale Santa Vendrace, dove parte il rifacimento dell'asfalto. Il cronoprogramma prevede una decina di giorni di interventi senza che il tratto venga chiuso al traffico. Non una riqualificazione, ma un passaggio necessario per mettere in sicurezza la strada in vista del futuro restyling dell'intera area. Nel frattempo si procede con la fresatura e la bitumatura delle corsie di marcia, una alla volta. Operazione delicata, visto che si tratta di una strada particolarmente trafficata e attraversata ogni giorno dagli automobilisti in arrivo da San Michele, Smirrionis, Viale Monastir, Viale Elmas, diretti verso il centro.
12: Ho visto sull'Unione che ci sono degli interventi importantissimi, cambiano completamente il viale. Dobbiamo avere pazienza, se vogliamo migliorare la nostra zona dobbiamo avere pazienza. I lavori purtroppo

0: tocca spostare le macchine, però una volta fatti i lavori stiamo benissimo, insomma, cambia l'aspetto completamente del viale. Dopotutto qua stiamo bene.
1: Da Cagliari ci spostiamo a Sassari, dove è già tempo di pensare al Capodanno. La star sarà Zucchero. Maria Grazia Ledda.
2: Nel mondo. Ora è ufficiale, sarà Zucchero Fornaciari la star del Capodanno sassarese. Con la determina dirigenziale del settore cultura, grandi eventi del comune di Sassari, pubblicata lo scorso 2 ottobre, viene validata l'organizzazione del concertone di fine anno. Dopo l'atto di indirizzo della giunta comunale approvato a metà settembre, ora si entra nel vivo dei necessari passaggi formali. È l'agenzia Friends and Partners la titolare del mandato di rappresentanza per la promozione, la negoziazione e la gestione amministrativa contrattuale delle prestazioni artistiche dal vivo di Zucchero, che ha concesso a sua volta l'esclusiva all'agenzia Jump Production del sassarese Gian Stefano Murru. La determina avvia la procedura di gara per l'esibizione dell'artista e della sua band per un importo complessivo a base d'asta, sopra la soglia, di 710.000 euro. Nessuna procedura comparativa dunque con altre agenzie. Piazzale Segni sarà in grado di ospitare in totale sicurezza le oltre 50.000 persone previste. Il gruppo in consiglio di Fratelli d'Italia ritorna alla carica sul tema e con un'interrogazione presentata in queste ore chiede all'amministrazione di fare chiarezza sui costi complessivi. Stimano per il Capodanno una spesa di 1.600.000 euro per coprire anche i costi organizzativi, logistici e di sicurezza.
1: L'Unione Sarda domani in edicola, le anticipazioni con Michele Ruffi.
3: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano la politica con la polemica sul

0: presentare in concerti di questa rilevanza i nostri migliori studenti che per poter appunto fare questa intro ai concerti hanno avuto una selezione molto con una giuria attenta e si sono presentati davvero in tanti, un clima di competizione sana ma molto bella, grande attenzione, e il lavoro della commissione è stato abbastanza difficile perché dovevamo scegliere veramente in una platea di studenti veramente preparati, seri, pieni di energia e di capacità musicale.
1: A Sedilo il nono Palio del Guilcher, protagonista di un'edizione da record, Mario Tasca.
2: Cineas de Atonzu unisce la tradizione, il mondo dei cavalli, la musica e l'identità in un solo evento. Sedilo chiude la due giorni con un grande successo di pubblico e con uno degli appuntamenti più attesi del mondo equestre, il nono Palio del Guilcher, che quest'anno ha fatto registrare un numero record di partecipazione di cavalli.
3: Cineas de Atonzu Ignos, non dimentichiamolo, è una manifestazione per noi molto importante, rappresenta una vetrina che serve per rilanciare le nostre attività, valorizzare il nostro patrimonio culturale immateriale. Parliamo di Domus de Janus, quindi patrimonio dell'UNESCO, non dimentichiamoci, è una cosa molto importante per noi.
2: Il palio si è svolto al galoppatoio comunale e l'edizione 2026 è stata vinta da Alberto Bianchina con Greta Love davanti a Adrian Topalli con Dimonio e Gianluca Fais con Dreamer.
3: Sedilo e cavalli è un binomio fondamentale e quest'anno ci fa piacere perché sono venuti gli amici di Feltre e di Narni, sono dei gruppi di sbandieratori.
4: È una presenza quella di oggi del quartiere Castello del Palio di Feltre che ci inorgoglisce.
5: Grandissima accoglienza, la grandissima cortesia, la grandissima amicizia da parte di tutta quanta l'amministrazione comunale.
2: Ma Cineas ha riempito anche il centro del paese tra artigianato, produzioni locali, laboratori e musica. Grande spazio al folklore con gruppi arrivati da tutta la Sardegna e con Suballu Tundu presentato dagli organizzatori come il più grande della Sardegna.
1: Ora la pubblicità, tra poco lo sport.
6: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di, ai 6 e 4 di Ammengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
1: Dopo due settimane senza Serie A, inizia la settimana di Cagliari-Juventus. Alberto Masu.
7: La Serie A è pronta a riprendersi i suoi spazi dopo due domeniche santificate o sacrificate sull'altare delle nazionali. Il Cagliari ne ha approfittato per andare ad arricchire questo suo inizio di stagione indimenticabile, aggiungendo alla sua bacheca il trofeo de Vallecas, conquistato in casa del Raio, battuto dopo i calci di rigore. Da martedì però tutta l'attenzione sarà rivolta alla sfida da bollino rosso di domenica sera alla Domus contro la Juventus. Da sempre l'appuntamento più atteso ai tifosi dell'isola, figurarsi ora che la classifica vede il Cagliari guardare dall'alto la vecchia signora. Alla ripresa ci saranno i primi nazionali di rientro, Fadera e Liteta, poi toccherà agli altri, gli azzurri Romano e Maldini, Obert e Sherry. Buon ultimo Rodriguez che passando dall'oceano sarà da Seminello solo venerdì. Sul fronte infermeria, fuori capitan De Iola, sotto osservazione Carlos, messo KO da un problema muscolare. Buon per Pisacane che dalla Spagna siano arrivate buone notizie da Anzolà. A segno, dopo un assist al bacio del giovane più che interessante Sugamele, è pronto alla sua prima convocazione stagionale.
1: E adesso il tennis con la presentazione della quarta edizione del Challenger di Olbia. Gianpaolo Cuculo.
8: Che dà un contributo. Il TC Terranova rafforza la sua propensione al sociale. A Verona si conferma campione italiano a squadre di wheelchair grazie alle vittorie di Luca Arca e di Marco Pincella nella finale contro Arezzo. Si tratta del terzo successo consecutivo. Intanto è alle porte l'ATP Challenger. L'appuntamento è dall'11 al 18 di ottobre, una manifestazione che è considerata come trampolino di lancio per i giovani talenti.
9: Per ora la testa di serie numero uno è Jaime Munar, che sta facendo bene nella stagione asiatica, quindi potrebbe essere tra i primi 50 del mondo quando arriva ad Olbia, e aspettiamo qualche conferma anche dagli italiani. Cina è nel tabellone principale, così come Maestrelli.
8: E forse, giusto in tempo per il torneo, potrebbe arrivare anche l'omologazione di un nuovo campo. I galluresi, per la prima volta ai ranghi di partenza in A2, hanno debuttato in casa, incassando però una sconfitta contro Barletta.
9: Siamo delle matricole, quindi l'obiettivo non può essere

0: essere che la salvezza. Poi se dovesse arrivare altro ben venga, ma è un campionato difficilissimo dove anche se è solo a due ci sono squadre che possono contare tra giocatori tra i primi 50 del mondo.
1: Almeno c'è un lato positivo da evidenziare, ovvero l'affermazione del talento locale Daniel Frasconi all'esordio in questa categoria.
2: E ancora tennis con la Coppa Davis che ha fatto tappa a Iglesias. Valentina Orciu.
3: È uno dei trofei più prestigiosi dello sport mondiale. Per un giorno l'insalatiera d'argento è arrivata ad Iglesias. La Coppa Davis ha fatto tappa in città dopo Tempio e Porto Torres nell'ambito del Trophy Tour, prima di ripartire verso Nuoro e Cagliari.
4: È già il terzo anno che riusciamo a organizzare il Trophy Tour, perché l'Italia è campione del mondo di tennis, quindi la Coppa Davis è sinonimo di campioni del mondo.
3: Il trofeo conquistato dall'Italia per tre anni consecutivi, dal 2023 al 2025, è stato esposto al centro direzionale del comune, dove cittadini e appassionati hanno potuto ammirarlo gratuitamente.
5: Sono venuto per vedere la grande coppa di tennis, perché sono un appassionato di tennis da quando il nostro campione Sinner ci ha portato agli altri livelli.
3: La coppa attraversa così l'isola incontrando appassionati e circoli, un viaggio che racconta anche la crescita del tennis e del padel a Iglesias.
6: Iglesias ha una grande tradizione, movimento sportivo sia dal punto di vista del tennis che del padel, che sta crescendo sempre di più. Ad oggi abbiamo 7 impianti sportivi da tennis e 11 di padel. Questo significa che Iglesias, la città, sta accogliendo tantissimo questo movimento e questo tipo di sport.
2: In chiusura vi ricordiamo l'appuntamento delle 21 su Videolina con la prima puntata di Bagaglio a Mano, il nuovo programma di viaggio e divulgazione scritto e condotto da Silvio Camboni e Serena De Monti. Sarà l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale che torna tra poco ancora in diretta. Buona serata.

Nel 2015 i Tazenda si erano presentati con un nuovo singolo, era Amore Nou, firmato da Gino Marielli e Giuseppe Anastasi. Venne poi inserito nella triplice raccolta Si Storia e noi ora lo ascoltiamo.

Un saluto a tutti, su Benegattausu, benitorrausu a studiare il giornale in sardu de Sardegna 1. Bieusu, intendeusu come ti sempre che li conti snovas a Deo e come incendi con il titolo su De, su sommario. Sta politica regionale, tensioni a arti in su campo largo o il sattobio dei spartiro su dessa maggioria che sostenti, si aggiunta a todde, vente le gais fuori su De Beppe Grillo a pizza su De su staff de Villa del Voto. Totus inquieto su vossa morte di un antrugio boccio, di una pala eolica in su Monti Grigine. Posso associo l'ipus a rischio di ogni specie di villoni, est documentato ed tempo su mera. Castedu est un cantiere che non spaccerà mai, moi vunti cominciaus e straballus, po vaes arruga sanosa in su viale Santa Vendrace, disagius, po cittadinos e automobilistas. In gesturis, domus becce, santioberto, subinu bonu, visitas a Tobius, presentars a dei produttos in su centro storico o su Giara Wine, un evento che avvalora o finzas a suo patrimonio architettonico de Sabide. Su sforzo palloni de Serie C, un punto de importo posta torres in campo basso, istatta rere su orienta bincivuro, antiperto invece sei stifosus, antifatto danus e certau a fuedesu, con su pubblico de domu. Dunque, se la politica regionale può avere ricostruzione di Suttigi Nostu, questi di oi, de Sattobio, de Spartire Sessa Maiorega, sosteniti, sa presidenti dessa regione, Alessandra Todde e sa giunta. In succedo sinistra, sulendo un bento forte e legge che avvonendi in difficoltà di sa giunta, Sattobio sarà vai in su consiglio regionale, sarà legato su voto de Sattra di in aula, in su voto segreto è stato bocciato un provvedimento de assessore su traballo Desire Manca. Un fatto gra in mera, antinave rappresentanti si del Movimento 5 Stelle, Sattobio De Oi, avessi finita occasione per legare un accordo o cambiare i presidenti si del Dogne Commissioni, spartire su Prospetticco, olinti uno spazio per Romano e su Partito Democratico, accanto a resti disponibili all'assegno alla presidenza, ma Sattobio si era in porto finita, poi comprendi i tavoli vai sa presidenti, dessa giunta

Sunt istruturas industriales abbandonadas e noi si vorrent pesare su schinant a campi eolici. Commenti narra ancora il suo coordinatore di San Lippo e la sai dunque se in pace s'ambienti. Casteddu, però sonnai che esti sa capitale dei scantieri, si muove ribanta e straballo su in Santa Rennera, de oeste ti oberto su cantieri su viale Santa Vendrace, sopperai su depiti bonni, sa sfarto nuovo in tozza ruga, problema, disagio su automobilista, perché si depri parcheggiai, po butteghieri sicuro, ma sa ruga non resi serrara, poi muove su traffico, non si può tendere traballo su, può riqualificare su viale, se su cantieri, può bonni in sicurezza asceti, s'arruga, avete un traballo su, canta cambiare tutta questa zona, traballo su, che si addepienta vai, continuare su Botteghieri e ricopirlo, d'uscire su cantieri, alla porta è disagio su, si spero, e sti, traballo su, possa spacciare all'estero, non era ancora a Pirlo. Santinau, 10 disi de traballo. In summente, si ci vuoti macchinare, se cancianti già cominciato a resigare, se asfalto, ci dubogai, sono operazioni delicate, in una ruga in noi, d'ogna diva a Santa Macchina, sa Burman, arriva adesso a Pendizio, a San Michele, Smirioni, se su Viale Monastero, de sa statali 195. Toccherà a tenere pazienza, scetti, come ti narra un altro buttegheri, Paolo Cella, e straballo su. De sicuro, anta cambiai in mello su tutta la città. In Isle Edicola si ha detto tutta la Sardegna, e si girò, si vorrete che a te un'edizione tutto in speciale de Topolino su fumetto de sa Disney. A disegnare su fumetto è stato Luca Usar, artista di Guspini, e in Isano Spassau vi è già messo un'edizione de Topolino con un'istoria contara de sa Sardegna, de Nuragisi. Sì. E poi invece se ne gusto conto, c'è sti Topolino che fuedara in sardo, su un numero sti bessio, su 30 de su mesi passau, de questa gira sarà cattai finza in libreria, in sbottega, che ha venditi fumetto. E questa è la tappa finale di una iniziativa che è arrivata sa Disney, può fare voi dai Topolino in un sciacco in lingua. E sfuedo su in sardo, punti desi esperti studiosi dell'Università di Siena, Simone Pisano, mentre su titolo di questo conto, come ti narra Luca Usai, esti l'intralcio involontario, ci vuole Topolino e Pippo. In Topolini, a depitivano attività in sa biblioteca, a intro c'è tanta gamba di legno e sgrinfia, che appunto vendi traballo su sociali, e poi si, non si conto altro, nara usai. Pochini non ha regattato Topolino in sardo, in Isedicola, c'è la possibilità di prenotare una coppia in bottega di specializzarsi, commenti gussa de Massimo Loriga, ma toccara ad prenotare de vresi, vuita de sicuro anta isparesi luegus. Un montone di gente ha partecipato in gesture, edizione 2026 su Giara Wine, manifestazioni organizzate su Comune, va a valore su Binu, Sbingias, dessa Marmilla, dessa Sardegna Entrea, un'occasione finza, se vuoi scoprire, a valorare Domus Beccias, accorti di Nanta 10 de Sabita. Punti Domus de su Campidano, de gesture, che contano di una tradizione. Manna, capiera e su traballo, in suo tempo passavo, che si fa era in esatto su de su territorio, come ti hanno su sindaco de gestori Emilio Serra, se usa ricco su de scusorgio, su architettonico, su hanno ancora su sindaco, fonti dom su che contanta dell'economia de gusta terra. E sul settore de subino, se che andai bene in mero, un settore che giurerà a fare socialità, a ponni in parisi aziende de ogni parti de sa Sardegna, su centro storico de gestori, fossa de tres edizioni, de su Gera Wine, estetti sul logo. Perfetto, può presentare Bino Sunoso, può legare de Bingias de noi a Ribanta. Una manifestazione che a Occanur avvalorà sa borisi, sa cultura e suo patrimonio storico de gestori. Muove su sport, cominciare su un pallone di Serie C, tensione arte a Meda, Riseo in campo basso, in un stifoso su Dessa Torres, anti cercato di abbettia e di certai con i gusti su Dessi squadra molisana, è stata resa su Vianta 60, però son manco, si punta a costoso, a essa curva del stifoso su Dessu campo basso, si intervento di spoliziotto su Scetti, ha permesso di controllare questa situazione.
Totu sti fosos sunt stetis identificaus, su polizia ha sequestrau bastonis e attra cosa. In prusu, a nostru comunu de Campobasso, sti fosos ant sciusciau

comorus de sa curva in cui depiant atturare po' castia sa partida. Sa risultato sportivo a Dolumanu ni mancu contra, ma sa Torre ha ricoraggiato unu puntu, sa partida sta a chiabara 1-1, si squadra di Alfonso Greco e sta rinnesce a fai pari, secondo un gol de un autogol de Celesia, poriera vinci puru sa Torre, si attaccanti si sbagliò mera. In moi sta a Taresu punti e su de noi posto, su de sa classifica. Su pallone di Serie A invece, se casi, un mese che ne è campionato e può far giocare la nazionale italiana, ma oggi sti già a cominciare a sagire che la portai e si sfida tra su Castello e sa Juventus, si squadra di Pisaccane, intere profittava a giocare in Madrid, può vincere sul trofeo de Vallecas, vincendo in domu de su Raio. De Grasi però, su Castello, a Rattore Raffaella Nammentus, pre-parentesi possi sfida de Domenico e su Nottis, a Unipol Domus, esti una sfida intendi a sempre, i gusta entra su Castello e sa Juventus. Però scattotto in Moiga, su Castello, esti ananti de sa Juventus in sa classifica. A Bellavello, in Asseminello, anta Torrai Nazionale Siburu, po primo Fadere Littetta, e Potesi Romano, Maldini, Obert e Scere, e su ultimo Cenavara de Uruguay. Alla Ribai Rodriguez contro sa Juventus, ora mancai De Iola, ancora struppiamo, non si uscì Carabori a recuperare Kevin Carlos, il Suburu, un nome che c'è da struppiamo. Nova Sardegna in Porto, invece si apertò Cantanzola, e su Gammele, che anzi giocava bene, Meda in Madrid, e non bitti solo di giocare in suo campionato puro. Su basket della Serie A, Duso sa Dinamo ha ringhizzato male in mera su campionato in domu, in su Palasera di Minghe. Sa prima partita della stagione gli ha vinto in Foras contro su Milano, gli ha fatto pensare che avvia tutto facile, ma invece sa Riseo a Riverdio 70 Duso e 81 contro su Montecatini. I Statareso anti gioca un male brusco e tutto in su primo tempo, su Novutere Nescioso a pigai boccia, a riserrà su tempo, su 23 punti su De Mancu, sa Dinamo. In su secondo tempo, invece, sa Dinamo a rigiocare un mello, su è stata coraggiosa mera in su ultima parte della gara, via raccante, vurrea e sa risultato, ma ribadì 2 punti su De Mancu, una variga in minuto su De Savini, ma Montecatini stava rara unia e su ultimo ribinto con 9 punti su improso dettatore, dispraccio mera su pubblico, dispraccio mera su allenatori Luca Vitali, intra i giocatori anticipò bene, ci punti Alessandro Grande, arrivato 18 punti su Simone Aromando 17 punti su e in sega arrivato 16 punti su e 12 boccias a recuperare. E ho saccabato per questa edizione puro, si torno grazie, se vostra attenzione si intendeva su CBE, su questa edizione che beri, un saluto e tutto.

0: chi sonus de sa terra nostra.
1: Le composizioni di Marisa Sannia stanno registrando una riscoperta. Qui è Manuela Ragusa a proporre la sua Duas et Tres, brano che la cantante, prematuramente scomparsa nel 2008, aveva inciso nel suo album Nanas e Janas del 2003.

0: Mario Pierno alla chitarra accompagnava Manuela Ragusa nella rivisitazione di un brano di Marisa Sannia, Duas e Trese, sul palco del premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Nel 2006 Maria Giovanna Cherchi pubblica Mediterranea, un album di 11 frizzanti brani tra tradizione, preghiera e atmosfere mediterranee, con un ampio ricorso anche all'uso dell'italiano, come nel brano che dà il titolo al lavoro, Comunque bilingue.

0: Era Mediterranea nell'interpretazione offerta da Maria Giovanna Cherchi sul palco di Frimmos, Monteleone Rocca Doria nel giugno del 2020.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Maria Carta incontra il coro Sos Canarios di Nuoro. Accadeva nel 1984 in occasione della registrazione del programma Album andati in onda sul Videolina. Insieme eseguirono il classico Deus ti salvet Maria.

Fiancu su. Alle tastiere. Massimiliano Rui alle tastiere, Massimo Cossu alla chitarra.

0: In occasione della trasferta cubana per Icnos, Piero Marras, che abbiamo sentito in Mere Manna, fu anche ospite di una giovane emittente radiofonica a La Habana per raccontare il suo percorso artistico e la musica sarda.
1: Gianluca Cozza, figlio di emigrati sardi nato in Piemonte, ha assunto il nome d'arte di Quinto Moro e ama scrivere canzoni in sardo. In questa Bandidu, una storia d'altri tempi, racconta di un bandito in eterna fuga che sogna una vita normale mentre la madre lo aspetta invano. La canta con Maria Rosaria Soro, corista dei Bertas.

pure sa Ianna battu una femmina. Sa cara bianca, sinzada e su dolore. Nieddu che sa morte è su bestire. Ise tende, mischina, ise tende. Chi su coro, chi pare maccu. E sos ojos che pre la schiena e lughe.

0: C'era anche un frammento del film Disamistade con Maria Carta in questo video realizzato da Gianluca Cozza per il brano Bandido.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Nel 2014 il gruppo dei Nur ha assunto la nuova denominazione di Nemos, mantenendo la loro originaria matrice di gruppo di musica etnica sarda. Tra i nuovi brani elaborati figura anche questo, Istutakela, cioè spegnila, con specifico riferimento a un uso più ragionato e intelligente della televisione.

Stefano Farris era il television man in questo efficace video dei Nemos che correda il loro brano, nel quale invitano a

0: Nel settembre del 2023, Claudia Crabuzza è stata ospite del premio Maria Carta a Siligo. Nella sua esibizione ha proposto anche questa Sa herencia de sos barones.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: L'espressione aio compare in alcune canzoni incise da Maria Luisa Congiu, come in Corumeu Aio, Beni Aio Galana. Eccola di nuovo in questo brano originariamente pubblicato dall'artista odianese con gli Istentales nell'album Lumeras.

0: Si intitolava semplicemente Aiò, questo brano cantato da Maria Luisa Congiu in occasione di un suo intervento nello studio di Radiolina, a Cagliari, ospite del programma Sala Prove nel 2025.
1: Dal repertorio di canti della Settimana Santa arriva lo Stabat Mater. Qui ne danno una loro personale versione in sardo Beppe Dettori, chitarra e voce, e Raul Moretti all'arpa.

ci sono farfalle che avvolgono il tuo canto. Il sogno scende con l'illusione silente. Lo spazio notturno accoglie la tua luce per inventare di nuovo l'universo infinito. Infinito.

0: Era lo Stabat Mater nell'interpretazione di Beppe Dettori e Raul Moretti.
1: Sara Diolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 23 e un minuto.
3: Eccomi, scusa il ritardo. Mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
4: Stai già pensando alla casa nuova?
3: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
4: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
3: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
4: Senti, chiudiamo la chiamata. Ci vediamo subito da Cifadda.
3: Eh sì, scegliamo Cifadda. Il brinco 100% Sardegna.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
1: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 35 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo

0: Pinno Pernambucano, Simone Pinna, il giocatore simbolo del Monastir. Buonasera Simone.
1: Ciao, buonasera.
0: Anche ieri in gol nel derby contro il Budoni, naturalmente su calcio di punizione, una specialità della casa ormai.
1: Ormai hanno tutti questa grossa aspettativa sui calci di punizione, mi mettono anche pressione, una certa. Però...
0: sì, infatti si è visto ieri quando hai calciato la punizione la pressione.
1: No, però diciamo che da lì mi trovo bene a calciare.
0: Dicevo, l'anno scorso matricola terribile, la cosa più difficile quando si fa un campionato come quello dello scorso anno è confermarsi, voi ci state riuscendo benissimo.
1: Ci siamo accorti che il livello, oltre al livello del campionato, si è alzato. L'anno scorso sicuramente le squadre non avevano molte informazioni su di noi venendo dall'eccellenza, quindi organizzavano e preparavano la partita approssimativamente. Invece adesso ci siamo accorti dalle prime giornate che ci conoscono molto bene e cercano di venirci a prendere organizzati il più possibile.
0: E infatti vi vedo in grande difficoltà. E un'altra matricola, diciamo, terribile, ossia l'Ossese. Anche qui è una squadra che probabilmente molti non conoscevano, nessuno si aspettava un andamento come questo. Ne parliamo con Riccardo Fancellu, difensore centrale dell'Ossese. Buonasera Riccardo.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Anche voi non siete molto conosciuti dagli avversari e dunque state facendo punti per quello?
2: Dai, non so se è proprio così, però dai, stiamo lavorando bene da quando abbiamo iniziato la preparazione. Sicuramente le squadre che fanno questo campionato da tanti anni ci sottovaluteranno un po', meglio per noi diciamo per ora, perché stiamo trovando i risultati buoni fino adesso.
0: Poi, al di là delle battute, ieri una vittoria importante sul campo della Fragolese, 2-0, siete lassù in classifica. Sinceramente, ti aspettavi una partenza così?
2: Sì, ieri vittoria importante in un campo difficile come quello di Afragola. Una partita così, cioè una partenza così importante, non lo so, però sono contento perché vuol dire che abbiamo lavorato molto bene. Il gruppo segue il mister in tutti gli allenamenti e ci stanno togliendo delle belle soddisfazioni. Poi ovviamente bisogna sempre rimanere calmi perché sono le prime giornate di campionato, il campionato è molto lungo e è molto difficile pure.
0: Simone, tu ti aspettavi una partenza così dell'Ossese, una squadra che l'anno scorso ha fatto molto bene il campionato d'eccellenza da anni, è stata ai vertici del campionato d'eccellenza, però è un passaggio molto difficile quando dal campionato regionale a un campionato nazionale.
1: Innanzitutto saluto Ricky, che ci siamo affrontati tante volte e abbiamo il piacere di riaffrontarci anche quest'anno. Sì, è un passaggio abbastanza grande perché poi quando inizi ad affrontare piazze importanti come la Sarnese, la Paganese o la Scafatese dell'anno scorso ti misuri con giocatori di livello assoluto che vengono a fare la Serie D solo per vincere. Però io conosco l'individualità che ha l'Ossese, anche il gruppo che è rimasto dall'anno scorso e che comunque c'è da più anni, e sono sempre stati fastidiosi, diciamo, organizzati, e l'hanno dimostrato. E l'anno scorso hanno vinto meritatamente l'eccellenza e quest'anno poi sulle ali dell'entusiasmo anche dell'anno scorso, come è successo a noi, il gruppo fa la differenza così.
0: Riccardo, quanto è stato difficile avere i risultati? Non tantissimo, però questo passaggio da un campionato come l'eccellenza alla Serie D, un campionato nazionale con i viaggi che molto spesso fanno la differenza, avversari di livello sicuramente superiore.
2: Sì, come ha detto Simone, comunque c'è molta differenza, diciamo, tra eccellenza e Serie D e si va a sentire da subito perché comunque ti confronti con giocatori molto molto importanti. E quindi devi essere bravo a fare uno step subito, se no magari vai in fatica e una volta che entri in quel trend negativo è anche difficile uscire. E devi stare sempre sul pezzo, concentrato e dare sempre tutto, altrimenti fai molta fatica rispetto all'eccellenza.
0: Così come sta vivendo questo momento? Perché c'è stato chiaramente il grandissimo entusiasmo lo scorso anno dopo la vittoria del campionato, il salto di categoria. Questa prima volta in Serie D come viene vissuta dai tifosi?
2: Il paese sta rispondendo molto bene, diciamo, ci stanno seguendo numerosi, comunque come tu è la prima volta nella storia che l'Ossese fa la Serie D, quindi c'è molto entusiasmo, la gente è contenta, poi stanno arrivando i risultati, quindi siamo contenti di questo, regalare gioia a un paese, diciamo.
0: Il Monastir invece come sta vivendo questo momento? Perché il percorso fatto in questi anni è una scalata continua, la vittoria del campionato di promozione prima, l'eccellenza, il salto in Serie D, subito una stagione da protagonisti in Serie D La cosa più difficile, diciamo, prima è la conferma.

0: forse è ancora più difficile riuscire a portare i tifosi al campo, cosa che sino a 2 anni fa forse era impossibile da prevedere.
1: No, abbiamo raggiunto uno standard più o meno di tifosi abbastanza piacevole, diciamo, per la categoria, per la situazione in cui siamo. Certo che i risultati poi portano sempre più gente, più curiosità al campo, però diciamo che ci sostengono sempre.
0: Derby di ieri col Budoni. Il risultato dice 5-1 e non c'è stata partita. Che cosa vuol dire per il Monastero aver vinto così il derby?
1: Sicuramente dopo una grandissima prestazione da parte nostra siamo stati pressoché perfetti, ok, nel senso la preparazione della partita è stata meticolosa e abbiamo riproposto in campo quello che ci è stato chiesto, sapendo che se l'avessimo fatto avremmo portato grandi risultati. In più abbiamo abbinato a questo un'intensità e una cattiveria agonistica importante, e questo secondo me ci ha permesso di fare la differenza e avere un risultato così largo. Poi ovviamente gli episodi hanno determinato la partita e l'hanno indirizzata, però ripeto, a noi ci dà una grande carica e una grande consapevolezza dei nostri mezzi.
0: Invece l'Ossese arrivava alla trasferta contro la Fragolese dopo la prima sconfitta stagionale, magari ci poteva essere la paura che questo KO potesse un po' riportarvi con i piedi per terra o creare delle difficoltà, invece la risposta è stata da grande squadra.
2: Sì, no, la sconfitta con l'Unipomezia è stata, diciamo, anche forse un po' strana, perché è stata una partita dove abbiamo dominato anche di più, però come detto prima la Serie D è campionato difficile, quindi sbagli qualche occasione poi il gol lo prendi, magari a differenza di quello che poteva succedere in Eccellenza. Quindi abbiamo risposto bene, abbiamo vinto in un campo difficile, come detto prima, e siamo contenti del risultato avuto ieri.
0: A proposito di difesa, quella dell'Ossese è una delle migliori del campionato.
2: Sì, il mister lavora molto bene sulla fase difensiva e comunque ci sono anche giocatori importanti, c'è Ida, c'è Di Pietro, i fuoriquota che sono molto validi, quindi stiamo andando bene, un portiere molto forte, un attimo forzati, quindi per ora stiamo andando bene, speriamo di continuare così anche in difesa.
0: Va bene che la difesa del Monastir, magari qualche gol di troppo subito, però poi ne fate tantissimi.
1: Sì, diciamo il nostro gioco, il nostro modo di giocare è molto propositivo e spesso ci espone a difendere uomo contro uomo a campo aperto, quindi ci sta che poi ogni tanto prendi gol, però siamo contenti anche di come lavoriamo, perché pensiamo, insieme al mister e allo staff, pensiamo che questo modo propositivo ci porti più benefici che scompensi, e quindi continuiamo su questa strada.
0: Sono state giocate 6 giornate, dunque si può avere già un po' il quadro della situazione, anche se poi la Serie D è un campionato che col passare del tempo vede squadre che cambiano completamente faccia, col mercato sempre aperto. Però che campionato è quello di quest'anno?
1: No, un campionato difficile, come secondo me più difficile anche dell'anno scorso, più equilibrato, le squadre sono tutte attrezzate e ogni domenica vediamo che ci sono dei risultati non scontati in campi non scontati, e quindi non puoi mai abbassare la guardia, devi stare sempre sul pezzo partita dopo partita, perché rischi di inciampare con chiunque.
0: Riccardo, faccio la stessa domanda anche a te: che campionato hai trovato sino a questo momento?
2: Sì, come ha detto Simone, è un campionato difficile, perché comunque gli avversari sono tutti validi, non trovi squadre materasso, diciamo, quindi ogni partita devi entrare con la testa giusta per cercare di portare un risultato a casa, altrimenti è molto difficile portarlo, diciamo.
0: Chiedo a tutti e due, poi facendo un passo indietro, un parere sul campionato d'Eccellenza. A proposito di campionati strani, ci sono squadre come l'Ilva che dovevano stravincere il campionato, c'è l'Alghero, lo stesso, che è una squadra che era stata costruita già per uccidere il campionato, missione compiuta in promozione, per fare la stessa cosa in Eccellenza, ancora un po' in ritardo. Santa Teresa e Lanusei in testa alla classifica, ve l'aspettavate, Simone?
1: Allora, Lanusei, abbiamo fatto l'amichevole quest'anno prima dell'inizio della stagione, e allenatore preparatissimo, io ho avuto il piacere di averlo, quindi preparatissimo, forte, ti convince nel credere nel suo lavoro, e in un lavoro maniacale, poi ha giocatori importanti anche per la categoria, quindi tutto questo insieme non può fargli fare altro che un campionato importante. Il Santa Teresa è squadra, diciamo, ad ora rivelazione, però le squadre sono tutte lì, nel giro di 4 punti ci sono 10 squadre, quindi ogni domenica ci possono essere dei ribaltoni.
0: E vale forse lo stesso discorso fatto, nel senso che col mercato aperto può ancora succedere qualunque cosa. Riccardo, chiedo anche a te, faccio anche a te la stessa domanda, chiedendoti se in questo campionato di eccellenza c'è un ossese.
2: Questo campionato di ossese, cioè in questo campionato c'è un ossese, non lo so, perché comunque ogni squadra è a sé, ogni mister è a sé, dipende come lo imposta, però comunque ci sono grandi squadre, come hai detto tu, come l'Ilva e l'Alghero, che in teoria sono partite come favorite, ma stanno avendo un po' di difficoltà, ma ci sta, comunque inizio campionato, magari ci sono le fatiche e la preparazione. Piano piano comunque bisogna vedere alla lunga quanto la squadra vera, diciamo, esce fuori più tardi, quindi magari adesso anche la Nusil, Santa Teresa è iniziato forte, e bisogna continuare così, se no poi arriveranno anche l'Alghero e l'Ilva sicuramente.
0: Avete accennato tutti e due i vostri rispettivi allenatori, Angheleddu e Cotroneo. A Simone chiedo quanto c'è di Angheleddu in questa cavalcata del Monastirio, un allenatore che ormai ha preso possesso della squadra, portata nelle due promozioni, il campionato importante lo scorso anno e anche in questo.
1: Io penso che la percentuale sia il 100%, perché è un allenatore, una persona che ti persuade, ti convince che il suo lavoro è giusto, che quello che prepara lui per le partite con lo staff è giusto, e poi alla fine, se tu ci credi, si verifica sempre, perché lui studia costantemente gli avversari, studia noi, e quindi il merito è completamente suo e dello staff, perché poi noi giocatori andiamo in campo che sappiamo cosa fare in ogni situazione e i risultati poi sono questi.
0: Riccardo, invece, che cosa dà Cotroneo? Ricordiamo, Cotroneo è arrivato a stagione in corso lo scorso anno, portato alla promozione, e adesso questo inizio di stagione è così ad alti livelli.
2: Sì, anche il mister è uno molto preparato, l'anno scorso è entrato stagione in corso ed è stato bravo a entrare nella testa di tutti fin da subito, a portarci tutti dalla sua parte per remare forte e andare a riprendere, diciamo, la distanza che c'era tra noi e l'Ilva. Quindi lui ha un merito grandissimo in questa vittoria, diciamo, passata. E su quest'anno sta continuando il lavoro fatto. Comunque il gruppo, siamo rimasti in 6-7 dall'anno scorso, più molti fuori quota, e si vede, diciamo, che il gruppo lo segue totalmente.
0: Simone, non so se tu hai visto i festeggiamenti lo scorso anno dell'Ossese, ti riporto invece ai vostri festeggiamenti nel campionato, nella vittoria dei playoff di eccellenza per il salto in Serie D. Quanta emozione è rimasta di quei festeggiamenti?
1: Ricordiamo quelli ragazzi che siamo rimasti, ricordiamo chiaramente ogni gioia, ogni festeggiamento, e probabilmente in qualche prestazione di questo inizio di stagione ci siamo anche, come posso dire, un po' delusi, diciamo, dal rendimento magari non ottimale, però ci siamo sempre guardati in faccia, ricordando che non siamo la squadra che ha finito l'anno scorso, ma siamo una squadra che comunque è riniziata, ha cambiato qualche interprete, quindi dobbiamo avere pazienza e raggiungeremo, secondo me, lo stesso livello di qualità anche che abbiamo raggiunto l'anno scorso. Poi di risultati non lo so, sì, però di qualità sicuramente.
0: Quell'entusiasmo quanto viene portato nel campionato successivo? Questa è poi la domanda che chiaramente faremo anche a Riccardo, nel senso, la gioia per un campionato vinto quanta benzina mette nella stagione nuova?
1: Sicuramente ti dà uno spirito in più, perché voi hai fame di rivivere quelle stesse emozioni, e per riviverle non puoi fare altro che andare in campo e vincere, quindi quella è una marcia in più, diciamo.
0: Riccardo, proprio a proposito dei festeggiamenti, tu eri uno un po' dei più scatenati il giorno della promozione, quell'entusiasmo quanto vi sta aiutando in questo inizio di stagione?
2: No, sicuramente anche quello è importantissimo, perché comunque quando parti con l'entusiasmo della stagione passata c'hai anche l'autostima a livello di squadra molto più alta. Poi, come ha detto Simone, ognuno gioca per vincere, quindi la gioia ce l'hai solo quando entri in campo e vinci, altrimenti è difficile.
0: Abbiamo parlato di allenatori, parliamo anche delle società, perché Ossese e Monastiri sono due società che si stanno distinguendo per organizzazione. A Monastir c'è stato il cambio della guardia lo scorso anno con l'arrivo di Romy Fu, che è un po' una riorganizzazione anche a livello di ricerca degli sponsor e di solidità economica e di solidità societaria.
1: Sì, ovviamente quest'anno a darci maggiore serenità c'è stato il cambio, diciamo, della guardia, però più che altro abbiamo vissuto dei momenti difficili negli anni scorsi, nonostante questo abbiamo raggiunto grandi risultati, quindi noi ci prendiamo il merito ancora più grande, la soddisfazione ancora più grande per averli raggiunti in situazioni difficili, veramente difficili, e quest'anno invece a dare maggiore stabilità è entrato il nuovo presidente Romy Fuch, e questo ci dà ancora maggiore tranquillità per organizzazione anche a livello di management a livello societario.
0: Riccardo, quanto è importante avere le spalle in una società solida per poter poi pensare solamente al campo?
2: Penso che sia una delle cose più importanti, perché se non entri in campo sereno comunque ne risenti. Qua siamo fortunati a Ossi perché comunque c'è la società forte da molti anni e non ci ha mai fatto mai mancare niente. Quindi di questo bisogna solo ringraziarli, perché se no non si sarebbero ottenuti tutti questi risultati che stanno ottenendo fino ad oggi.
0: A proposito dei risultati, tu sei stato uno dei protagonisti lo scorso anno della promozione, quanto ti porti tu dello scorso anno in questa avventura del campionato di Serie D?
2: Io porto tanto, perché comunque ero molto tempo e cercavo questo risultato con l'Ossese. Poi, essendo di Ossi, è ancora più bello averlo raggiunto. Quindi mi porto tutta la vittoria dell'anno scorso, perché per me è stata proprio una gioia immensa e voglio lottare fino all'ultimo per mantenere, diciamo, questa categoria che è stata raggiunta con molti sacrifici.
0: Simone, ti chiedo che impressione hai avuto quando hai visto che tra i convocati dell'amichevole del Cagliari in Spagna c'era anche un tuo ex compagno di squadra lo scorso anno a Monastira, Piro?
1: Non possiamo che essere strafelici, l'abbiamo ovviamente l'ho sentito, gli ho fatto i complimenti e gli ho augurato fosse la prima di tante e di godersi soprattutto il momento, perché io gli auguro tutta la fortuna del mondo e che faccia una grande carriera a quei livelli, però poi ci sono tanti fattori di mezzo e quindi è giusto godersi il momento, perché è bello così.
0: Quanto è stato importante Monastir, non il Monastir, Monastir tutto compreso, ambiente, società, squadra, nella tua rinascita, tu quell'esperienza, quell'avventura l'hai vissuta con il Cagliari, a un certo punto sembrava dovessi sparire dai radar, hai trovato la tua isola felice?
1: No, sono andato contro i pronostici, nel senso stavo smettendo, poi ho avuto la fortuna di, nella mia strada ormai sbarrata, di incontrare Marcello e lui mi ha chiesto solo di fidarmi di lui. Le sue parole sono state solo: vorrei riportarti dove meriti, che poi non ha parlato di categorie, però voleva farmi divertire di nuovo, rendermi protagonista in un contesto, e mi ha chiesto l'unica cosa che mi ha detto è che sarei dovuto scendere in promozione. In quel momento, per la serenità mia, della mia compagna e di mio figlio, ho accettato senza batter ciglio e questi sono i risultati ad oggi.
0: Tornando indietro, avresti mai pensato di poterti ritrovare in così poco tempo a giocare in Serie D, sempre a Monastir?
1: Ovviamente no, anche se all'inizio, quando è stato presentato il progetto originario di Monastir della promozione, si parlava di arrivare in Serie D entro 2-3 anni. Ci siamo riusciti in 2 anni col doppio salto, quindi sono passato da folle che scendeva in promozione a visionario, a uno che ci ha creduto da subito, e in parte mi prendo i meriti insieme all'altro mio capitano che è Masia, e ci siamo presi la scena.
0: Riccardo, invece, quali sono i tuoi obiettivi? Perché io penso che un giocatore che non ha obiettivi per migliorarsi sia già arrivato a fine carriera. Tu sei giovanissimo e quindi la Serie D lo vedi come un campionato di passaggio per andare ancora più avanti?
2: Vabbè, quello diciamo è una cosa che si augurano tutti, poi bisogna essere bravi a crederci e continuare a lavorare sul campo. Poi purtroppo ci sono molte situazioni, non decidi tutto tu, quindi provate a farsi trovare pronti nel caso che succeda mai che arrivi la chiamata giusta e sfruttarla nel caso.
0: Per te, che sei cresciuto nelle giovani dell'Ossese, cosa vuol dire questo salto di categoria e questa esperienza in Serie D?
2: Sì, come ho detto prima, per me è come un piccolo sogno che si realizza, perché comunque, essendo di Ossi, avendo giocato praticamente sempre a Ossi, è quasi il coronamento di un percorso. Quindi per me è bellissimo vivere questo campionato con la squadra del mio paese, ed è una gioia immensa ogni domenica.
0: Monastir in questo momento è secondo in classifica. Lo scorso anno avete vinto i playoff per salire in Serie C, chiaramente poi non c'erano i presupposti per il salto di categoria. Quest'anno ci credete ancora di più, magari con l'obiettivo di farlo quel salto?
1: quest'anno non dobbiamo essere golosi, diciamo, rispetto all'anno scorso, perché anche l'anno scorso

0: contagiato anche loro, nel senso che ci sono ragazzi che vengono da magari campionati di promozione o ragazzi dal settore giovanile che non avevano mai vissuto uno spogliatoio, e noi grandi, noi un po' più anziani, diciamo, cerchiamo soprattutto di trasmettergli la cultura del lavoro e quella della professionalità, nel senso che noi, se l'appuntamento è alle 2:30 al campo, all'una e mezza siamo al campo, anche solo per stare insieme, per giocare a qualsiasi cosa possa, a tavolino, a bidone, a quello che è. Però questo crea amalgama, crea aggregazione, crea proprio il piacere di stare tutti insieme.
1: Riccardo, invece da voi come avete accolto i nuovi?
2: No, molto bene anche noi, perché comunque, come detto prima, siamo rimasti l'anno scorso 6-7 grandi, quindi abbiamo cercato subito di coinvolgerli, sia ai nuovi grandi che ai fuori quota, ovviamente. Ci siamo portati subito dalla nostra parte, perché comunque se non c'è un gruppo unito fai molta più difficoltà in tutte le cose, e quindi è giusto che ci sia il gruppo unito, che lavori su quello e che siamo tutti dalla stessa parte.
1: Allora, stiamo arrivando alla conclusione della puntata, allora guardiamo un po' avanti. Prossimo turno per il Monastir c'è un altro derby con il Latte Dolce, che ha centrato la prima vittoria stagionale.
0: Sì, partita difficile come tutte, poi sono del parere che tra sarde ci conosciamo sempre meglio, conosciamo tutti i giocatori, quindi la partita viene preparata forse anche meglio. Il Latte Dolce ha individualità importanti, un allenatore forte, preparato, quindi sicuramente ci daremo una bella battaglia.
1: Come vedi gli altri tre sarde a proposito del Latte Dolce?
0: No, sono organizzatissime, perché anche il COS, come sempre, ha la rosa molto lunga, fatta da individualità importanti, e poi ovviamente Mari adesso è un momento dove stanno raccogliendo un po' meno, però alla lunga poi i valori dei giocatori vengono fuori e faranno il loro grande campionato tutte.
1: Ieri c'è stato l'esordio della nuova Olbia. Da ex Olbia ti chiedo che cosa hai provato nel vedere la squadra non iscriversi al campionato d'eccellenza e devo ripartire dalla seconda categoria con un'altra società.
0: Ovviamente dispiace, perché parte importantissima, forse fondamentale della mia vita e della mia crescita, ho passato lì 4 anni e mezzo, quindi non si dimenticano, però purtroppo era un disastro quasi scritto e ovviamente dispiace, però sono sicuro che la nuova Olbia crescerà con basi solide e che risalirà le categorie in fretta.
1: Riccardo, invece per l'Ossese c'è lo scontro con la Venafro, formazione penultima in classifica, sulla carta dovrebbe essere un impegno che potrebbe permettere di andare avanti, sarebbe chiaramente il modo peggiore per preparare la gara.
2: Esatto, hai detto bene, perché comunque viene da una vittoria importante, quella fatta ieri in casa della Gelbison, quindi sicuramente è una squadra che arriverà motivata, verrà a fare il risultato quasi giustamente, e noi dobbiamo entrare in campo determinati per portare i punti a casa. Non bisogna sottovalutare nulla, anche se sono penultimi, non sono discorsi che vanno fatti, diciamo.
1: Anche a te chiedo un parere sulle altre sarde, il Latte Dolce, il Budoni, la COS.
2: Sì, no, sono tutte buone squadre. Per ora abbiamo incontrato il Latte Dolce alla prima giornata e ci sta, secondo me stiamo avendo un po' più di fatica, perché hanno cambiato tanto, hanno perso giocatori importanti come loro, ad esempio andata a Monastir, Tesi è venuto da noi, Cabeccia, quindi ci sta che facciano un po' di fatica. Comunque c'è un mister che è molto preparato e secondo me verranno fuori. Le altre sarde sono lo stesso, preparate per la categoria, e speriamo, dai, che vada tutto bene quest'anno per il calcio sardo.
1: Perfetto, allora siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Ringraziamo Simone Pinna, grazie, difensore goleador del Monastir, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Ringraziamo anche Riccardo Fancello, difensore dell'Ossese. In bocca al lupo per l'Ossese e per la tua carriera, naturalmente.
2: Grazie mille.
1: Ringraziamo Giuseppe Valdés in regia, ringraziamo anche voi che ci avete seguito. L'appuntamento, come sempre, a lunedì prossimo su Radiolina e su Videolina con l'informatore sportivo alle 18:30. Buona serata a tutti.
3: L'informatore sportivo tra Serie C e promozione con Alberto Masu, in collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Francesca Figus su Radiolina.
1: È mezzanotte e 33 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

0: Bentornati in questa edizione della notte del telegiornale di Pidiolina, che iniziamo come sempre dallo Sommario. Strappo ricucito nel campo largo dopo i franchi tiratori in consiglio regionale. Il vertice di maggioranza definisce margini di autonomia di giunta e consiglio. Todde replica all'attacco di Grillo. È iniziata la conta dei danni a Villa Massargia dopo il vasto rogo che nel pomeriggio ha investito le campagne del paese. Super lavoro delle squadre a terra in volo. Affitti a lungo e medio termine introvabili a Cagliari, confermata la tendenza di affittare ai turisti, mentre salgono in città i prezzi degli immobili. Adesso è ufficiale, sarà Zucchero Fornaciari, la star del Capodanno sassarese. Piazzale Segni ospiterà oltre 50.000 persone, spesa complessiva 1.600.000 euro. Dopo due domeniche senza Serie A inizia la settimana che porterà la ripresa del campionato. Romano e Maldini in campo per 90 minuti in Italia-Turchia, assist per il centrocampista del Cagliari. C'è la politica in apertura del nostro telegiornale con il vertice di maggioranza che è servito per ricucire lo strappo nel campo largo dopo i franchi tiratori in consiglio regionale. Intanto la presidente Alessandra Todde risponde agli attacchi di Beppe Grillo. Sentiamo Stefano Fioretti.
1: A noi interessava sapere da loro quale fosse la volontà, e la volontà è quella di continuare a lavorare insieme. E siamo sicuri che quanto accaduto giovedì non si ripeterà mai più.
2: Il peccato all'origine del vertice di maggioranza, quindi già nell'archivio dei 5 Stelle, proprio il Movimento va chiesto con urgenza un tavolo di coalizione dopo il voto segreto che in Consiglio regionale ha colpito e affondato l'assessore al lavoro Desire Manca. Tutti d'accordo adesso nell'evitare in futuro simili incidenti e imbarazzi.
3: Non sono in discussione né la stabilità della maggioranza di centrosinistra, né il suo futuro. Al contrario, all'ordine del giorno, nei prossimi appuntamenti, ci sono le priorità di questa seconda parte del mandato.
4: È servito per derubricare quello che è successo in Consiglio ad un atto singolo che niente ha a che vedere con i programmi, con la voglia di rilanciare la Sardegna che questa maggioranza ha avuto in questi due anni.
2: Episodio circoscritto a dinamiche d'aula, dunque il vertice di fatto anche definito in calce ai confini delle autonomie di giunta e consiglio, e in questo scenario riprenderà il confronto sull'imminente revisione delle commissioni, e ora si rafforza l'ipotesi di rinunce sia dal PD che dai 5 Stelle a spezzare l'attuale duopolio.
5: Le istituzioni hanno la loro vita e questa vita va rispettata perché è statuita

0: Olanda alla Sardegna, la partita entra nel Parlamento dei Paesi Bassi. Siamo Stefano Birocchi.
1: L'Olanda accelera sull'Einstein Telescope dopo la lettera con cui la ministra della ricerca Rianne Lechert ha aperto inaspettatamente a una collaborazione con la Sardegna, storica rivale. Due parlamentari del CDA, partito di maggioranza, hanno depositato un'interrogazione per chiedere in 11 punti al governo dei Paesi Bassi di chiarire gli scenari della doppia L e le conseguenze per l'area di Euregio Mosareno tra Olanda, Belgio e Germania, la Sassonia in Germania e la Sardegna. Una convergenza che parte però dalla scienza.
2: La comunità oramai da tanti anni ha avviato degli studi per valutare come realizzare un'infrastruttura europea che abbia il massimo output scientifico e si è visto che la possibilità di costruire un'infrastruttura divisa in due parti sufficientemente lontane, quindi quella che noi chiamiamo la doppia L, domina sugli aspetti scientifici rispetto all'infrastruttura singola che noi chiamiamo triangolo. In un contesto in cui ci sono tre siti, di cui due vicini, cioè quelli del nord Europa, e uno più lontano, il nostro, quello di Sosenatus, è ovvio che il nostro in qualche modo deve rimanere nel gioco per permettere la massima identificazione delle sorgenti di onde gravitazionali.
1: Dalla Germania intanto ancora nessuna reazione ufficiale alla mossa olandese. Il prossimo passaggio sarà probabilmente a novembre alla Berlin Science Week.
3: E voi andrete?
2: Sì, noi saremo senz'altro presenti. L'importante è che si trovi tutti insieme una soluzione europea. Stiamo costruendo un'infrastruttura epocale e dobbiamo farlo per la scienza, per far sì che si possa ricavare il massimo e capire meglio sempre di più l'universo in cui viviamo.
0: La cronaca, Villa Massargia, un incendio ha minacciato le aziende. I dettagli con Alessandro Caltabiano.
4: Ancora un pomeriggio di guerra al fuoco nel Sulcis Iglesiente. Dopo un weekend drammatico per Calasetta, un altro incendio ha scosso Villa Massargia, non lontano da due dei suoi centri più simbolici, l'olivetto storico Sortumanno e il castello di Gioiosa Guardia, in una zona di pregio per il comparto agricolo locale. A contrastare le fiamme, partite circa 2 chilometri a sud-est del centro abitato, in zona Biarrubia, sono arrivati ben presto due elicotteri militari, che hanno lavorato con il supporto di numerose squadre a terra tra protezione civile di Villa Massargia e Siliqua, forestale e vigili del fuoco. Per spegnere l'incendio sono state comunque necessarie diverse ore di lotta, con numerosi danni soprattutto nell'area del castello e un grande spavento per le attività agricole dell'area. Al momento l'incendio risulta domato e sono in corso le operazioni di bonifica, ma l'attenzione resta altissima anche alla luce degli incendi che hanno interessato il Sulcis nelle ultime ore.
0: Il gran caldo ha decimato gli alberi da frutto del medio campidano. Noi siamo andati con Maurizio Landi a Villa Cidro, dove gli imprenditori agricoli fanno i conti con una riduzione del 40% nella raccolta delle pesche tardive. Vediamo.
5: Tutti giù per terra, che siano pesche tardive o agrumi. Villa Cidro e il medio campidano pagano il gran caldo di questa estate.
6: Ci sono problemi causati dalla scottatura del sole e in più anche dalle disfunzioni idriche, diciamo così, perché l'acqua non è abbastanza.
5: Stesso discorso per le pesche tardive.
7: Uno scarto di oltre il 50% dovuto appunto a delle malattie. In questo caso abbiamo ad esempio la monilia, che è un fungo che attacca a livello del picciolo, ma molto spesso anche a livello della polpa, e rende il frutto non commercializzabile.
5: Oltre a sperare nel ritorno a delle stagioni più equilibrate, sarebbe utile la presenza di un consorzio a sostegno degli agricoltori nell'affrontare i problemi dovuti al gran caldo.
8: Questo secondo me è un comparto che risente molto, soprattutto dalla mancanza che c'è stata del consorzio della frutticoltura, che era sicuramente un qualcosa che dava un grande supporto a questi ai produttori di agrumi, di pesche.
0: Adesso c'è la pubblicità e tra poco la seconda parte del TG.
9: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Salgono a Cagliari i prezzi degli immobili. Al Poeto si spendono in media 6.500 euro a metro quadro e ci sono gli affitti a lungo e medio termine che invece sono in crisi. Sentiamo Gigi Angela Secchi.
3: Affitti a lungo e medio termine introvabili a Cagliari. La tendenza degli ultimi anni è quella di affittare ai turisti.
10: Le famiglie hanno difficoltà oggigiorno a trovarne. I proprietari di casa trovano una maggiore redditività negli affitti.

0: a breve termine, quindi ai fini turistici, e anche una maggiore sicurezza nell'affitto stesso.
1: Secondo i dati della FIAIP, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, ogni turista paga in media 50 euro al giorno per un affitto breve. Supponendo che siano in due in un appartamento, il guadagno è di 700 euro a settimana, quello che un proprietario guadagnerebbe in un mese con un affitto a lungo termine. I prezzi variano parecchio in base alle zone.
0: In periferia all'immobile lo possiamo trovare intorno ai 700-800 euro, parliamo di un trivano medio, mentre se andiamo al centro l'immobile può costare in affitto anche intorno ai 1100-1200 euro. Il quartiere cagliaritano in cui l'affitto costa di più è quello del Poetto e poi la zona di Via Alghero o Viale Marello.
1: La zona del Poetto è quella che ha visto salire di più il valore degli immobili anche per la vendita, in media 6500 euro a metro quadro. Più in generale i prezzi negli ultimi tre anni sono cresciuti del 5-6%, stima la FIAIP.
0: È cambiata anche la tipologia di richiesta di immobile, si richiedono immobili con ampi spazi esterni.
1: Sempre più famiglie cercano casa nei centri dell'Interland.
0: È anche una scelta talvolta di vita, nel senso che mentre su Cagliari si trova generalmente l'appartamento, nella periferia troviamo le villette con ampi giardini e quindi questo diciamo dà un sfogo alla vita familiare quotidiana.
2: Restiamo a Cagliari dove aumentano ancora il numero di cantieri e i lavori sono iniziati oggi anche in Viale Santa Vendrace. Veronica Fadda.
3: I lavori andavano fatti e quindi purtroppo bisogna soffrire, sarà per 10 giorni, mi auguro, però sicuramente ne avremo giovamento sicuro.
4: La mappa dei cantieri a Cagliari si allarga. Da oggi opera in azione anche in Viale Santa Vendrace, dove parte il rifacimento dell'asfalto. Il cronoprogramma prevede una decina di giorni di interventi senza che il tratto venga chiuso al traffico. Non una riqualificazione, ma un passaggio necessario per mettere in sicurezza la strada in vista del futuro restyling dell'intera area. Nel frattempo si procede con la fresatura e la bitumatura delle corsie di marcia, una alla volta. Operazione delicata, visto che si tratta di una strada particolarmente trafficata e attraversata ogni giorno dagli automobilisti in arrivo da San Michele, Ismirrionis, Viale Monastir, Viale Elmas, diretti verso il centro.
5: Ho visto sull'Unione che ci sono degli interventi importantissimi, cambiano completamente il viale. Dobbiamo avere pazienza, se vogliamo migliorare la nostra zona dobbiamo avere pazienza. I lavori purtroppo tocca spostare le macchine, però una volta fatti i lavori stiamo benissimo, insomma cambia l'aspetto completamente del viale. Dopotutto qua stiamo bene.
2: Da Cagliari a Sassari, dove è stata ufficializzata la presenza a Capodanno di Zucchero. Maria Grazia Letta.
6: Nel mondo.
7: Ora è ufficiale, sarà Zucchero Fornaciari la star del Capodanno sassarese. Con la determina dirigenziale del settore cultura grandi eventi del comune di Sassari, pubblicata lo scorso 2 ottobre, viene validata l'organizzazione del concertore di fine anno. Dopo l'atto di indirizzo della giunta comunale approvato a metà settembre, ora si entra nel vivo dei necessari passaggi formali. È l'agenzia Friends and Partners la titolare del mandato di rappresentanza per la promozione, la negoziazione, la gestione amministrativo-contrattuale delle prestazioni artistiche dal vivo di Zucchero, che ha concesso a sua volta l'esclusiva all'agenzia Jump Production del sassarese Gian Stefano Murru. La determina avvia la procedura di gara per l'esibizione dell'artista e della sua band per un importo complessivo a base d'asta, sopra la soglia, di 710.000 euro. Nessuna procedura comparativa dunque con altre agenzie. Piazzale Segni sarà in grado di ospitare in totale sicurezza le oltre 50.000 persone previste. Il gruppo in consiglio di Fratelli d'Italia ritorna alla carica sul tema e con un'interrogazione presentata in queste ore chiede all'amministrazione di fare chiarezza sui costi complessivi. Stimano per il Capodanno una spesa di 1.600.000 euro per coprire anche i costi organizzativi, logistici e di sicurezza.
2: L'Unione Sarda domani in edicola, le anticipazioni con Michele Ruffi.
8: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano la politica con la polemica sul costo degli staff della giunta regionale. Dopo l'attacco di Beppe Grillo siamo andati a vedere quanti sono e quanto guadagnano i consulenti dei vari assessorati. Poi il caro affitti, in particolare a Cagliari. In certi quartieri per un divano servono più di 1.000 euro al mese, ma il discorso vale un po' per tutti i centri interessati dal turismo e dagli affitti brevi. Sempre a Cagliari siamo andati a vedere lavori nella passeggiata di Via Roma, inaugurata da oltre un anno, ma molti alberi sono secchi. Sullo sfondo ci sono appunto i cantieri infiniti della metropolitana leggera. Negli spettacoli, a 20 anni dalla scomparsa di Andrea Parodi, la nostra intervista alla moglie Valentina Casalena. Nello sport, infine, fare i puntati su Adopo. La crescita del francese è stata ovviamente importante per l'avvio sprint del Cagliari. Tante notizie, noi vi aspettiamo in edicola oppure sull'app L'Unione Digital.
2: E adesso c'è la pubblicità, noi torniamo tra poco. Il patrimonio della laguna di Santa Gilla a Elmas, il quartiere di Gili Aquas, ha ospitato Autunno in Laguna. Luca Pinna.
9: È una risorsa che ha accompagnato la nascita e la crescita di Elmas e che oggi guarda al futuro come patrimonio naturalistico, paesaggistico e turistico. È la laguna di Santa Gilla, con le sue risorse ittiche e la sua biodiversità, protagonista di un percorso di valorizzazione che coinvolge anche il quartiere di Gili Aquas affacciato sulle sue sponde. Da qui nasce Autunno in Laguna, l'iniziativa del comune di Elmas che nel fine settimana ha trasformato Gili Aquas in un punto di incontro all'insegna di degustazioni enogastronomiche, artigianato, cultura e tradizione.
10: Diciamo che abbiamo centrato a pieno l'obiettivo di promuovere la produzione locale enogastronomica, soprattutto masese, cercando di creare un percorso storico attraverso la riproposizione di piatti tipici di prodotti lagunari. Siamo dentro il contratto di Laguna fra i comuni lagunari all'interno della città metropolitana. Crediamo che sia lo strumento migliore per costruire uno sviluppo integrale.
9: Un'occasione per riscoprire i sapori identitari del territorio, ma anche per vivere la laguna attraverso escursioni in barca, letture e musica. Un appuntamento pensato per andare oltre la stagione estiva e fare della laguna una destinazione da vivere tutto l'anno.
2: È stata presentata a Cagliari l'11ª edizione della rassegna Itinerari Musicali dell'Identità, con 11 concerti tra Cagliari, Sassari e Iglesias, e un ruolo centrale lo avranno i conservatori di Cagliari e Sassari con alcuni studenti che si esibiranno in apertura dei concerti. E noi sentiamo la direttrice del Conservatorio di Cagliari.
11: Devo dire che è un momento molto, molto bello, entusiasmante, direi, poter presentare in concerti di questa rilevanza i nostri migliori studenti che, per poter appunto fare questa intro ai concerti, hanno avuto una selezione molto, con una giuria attenta, e si sono presentati davvero in tanti, un clima di competizione sana ma molto bella, grande attenzione. E il lavoro della commissione è stato abbastanza difficile, perché dovevamo scegliere veramente in una platea di studenti veramente preparati, seri, pieni di energia e di capacità musicale.
2: E Cedilo celebra il successo di Zenias de Atonzu con il 9° palio del Guilcher, protagonista di un'edizione da record. I dettagli con Mario Tasca.
12: Zenias de Atonzu unisce la tradizione, il mondo dei cavalli, la musica e l'identità in un solo evento. Cedilo chiude la 2 giorni con un grande successo di pubblico e con uno degli appuntamenti più attesi del mondo equestre, il 9° palio del Guilcher, che quest'anno ha fatto registrare un numero record di partecipazione di cavalli.
13: Zenias de Atonzu Ignos, non dimentichiamolo, è una manifestazione per noi molto importante, rappresenta una vetrina che serve per rilanciare le nostre attività, valorizzare il nostro patrimonio culturale culturale immateriale. Parliamo di Domus de Janus, quindi patrimonio dell'UNESCO, non dimentichiamo, c'è una cosa molto importante per noi.
12: Il palio si è svolto al Galoppatoio Comunale, l'edizione 2026 è stata vinta da Alberto Bianchina con Greta Love davanti a Adrian Topalli con Dimonio e Gianluca Fais con Dreamer.
13: Sedilo e Cavalli è un binomio fondamentale e quest'anno ci fa piacere perché sono venuti gli amici di Feltre e di Narni, sono dei gruppi di sbandieratori.
14: È una presenza quella di oggi del quartiere Castello del Paio di Feltre che ci inorgoglisce.
15: Grandissima accoglienza, la grandissima cortesia, la grandissima amicizia da parte di tutta quanta l'amministrazione comunale.
12: Ma Zenias ha riempito anche il centro del paese tra artigianato, produzioni locali, laboratori e musica. Grande spazio al folklore con gruppi arrivati da tutta la Sardegna e con Suballu Tundu presentato dagli organizzatori come il più grande della Sardegna.
2: E tra poco c'è lo sport nell'ultima parte del nostro TG dopo la pubblicità.
16: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
2: Lo sport, 90 minuti in campo sia per Maldini sia per Romano nella vittoria dell'Italia contro la Turchia per 3-1 di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito, i gol degli azzurri con l'assist di Romano proprio per il 3-1 di Esposito. La nazionale ha così superato il Belgio nel girone della Nations League al secondo posto. Ed è iniziata con la partita della nazionale anche la settimana che porterà a Cagliari Juventus. Facciamo il punto con Alberto Masu.
17: La Serie A è pronta a riprendersi i suoi spazi dopo due domeniche santificate o sacrificate sull'altare delle nazionali. Il Cagliari ne ha approfittato per andare ad arricchire questo suo inizio di stagione indimenticabile, aggiungendo alla sua bacheca il trofeo de Vallecas, conquistato in casa del Raio, battuto dopo i calci di rigore. Da martedì però tutta l'attenzione sarà rivolta alla sfida da bollino rosso di domenica sera alla Domus contro la Juventus. Da sempre l'appuntamento più atteso ai tifosi dell'isola, figurarsi ora che la classifica vede il Cagliari guardare dall'alto la vecchia signora. Alla ripresa ci saranno i primi nazionali di rientro, Fadera e Liteta, poi toccherà agli altri, gli azzurri Romano e Maldini, Obert e Sherry. Buon ultimo Rodriguez che passando dall'oceano sarà da Seminello solo venerdì. Sul fronte infermeria, fuori capitan De Iola, sotto osservazione Carlos, messo KO da un problema muscolare. Buon per Pisacane che dalla Spagna siano arrivate buone notizie da Anzolà. A segno, dopo un assist al bacio del giovane più che interessante Sugamele, è pronto alla sua prima convocazione stagionale.
2: E adesso il tennis, perché è stata presentata la quarta edizione del Challenger di Olbia. Gianpaolo Cuccuro.
18: Che dà un contributo. Il TC Terranova rafforza la sua propensione al sociale. A Verona si conferma campione italiano a squadre di wheelchair grazie alle vittorie di Luca Arca e di Marco Pincella nella finale contro Arezzo. Si tratta del terzo successo consecutivo. Intanto è alle porte l'ATP Challenger. L'appuntamento è dall'11 al 18 di ottobre, una manifestazione che è considerata come trampolino di lancio per i giovani talenti.
19: Per ora la testa di serie numero uno è Jaime Munar, che sta facendo bene nella stagione asiatica, quindi potrebbe essere tra i primi 50 del mondo quando arriva ad Olbia, e aspettiamo qualche conferma anche dagli italiani. Cina è nel tabellone principale, così come Maestrelli.
18: E forse, giusto in tempo per il torneo, potrebbe arrivare anche l'omologazione di un nuovo campo. I galluresi, per la prima volta ai ranghi di partenza in A2, hanno debuttato in casa, incassando però una sconfitta contro Barletta.
19: Siamo delle matricole, quindi l'obiettivo non può essere che la salvezza. Poi, se dovesse arrivare altro, ben venga, ma è un campionato difficilissimo dove, anche se è solo a due, ci sono squadre che possono contare tra giocatori tra i primi 50 del mondo.
18: Almeno c'è un lato positivo da evidenziare, ovvero l'affermazione del talento locale Daniel Frasconi all'esordio in questa categoria.
2: E ancora il tennis con la Coppa Davis, conquistata per 3 anni consecutivi dalla nazionale italiana, che ha fatto tappa a Iglesias. Valentina Orciu.
20: È uno dei trofei più prestigiosi dello sport mondiale. Per un giorno l'insalatiera d'argento è arrivata ad Iglesias. La Coppa Davis ha fatto tappa in città dopo Tempio e Porto Torres nell'ambito del Trophy Tour, prima di ripartire verso Nuoro e Cagliari.
21: È già il terzo anno che riusciamo a organizzare il Trophy Tour.
1: perché l'Italia è campione del mondo di tennis, quindi la Coppa Davis è sinonimo di campioni del mondo.
21: Il trofeo conquistato dall'Italia per 3 anni consecutivi, dal 2023 al 2025, è stato esposto al centro direzionale del comune, dove cittadini e appassionati hanno potuto ammirarlo gratuitamente.
22: Sono venuto per vedere la grande Coppa di tennis, perché sono un appassionato di tennis da quando il nostro campione Sinner ci ha portato agli altri livelli.
21: La Coppa attraversa così l'isola incontrando appassionati e circoli, un viaggio che racconta anche la crescita del tennis e del padel a Iglesias.
23: Iglesias è una grande tradizione, movimento sportivo sia dal punto di vista del tennis che del padel, che sta crescendo sempre di più. Ad oggi abbiamo 7 impianti sportivi da tennis e 11 di padel. Questo significa che Iglesias, la città, sta accogliendo tantissimo questo movimento e questo tipo di sport.
2: Bene, tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buonanotte.

0: È mezzanotte e 58 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
2: Cifadda,
3: migliorare la casa, migliora la vita.
4: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea. Commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
5: A voi la linea. Ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini su Radio Linea.

Un saluto a tutti, su Benegattaus, ben tornati a studiare giornali in sardu de Sardegna 1. Bieusu, intendeusu come sempre che arrivunti snovas a Deo e cominciandi con il titolo su De, su sommario. Sa politica regionale, tensioni a arti in su campo largo o il sattobio de spartire su dessa maggioria che sostenti, sa giunta todde, vente le gais fuori su de Beppe Grillo a pizza su de su staff de Villa del Voto. Totus inquieto su vossa morte di un antrugio boccio, di una pala eolica in su Monti Grigine. Posso associo l'ipus a rischio di ogni specie di villoni, esti documentato ed tempo su mera. Castedu, esti un cantiere che non spaccerà mai, muove punti cominciati, straballoso, poi va esarruga sanosa in su Viale Santa Vendrace, disagio su, o cittadino su, e automobilista su. In gesturi, sdomo su Beccia, Santioberto, su Binu Bonu, visita a Tobio, su presentarsi a dei prodotti, su in suo centro storico, o su Giara Wine, un evento che ha valorato finse su patrimonio architettonico del Sabid. Su sforzo palloni di Serie C, un punto di importo possa torres, in campo basso, e sta a tarere su Orienta Binciguro. Antiberto invece sei stifoso, antifatto Danoso e Certau a Fuedesu, con su pubblico De Domu. Dunque, se la politica regionale può avere ricostruzioni del suo TG nostro, questi sa di, oi, de sa Tobio, de spartire su essa maggiorega, sosteniti, sa presidenti dessa regione, Alessandra Todde e sa giunta. In su centro sinistra, su lendo un bento forte e legge che avonendi in difficoltà, sa giunta, sa Tobio, sarà vai in su consiglio regionale, sarà legato su voto de sa tra di in aula, in su voto segreto, esteti bocciato, un provvedimento de sa assessore del suo traballo Desire Manca. Un fatto gra in mera, antinave rappresentanti si del Movimento 5 Stelle, sa Tobio De Oi, avessi finita occasione per legare un accordo o cambiare i presidenti si del Dogne Commissioni, spartire su prospettico, su Olinti uno spazio per Manno e su Partito Democratico accanto a resti disponibili all'assegno alla presidenza, ma sa Tobio stia in porto finita, poi comprendi i tavoli vai sa presidenti, dessa giunta Alessandra Todde, gli lavori blindai, naraso 10, sa giunta difendendo dunque tutto si è arrivato finse in moi, ma gli lavori finse decidi di dover s'arruga può arrivare è un cambio di una variga e assessori. E mo fuori su del su Einstein Telescope de sa partita che con sa comunità di scientifica e giocando intra Solanda, sa Germania e sa Sardegna. Solanda, Oliva De Vresi, mentre sa Germania non fu e daranemo su sa litra de sa ministra olandese o sa circa Rian Lechert ha riaperto sa collaborazione intra Paesi Bassi e sa concorrente principale che esti proprio l'uvola sa minera di Sosenato. Siamo una pariga parlamentare olandese anti presentato un provvedimento di mandare sul governo dei spiegare cali esti su scenari che li vunti conseguenza sa Bodogna zona interessare sul progetto. Fu e dara Alessandro Cardini su direttore del Istituto Nazionale di Fisica Nucleare de Castello, sua comunità di scientifica, narra isso e traballendi annus e annus, voi comprendete come si sapeva il gusto Einstein Telescope. Totus, se os di accordio, che si infrastruttura cananta a doppia L, esti meglio su de gus singola, e gus a doppia L, spiegherà ancora Cardini, su progetto dell'uvola esti centrali. Dessa Germania, invece sa comunità di scientifica, poi muoio sta parola CTA, de su ET sin dara alle gae, de sicuro in su mese Donia Santi, in Berlino, a essa Berlin Science Week. Zeo straballendi vostra agenzia, narra Alessandro Cardini, de sicuro è usa cattè un accordio, una soluzione europea, estere in porto umano, borottusu e poco un predi meglio su, su un verso nostro. Arrivato inquietai rottusu, ambientalista, sa, cittadino, su, sa morti, di un antrugio in su Monti Grigine, casi resiguro boccio di una pala eolica, se episodio è stato documentato, era già fatto come si dice sul giro del suo web, e Fender Olai sa socio su che traballa tra popolai ambienti con esemplari de antrugio. A Dolomanno, come ti narra Francesco Guigliò,
su coordinatore de s'associu Lippu Sardegna, avuti stetis o signalaus episodi su de costo Lippu in donne parti de sa Sardegna, ma in totu s'Italia puru. E non punti a riscu i santrogio soscetti, ma donna in specie de villoni puru. Sa Lippu ha rifatto una mappa con zone che punti pericolose, ci punti palasa e turisi arti a 100-200 metri, se quando ti fai danno su ambientale in mano. Su Naraguglio e sta camminera che va in spilloni e dunque se sti sempre più difficili c'era se bisogno di studiare bene questo fenomeno andate a provare progetto su sai parco su eolico su s'associu Lippu nara che sa tecnologia vorrei fare in mera può segnalare se arribo dei drummas dei pilloni se si muovono si spostano volenti da una parte e s'altra ma quello che è tutto nara ancora sa Lippu si deve trovare soluzioni si differenti si può produrre energia del subvento ci vuole strutture industriali si abbandonare in noi si vorrei pesare su schinata a campi eolici commenti nara ancora suo coordinatore di sa Lippu e la sai dunque se in pace s'ambienti. Casteddu, però sonnai che esti sa capitali dei scantieri, sì, in boia ribanta e straballo su in Santa Rennera, de oeste ti overto su cantieri su viale Santa Vendrace, sopperai su depiti vonni, sa sfarto nuovo in tot sarruga, problema, sa disagio su automobilista, sa, perché si deppi parcheggiai, po butteghieri sicuro, ma sarruga non resi serrara, poi in boia su traffico, non so sfuetendi le traballo su, può riqualificare su viale, se su cantieri, vuoi in sicurezza scelti Sarruga, avete traballo su, canta cambia tutta questa zona, traballo su, che si addepienta vai, continuare su Botteghieri Enrico Pirlo, d'uscire su cantieri, alla porta è disagio su, si spero, traballo su questa da spacciai all'estero, nara ancora a Pirlo, Santinau 10 disi, dei traballo, insomma, si ci vuoti macchinari su cancianti già cominciato a resigai, si asfalto, ci dubogai, sono operazioni delicate, in una ruga in noi d'ogna diva a Santa Macchina, sa Furman, arriva da adesso appendizio di San Michele, Smirionis, sul viale Monastir di sa statale 195. Toccherà a tenere pazienza, scetti, come ti narra un altro buttegheri, Paolo Cella, e straballo su, de sicuro, anta cambiai, in mello su, tutta sa città. In is edicula sa de tutta sa Sardegna, sli girosi, volete che a te un'edizione tutto i speciali de Topolino su fumetto de sa Disney. A disegnare su fumetto è stato Luca Usarti, stare Guspini e in Isano Spassaus viaggiebbe sì un'edizione de Topolino con un'istoria contara de sa Sardegna, de Nuragisi. E poi invece se ne gusto conto, c'è sti Topolino che fu edara in Sardo, su un numero sti bessio, su 30 de su mesi passato, de questa gira sarà cattai finza in libreria, sa, in sbottega che venditi fumetto. E questa tappa finale di una iniziativa che è arrivata sa Disney può fare voi dai Topolino in un sciacumane lingua e sfuedo su in sardo punti dei esperti studiosi dell'università di Siena Simone Pisano mentre su titolo di questo conto come ti narra Luca Usai esti l'intralcio involontario ci vuole di Topolino e Pippo in Topolini a deputivano attività in sa biblioteca a intro c'è gamba di legno e sgrinfia che appunto vendi traballo su sociali e ipotesi non si conto altro nara usai pochini non ha regattato Topolino in sardo in sedicola c'è la possibilità di prenotare una coppia in bottega se specializzare sa commenti gussa de Massimo Loriga ma toccara ad prenotare de vresi vuita de sicuro anta isparesi luegus. Un montone di gente ha partecipato in gesto, edizione 2026 su Giara Wine, manifestazioni organizzate del suo comune, va a valore su Binu, Sbingiasa, de sa Marmilla, de sa Sardegna Entrea, un'occasione finza, se vuoi scoprire, a valorare Domus Becciasa, accorti di Nanta 10 de Sabita. Punti Domus de su Campidano, de gesturi, che contano de una tradizione. Manna capiera e su traballo in su tempo passato che si fa era in esatto su territorio come ti hanno su sindico de gestori
Emilio Serra, seus arricus de is cussorgios architettonicus, andau ancora su sindigu, fonti domus ca contant de s'economia de custa terra. E su settore de su binu, si che andai bene in meru, un settore che aggiurara a fai socialidadi, a ponni in parisi aziendas de donne parti de sa Sardigna, su centro storico di Gesturi, fossa de tres edizionis de su Gerawine, estetio sul logo perfetto, può presentare Bino Sunoso, può legare de Bingiasa de noi a Ribanta. Una manifestazione che a Canur avvalora saborisi, sa cultura e suo patrimonio storico de Gesturi. Moi su sport, comincia su un pallone di Serie C, tensione arte a meta, riseo in campo basso, in un stifoso su Dessa Torres, anti cercato di abbettiare, di certare con i gusti su Dessi squadra molisana, è stata resa su Vianta 60, però son manco, si punta a costoso, a essa curva di stifoso su Dessu campo basso, si intervento di spoliziotto su Scetti, ha permesso di no, controllare questa situazione. Tutti questi tifosi sono venuti identificati, la polizia ha sequestrato bastoni e altre cose. In proso, al nostro comune di Campobasso, i tifosi sono anche sciusciati, comrosi di questa curva in cui è pianta a Turabo Castia e Savartina. Il risultato sportivo a Dolomano non manco contro, ma Sadori ha ricoraggiato un punto, Savartina sta a Cabara 1-1, si squadra di Alfonso Greco e sta rinnesce a fai vari, secondo un gol de un autogol de Celesia, poi era Bincivuru, Sadori, si è attaccato tanti sbagli a Omera. In Moi sta a Tareso Vunti e su de noi vostro, su dessa classifica. Su pallone di Serie A invece, se casi un mese che ne campionato e poi giocasse la nazionale italiana, ma oggi sti già cominciare a sagire che rapportai si sfida tra su Castello e sa Juventus, si squadra di Pisacane, intere profittava giocai in Madrid, poi vinci su trofeo de Vallecas, vincendo in domo de su Raio. De Grasi però, su Castello, a Rattore Raffaella Nammentus, preparentesi posi sfida de Domenico e su Notti, sa Unipol Domus, esti una sfida intendi a sempre i gusta intra su Castello e sa Juventus. Però scattotto in Moiga, su Castello, esti ananti de sa Juventus in sa classifica. A bella bello, in Asseminello, anta torrai nazionale sicuro, po primo Fadere Littetta e Potesi Romano, Maldini, Obert e Scere e su ultimo Cenavara de Uruguay. Alla ribai Rodriguez contro sa Juventus, ora mancai De Iola, ancora struppiamo, non si uscirà Carabori a recuperare Kevin Carlos, il Suburu, un nuovo che struppiamo. Nova sa De in Porto, invece sa per tocca Zola e su Gammele, che anzi giocava bene, Mera in Madrid e non bitti solo di giocare in suo campionato puro. Su basket dessa Serie A, d'uso sa Dinamo ha ringhizzato male in mera su campionato in domu in su Palasera di Minghe. Sa prima partita dessa stagione gli ha vinto in Foras contro su Milano, gli ha fatto pensare che avvia tutto facile, ma invece sa Riseo a Riverdio 70 d'uso e 81 contro su Montecattini. I statareso anti gioca un male brusco e tutto in su primo tempo su Novutere Nescioso a pigai boccia, a riserrà su tempo, con 23 punti su De Mancu, sa Dinamo. In su secondo tempo, invece, sa Dinamo a rigiocare un mellus, è stata coraggiosa a mera, in su ultima parte dessa gara, via raccante, vurrea e sa risultato, ma ribadì 2 punti su De Mancu, una pariga in minuto su De Savini, ma Montecattini stava rara, Unia e su ultimo ha vinto con 9 punti su improso dettatore, dispraccio mera su pubblico, dispraccio mera su allenatori Luca Vitali intra i giocatori anticipò bene, ci punti Alessandro Grande è arrivato 18 punti su Simone Aromando 17 punti su e in sega è arrivato 16 punti su e 12 boccias a recuperare. E ho so accabato per questa edizione puro, si torno grazie se vostra attenzione.

0: Abbiamo ascoltato Deo e Tue, proposta da Maria Giovanna Cherchi in una puntata di Anni Nora nel 2011.
1: E ora una filastrocca natalizia del XIX secolo, si intitola Pizzinneddu e la propone Emanuele Garau.

0: Era contenuto nel disco Cantende su Nadale, il brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau.
1: Risale al 2021 l'album Antistasis dei Tazenda. Tra i suoi 12 brani c'è anche questa Dentro le parole, trasferita in questo video, firmato da Daniele Paglia.

Testo di Gino Marielli e musiche di Nicola Nite e Massimo Sestu. Era Dentro le parole, il brano appena ascoltato da Itazenda.

0: È l'una e 32 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Radiolina presenta Caffè Corretto.
3: Lunedì 5 ottobre, buongiorno a tutti, io sono Francesca Figus, Fabio Leoni insieme a me in regia per questa lunga mattina. La frase del giorno: Ettore Manfredini, nonostante fosse appena morto, la mattina del 21 febbraio 2017 ebbe la netta sensazione di svegliarsi. E Marcello Fois, vincitore sabato a Venezia del premio Campiello, l'immensa distrazione per Einaudi è il titolo di questo romanzo fortissimo. Ne parleremo durante il corso della mattina. E adesso il consueto giro del mondo. Apriamo con la pagina internazionale. Gli occhi di Oriente e Occidente sono puntati sul Sud America. In Brasile l'esito delle elezioni presidenziali apre la strada a un accesissimo ballottaggio. L'appuntamento è per il 25 ottobre. La sfida decisiva sarà tra Bolsonaro e Lula. Al momento Bolsonaro si attesta in vantaggio con il 47% dei voti contro il 45% del leader della sinistra. Restiamo all'estero, è massima allerta in Medio Oriente. L'Iran ha confermato il blocco dello stretto di Hormuz. Si registrano intanto le dimissioni del ministro del petrolio di Teheran. E ci spostiamo in Europa. In Spagna si fa sempre più concreta l'ipotesi di elezioni anticipate. Il governo di Pedro Sanchez è infatti andato in minoranza dopo la bocciatura dei decreti legge sulle politiche abitative. Sono migliaia e migliaia agli spagnoli in piazza. La politica interna: apprensione nelle ultime ore per le condizioni di salute del ministro degli esteri Antonio Tajani, colpito da un malore dovuto, si è scoperto poi, uno sbalzo di pressione durante un evento pubblico marino. La Farnesina ha rassicurato tutti e nel frattempo la premier Giorgia Meloni rivendica l'identità dell'esecutivo e dichiara: il centro non è stare a metà, ma è una cultura che abbiamo messo nell'azione di governo. La cronaca per chiudere: oltre 25.000 fedeli si sono radunati ad Assisi per l'ottavo centenario di San Francesco ieri 4 ottobre. Presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nel suo discorso ha lanciato un forte appello globale per la pace. Intanto paura a Cortina d'Ampezzo, dove una imponente frana si è staccata dalla parete nord della Tofana. Nessun coinvolgimento, nessun ferito, nessun morto per fortuna. E allora, Fabio Leoni, prima di passare all'analisi delle notizie del giorno dalla Unione Sarda, oggi in edicola, noi svegliamoci un po' con la grande musica di Radiolina. Abbiamo Serenamente, Giulia Bresch.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
0: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Ancora insieme in diretta dagli studi di Piazza L'Unione Sarda a Cagliari per questo caldo e lungo Caffè Corretto. Staremo insieme sino alle 9:30. E allora, siluro di Grillo contro la Giunta è il grande titolo di apertura dell'Unione Sarda oggi in edicola. Proviamo insieme a ricostruire quello che sta succedendo, perché una vera e propria tempesta politica quella che si sta battendo in queste ore sul Movimento 5 Stelle nel giorno del suo 17° anniversario. Non c'è spazio per i festeggiamenti, a dominare la scena è lo scontro totale, ormai privo di mediazioni, tra il fondatore Beppe Grillo e l'attuale corso del partito. L'ultimo terreno di scontro è proprio la nostra Sardegna, dove la giunta della pentastellata Alessandra Todd è finita nel mirino del garante. La miccia è stata accesa, come spesso accade, dalle pagine del blog di Beppe Grillo, con un tempismo tutt'altro che casuale. Nel giorno del compleanno del movimento, il fondatore ha sferrato un attacco durissimo contro i 5 Stelle sardi. Al centro delle accuse c'è la cosiddetta legge poltronificio, una norma del 2021 nata sotto la precedente giunta di centrodestra e allora duramente osteggiata proprio dal Movimento 5 Stelle. Secondo Grillo, l'attuale amministrazione Todde avrebbe ceduto alle lusinghe del potere utilizzando quella stessa legge per distribuire incarichi a pioggia al suo staff, consulenze esterne e nomine fiduciarie. Il garante parla apertamente di stipendi d'oro che toccherebbero i 10.000 euro al mese, accusando i vertici sardi di aver tradito lo spirito originario del movimento, quel francescanesimo politico fatto di rigore, tetti e compensi che ne aveva decretato il successo delle origini. La replica di Cagliari ovviamente non si è fatta attendere. È stata di una durezza senza precedenti. In una nota ufficiale, la delegazione del Movimento 5 Stelle Sardegna ha respinto ogni accusa, parlando di ricostruzioni basate su informazioni false dettate unicamente dalla rabbia e dal livore di Grillo. I pentastellati sardi precisano che alcune delle figure citate nel post del fondatore non collaborano più con la regione da mesi, difendono poi la trasparenza delle decisioni prese, spiegando che i contratti in questione non sono regalie ma posizioni tecniche necessarie, tra le altre cose, a garantire la complessa gestione e rendicontazione dei fondi europei del PNRR. Tutto quello che succederà nelle prossime ore, perché questa è una polemica che non è assolutamente destinata a spegnersi, tutto quello che succederà lo troverete sul nostro sito unionesarda.it, l'informazione 24 ore su 24, sempre precisa e puntuale del nostro gruppo editoriale. E naturalmente nel corso della trasmissione vi terrò aggiornati. E allora torniamo invece a parlare di musica. Fabio Leoni, Sienna Spyro, pensate, ha 25 anni e ha venduto 25 milioni di dischi. Fabio, uno per ogni anno di vita, e chissà quando ne compirà 50. Musica, Sienna Spyro, Radiolina.

0: Sienna Spiro, stavo, mi sono un attimo distratta perché stavo contando le pagine del nostro informatore sportivo oggi in edicola, grande regalo con l'Unione Sarda, 22 pagine. Fabiano Gagini, il momento del nostro bar dello sport, buongiorno.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
0: Ma soprattutto grazie per essere qua con noi, esatto, questa mattina, perché
1: conta
0: il lavoro di ieri notte veramente grande, pagine sempre più belle. E poi lo sai che io non sono mai stata, Fabiano, tu lo sei, una grande appassionata di sport, ma io mi sto invece innamorando leggendo il vostro inserto sportivo. E allora, la Juventus è già un chiodo fisso, è il titolo della nostra prima pagina. Il Cagliari si prepara al big match.
1: Sì, sta diventando un chiodo fisso perché finalmente si entra nella settimana che porta la partita con la Juventus dopo questa maxi sosta per le nazionali, 3 settimane senza campionato, veramente sembra quasi di essere d'estate, no? Quando un po' ti stai un po' disintossicando, ma la verità è che veramente non vedi l'ora di giocarla. Poi, vista la situazione in classifica, è uno scontro diretto al vertice. Il Cagliari addirittura ha 2 punti in più della Juventus, quindi non si vede l'ora di giocarla. Finalmente si entra nella settimana che porta questa partita. Ricordiamo, domenica sera alle 20:45 alla Unipodomus. Da domani lo sublu in campo, l'ultimo giorno di riposo. I nazionali torneranno ora la spicciolata tra domani e giovedì, e quindi ci siamo, dai, ci stiamo avvicinando al grande giorno, a questa serata speciale, a prescindere dal risultato, no? Comunque la possibilità di giocare questa partita a questi livelli, a viso aperto, con questa classifica, è davvero speciale.
0: Ci sarà da divertirci, però non è stato un fine settimana completamente a digiuno di calcio.
1: No, e soprattutto non sarà un inizio settimana di digiuno di calcio, perché stasera gioca la nazionale, ricordiamolo, con la possibilità che giochino anche i due giocatori del Cagliari, Romano e Maldini. C'è l'ultimo giro, si gioca contro la Turchia a Bologna. I convocati verranno dati stamattina da Mancini, sono i soliti 23 convocati in questa maxi lista che ha portato con lui, e c'è la possibilità concreta che sia Romano sia Maldini possano addirittura partire dal primo minuto.
0: Fabiano, se tu hai qualche aggiornamento che arriva da qui alle 9:30, ti richiamiamo, così ce lo dici assolutamente in diretta. Come sempre, volentieri. Non esiste solo la Serie A sul nostro informatore, ma abbiamo veramente tutte le partite di qualsiasi girone da raccontare.
1: Sì, dalla Torres che ha pareggiato ieri e poi soprattutto la Serie D che ci sta dando grandi soddisfazioni, il Monastir che continua a vincere, addirittura ha vinto in maniera plateale ieri in casa del Budoni, insomma, e poi ancora l'Eccellenza, la promozione, tutti i campionati fino agli sport vari, no? Poi tutto quando raccontiamo anche il basket, raccontiamo la pallavolo, raccontiamo chiaramente anche gli avvenimenti internazionali come la Formula 1, come il MotoGP, insomma, di tutto e di più nelle nostre 22 pagine, come li hai detto.
0: Fabiano Gagini, grazie. Se hai aggiornamenti
1: grazie
0: sulla nazionale, sui nostri Romano e Maldini, ci sentiamo, ci ricolleghiamo qua in diretta a Caffè Corretto. Buona colazione anche a te, segnale orario.
2: Radiolina Caffè Corretto.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Caffè Corretto.
0: Sono tutte donne queste Cats Eye, musiciste con base a Los Angeles, ma non, la cantante è nata in Svizzera, però ha anche i nonni italiani, c'è un po' del nostro paese. Animal,

Allora, oggi 5 ottobre tutto il mondo celebra la giornata degli insegnanti, appuntamento istituito dall'UNESCO nel 1994. Non si tratta di una semplice ricorrenza sul calendario, ma di un momento, o almeno così dovrebbe, di profonda riflessione sul pilastro fondamentale della nostra società, cioè la scuola. Quest'anno il focus è chiaro: rimettere al centro la dignità e la valorizzazione della professione di docente. Gli insegnanti di oggi si trovano ad affrontare sfide epocali, dal supporto psicologico alle nuove generazioni fino all'integrazione e all'intelligenza artificiale nella didattica. Eppure, a fronte di crescenti responsabilità, soprattutto i docenti italiani continuano a fare i conti con stipendi sotto la media europea e con il cronico problema del precariato. Celebrare questa giornata significa quindi andare oltre quelli che sono i ringraziamenti formali e di rito, investendo risorse concrete per garantire a chi educa i nostri figli la stabilità e il riconoscimento che merita. E allora, questa giornata mondiale degli insegnanti ci dà l'occasione per lanciare la domanda del giorno: qual è stato il professore che nel bene e nel male ha cambiato la vostra vita? 340 87 15 015. Io ho già lanciato la domanda nei giorni scorsi sui miei canali social e le risposte che sono arrivate sono davvero tante. Allora, ne leggiamo insieme qualcuna. Michele Fode: la mia professoressa di italiano del liceo a Nuoro, in un momento in cui volevo mollare tutto per andare a lavorare, mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: tu vali per fermarti qui. Mi ha iscritto lei all'università e oggi sono un ingegnere. E ancora Giuliana Puduma Comeri: il mitico prof di filosofia delle superiori non ci insegnava solo i libri, ci insegnava a pensare con la nostra testa. Mi ha fatto capire che il fatto di vivere in un piccolo paese della Sardegna profonda non era un limite, ma una ricchezza da raccontare. Allora, Giuliana, mi fai venire in mente quello che è stato il mio professore di storia e filosofia al liceo Siotto, Bruno Terlizzo, che ci ha lasciato pochi giorni fa, ma tutti noi che siamo stati suoi studenti lo ricorderemo per sempre. Continuiamo. Il professore di chimica delle superiori, Mariangela Piras, firma questo messaggio: per 5 anni, questo è negativo invece, per 5 anni ha fatto preferenze evidenti, ignorando completamente chi faceva più fatica, ha spento ogni mio interesse per le materie scientifiche che erano il mio sogno. Ancora Mariella Loci: nel male, un assistente di giurisprudenza a Sassari al secondo anno mi ha umiliato pubblicamente all'esame urlandomi contro perché ero andata in ansia, ho avuto attacchi di panico per mesi e alla fine ho abbandonato gli studi, non lo perdonerò mai. Federica Usai da Cagliari: il professore di matematica del triennio era severissimo, lo odiavamo tutti all'università davanti ai primi esami di analisi, ho capito però che quel rigore mi ha salvato la vita, grazie per non avermi mai regalato niente. Ancora Lucrezia Loci da Oristano: la professoressa di matematica delle medie davanti a tutta la classe mi disse: tu sei negata, non capirai mai nulla, vai a zappare. Ho passato tutta la vita a credere di essere stupida, rinunciando a fare l'università. Io spero, Fabio, che non esistano più professori, che questi non siano nostri ascoltatori un po' adulti. Spero che non esistano più professori del genere. Chiudo con un medico che ci scrive. Non si firma. Un noto docente di medicina a Cagliari bocciava l'80% delle persone solo per sadismo ed ego. Mi ha bloccato la carriera universitaria per 2 anni interi, portandomi a un passo dalla depressione. Oggi sono un medico.